Ciao, sei su Bologna 1, io sono TBC DJ e questo è il mio DJ set per Visio Funky Club.

0: Serie A AnyLive. Segui su Netturno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
1: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
2: e da parte di Filippo Cotti.
0: Domani alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
5: Mac!
6: E il menù

0: Funky Club.
1: La musica del Vision. Appuntamento a sabato prossimo alle 23 su Nettuno Bologna 1. Il Vision vi aspetta ogni martedì sera a Cade Mandorli.
2: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
4: e da parte di Filippo Cotti.
2: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Gli stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
11: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
12: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
13: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
12: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
13: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
12: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
13: www.sorcevannini.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: 21 Bologna 1, sportivamente classica.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Per favore Sherwin, prima e secondo occupate, un out. Dai Sherwin, infissa Artizio, a casa, esterno ball numero 4. Ball numero 4 e base ball numero 2. Riempiamo i sacchetti nel box Federico Celli. Forza Fede, è la tua partita, è la tua ex squadra, è il tuo tutto Fede. Ricordiamolo che Fede gioca con la febbre questa sera. A casa, tocca Celli, infila la valida! Infila la valida Federico Celli!
1: Questa sera alle 20, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, gara 6, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 3 e 2 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: 2026. Il settore giovanile del Bologna approda su Nettuno Bologna 1. Bologna Football Club 1909, Under 20 e Under 18 e Bologna Women, in diretta su Nettuno Bologna 1, in collaborazione con Lavoro Più. Oggi alle 11, in diretta dal Granarolo Youth Center, Bologna-Atalanta. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
2: Lavoro Più. Work as you play. Play as you work.
3: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anika Flash.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
12: Mi sento fortunata.
13: Il premio Oscar Angelina Jolie?
14: Ho il risultato della sua biopsia.
13: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
15: Metta la sua vita in pausa per un po'.
13: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
16: Non gliela daremo vinta.
13: Couture dal 26 agosto al cinema.
17: Ehi, hey Bugs!
18: Che succede, amico?
17: Parla del film!
18: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
17: E adesso?
18: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
17: Due biglietti e 8 popcorn!
18: Esagerato come sempre.
13: Quest'estate.
19: È un dinosauro, quello.
20: Oh mio Dio, correte!
13: Dal regista di It Follows.
21: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
22: Siamo nel passato.
23: Ora che facciamo?
24: Dobbiamo sopravvivere.
13: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
25: Dobbiamo andare via da qui.
26: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
13: La fine di Oak Street. Al cinema.
27: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
28: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
27: Anne.
28: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
30: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
31: Penso che non sia semplicemente una macchina.
29: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
29: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
31: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
29: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
32: Nettuno Bologna 1.
33: Nettuno Bologna 1.
34: Nettuno Bologna 1.
35: Nettuno Bologna 1.
36: Sono le 4 e 5 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti.
1: Domani alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 5.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Record Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Per favore Sherwin, prima e secondo occupate, un out. Dai Sherwin, infissa Artizio, a casa, esterno ball numero 4. Ball numero 4 e base ball numero 2. Riempiamo i sacchetti nel box Federico Celli. Forza Fede, è la tua partita, è la tua ex squadra, è il tuo tutto Fede. Ricordiamolo che Fede gioca con la febbre questa sera. A casa, tocca Celli, infila la valida! Infila la valida Federico Celli!
2: Questa sera alle 20, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, gara 6, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 6 e 2 minuti.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: 2026. Il settore giovanile del Bologna approda su Nettuno Bologna 1. Bologna Football Club 1909, Under 20 e Under 18 e Bologna Women, in diretta su Nettuno Bologna 1, in collaborazione con Lavoro Più. Oggi alle 11, in diretta dal Granarolo Youth Center, Bologna-Atalanta. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
2: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
5: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Esplosione stamane in una palazzina di 4 piani a Perugia, crollato il tetto, ci sono almeno 2 feriti in gravi condizioni. Dai primi riscontri la causa sarebbe una fuga di gas. Nella guerra russo-ucraina sono i giorni più duri, pesante il bilancio delle vittime. Gerardo De Vivo.
8: Almeno 6 morti e 30 feriti per gli attacchi russi nella notte sulle città ucraine, mentre si scava ancora tra le macerie del centro commerciale di Kryvyi Rih, colpito ieri, 16 morti. 3 bambini, denuncia l'UNICEF, sarebbero rimasti uccisi in un raid su Mykolaiv. Kiev ha colpito un centro logistico russo nella regione di Samara e ci sarebbero vittime. Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato.
7: Non c'è libertà civile senza libertà personale, senza rispetto per la dignità umana, così il Papa in visita a San Marino. Intorno alle 15 sarà a Rimini, migliaia in attesa per le strade. Fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo estivo. Su tutta la rete transito vietato ai veicoli pesanti fino alle 16 e domani dalle 7 alle 22. Da Laura Supino, buona giornata.
6: Nettuno Bologna 1.
9: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero 1 in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
13: Convenienza. Ma vai da Conad. Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1+1. 2 prodotti al prezzo di 1. Scopri di più su conad.it.
14: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
15: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
16: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
15: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
18: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 7:31.
5: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
6: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
7: e da parte di Filippo Cotti.
5: Domani alle 18:30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
9: Società da iscrivere?
10: Super Mega Trebo Club.
9: Avete le divise da gioco?
10: Certo, eccole.
9: E cosa volete giocare con quelle lì?
10: Perché cos'è che hanno?
9: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
10: Ma sono nuove.
9: Ma volete giocare con quelle divise lì?
10: Sì, sì.
11: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami, coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
12: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame!
14: Mac!
12: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
15: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
5: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: grandi classici.
1: Forte e grandi classici.
0: Radio Nettuno, Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 7:58 minuti.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Pesantissimo il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi missilistici russi in Ucraina e si aggrava il bilancio della strage al centro commerciale. Laura Supino.
9: Almeno 6 persone sono morte nei raid missilistici russi di questa notte su diverse città ucraine, inclusa Kiev. Una trentina sono i feriti. Si aggrava anche il bilancio della strage di ieri in un centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, colpita da un bombardamento russo. Tra le macerie si scava alla ricerca dei dispersi. I morti accertati sono almeno 16, 130 i feriti, tra cui 23 bambini. E 3 bambini sarebbero rimasti uccisi sempre ieri in un bombardamento su Mykolaiv, lo denuncia UNICEF Ucraina. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara. Ci sarebbero vittime. Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato. Duro Zelensky, che parla di atti di terrorismo, tornando a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari a partire dai sistemi antimissile. Lunedì intanto alle 13, nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà anche la premier Meloni.
8: Papa Leone è a San Marino per una visita pastorale molto attesa. È giunto in elicottero, accolto dai capitani reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva. Nel suo discorso ha rimarcato: non c'è libertà civile senza libertà personale e senza rispetto per la dignità umana.
10: Credo che oggi sia necessario, di fronte all'idolatria che guasta alla radice quei progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli idoli e del potere.
8: Intorno alle 15 il Papa si sposterà a Rimini, dove sarà ospite della 47esima edizione del Meeting per l'amicizia tra i popoli. L'ultimo intervento di un pontefice all'appuntamento dei giovani di Comunione e Liberazione risale a 44 anni fa, con la storica visita di Giovanni Paolo II. Un'esplosione è avvenuta intorno alle 9 di stamattina in una palazzina di 4 piani a Perugia, in via Giambattista Vico, nella zona della Pallotta. Il tetto è crollato e ci sono dei feriti. Una donna di 35 anni, che ha riportato serie ustioni, che si è lanciata dalla finestra, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Perugia. Ferito anche un vicino di 41 anni. Dai primi riscontri si tratterebbe di un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo estivo. L'ANAS stima oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli su tutta la rete stradale. Divieto di transito per i veicoli pesanti fino alle 16 e domani dalle 7 alle 22. E l'esodo deve fare i conti anche con un nuovo aumento dei carburanti. Oggi il prezzo medio nella modalità self lungo la rete stradale nazionale è di 2,008 euro al litro per la benzina e di 2,128 per il gasolio. Sulle autostrade 2,085 per la benzina e 2,2 per il gasolio. Calcio, scatta la Serie A, sono 4 le gare del sabato, valido come primo giorno di scuola. Subito in campo l'intercampione in carica, Maurizio Pizzoferrato.
11: Non sarà più il campionato più bello del mondo, ma quando prende il via la Serie A non scema l'emozione per gli appassionati di calcio. Nonostante il calendario segni il 22 agosto e Milano sia semivuota, a San Siro sarà sold out per Inter-Monza, fischio d'inizio alle 18:30, arbitra Marinelli. I nerazzurri, campioni in carica, forti degli acquisti in lingua inglese, puntano decisi al bis, la riflessione di Mr. Kivu.
12: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla.
11: Sempre alle 18:30, grande interesse per Udinese Como. I friulani di Runjic, terzo anno consecutivo per lui, contro il Como di Fabregas, che quest'anno sogna anche in Champions League. In serata alle 20:45 avremo Parma-Cagliari e Genoa-Napoli. A Marassi esordio sulla panchina partenopea per un emozionato Max Allegri.
13: Sono da un mese con la squadra
4: e da parte mia c'è grande curiosità di vedere cosa saremo capaci di fare a Genova, una partita molto difficile.
11: Domani il programma della prima giornata prosegue con Frosinone-Juventus, Venezia-Lecce, Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Lunedì si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
8: Scattati ieri gli europei femminili di volley, che in questa edizione hanno una doppia valenza: oltre al titolo mettono in palio un pass per le Olimpiadi 2028. L'Italia, campione del mondo e olimpica in carica, affronta alle 15 il Montenegro nel secondo incontro del girone dopo il debutto col 3-0 sulla Croazia. Per le azzurre qualche passaggio complicato nel match, ma Julio Velasco apprezza.
13: Secondo me è buono che la partita si sia messa un po' difficile, perché per entrare nel ritmo della competizione è buono che l'avversario ci metta sotto pressione, perché sarà sempre di più così, soprattutto quando si avvicinano i quarti di finale eccetera, quindi va bene così. Però ho visto molte cose molto buone, alcune difese, ricostruzione buona. Il contrattacco è un punto che noi dovevamo, un aspetto che dovevamo migliorare, e penso che abbiamo giocato bene in contrattacco.
8: Tennis al Masters 1000 di Cincinnati, appuntamento con la semifinale per Flavio Cobolli. Il romano numero 6 del mondo affronta alle 19:30 il francese Fils. Nell'altra semifinale, derby statunitense tra Nakashima e Tiafo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Nettuno Bologna 1.
14: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
15: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
16: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Per favore Sherwin, prima e secondo occupate, un out. Dai Sherwin, infissa il tizio, a casa, esterno ball numero 4. Ball numero 4 e base ball numero 2. Riempiamo i sacchetti nel box Federico Celli. Forza Fede, è la tua partita, è la tua ex squadra, è il tuo tutto Fede. Ricordiamolo che Fede gioca con la febbre questa sera. A casa, tocca Celli, infila la valida, infila la valida Federico Celli.
1: Questa sera alle 20, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, gara 6, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: 2026. Il settore giovanile del Bologna approda su Nettuno Bologna 1. Bologna Football Club 1909, Under 20 e Under 18 e Bologna Women, in diretta su Nettuno Bologna 1, in collaborazione con Lavoro Più. Oggi alle 11, in diretta dal Granarolo Youth Center, Bologna-Atalanta. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
2: Lavoro Più, work as you play, play as you work.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 9.
8: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Buona domenica da Alessandro Cisilin. Prima dei confini ci sono le persone. Forte richiamo del Papa Leone XIV nella sua storica partecipazione ieri alla 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli che va avanti alla Fiera di Rimini fino al 26 agosto. Dopo una visita a San Marino, il pontefice è stato accolto da un'arena in festa in un discorso dai forti accenti sociali in vita a contrastare i rapporti di forza. Sentiamo un passaggio.
10: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. A partire dalle organizzazioni che abbiamo generato e nelle quali operiamo, smascheriamo i rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo.
9: Ed echeggiando le parole del Papa su dialogo, diplomazia, ripudio della guerra, il capo dei vescovi italiani, Cardinale Zuppi, annuncia che si recherà a Mosca in missione diplomatica, probabilmente entro fine settembre. E intanto Vladimir Putin riconosce i danni economici inflitti da Kiev negli attacchi in profondità e annuncia una risposta distruttiva. E mentre Mosca annuncia altri passi avanti nell'offensiva di terra nel Donbass, il fuoco aereo incrociato continua. Particolarmente colpita la regione di Zaporizhia, vi sarebbero 3 morti nelle scorse 24 ore. Macron ha dato la disponibilità a fornirci altre difese aeree, riferisce dopo una lunga telefonata il presidente Zelensky alla vigilia della riunione domani dei cosiddetti paesi volenterosi che sostengono Kiev. Ora in Italia parliamo dell'estate nera dei femminicidi, acceso il dibattito sulla prevenzione di questa piaga nazionale, soprattutto in reazione al caso di Tania Terrin. Laura Supino.
11: Luigia Fortunato, Tania Spirindio, Daphne Rebaudo, Daniela Florea, Tania Terrin, Ornella Forestano, Anna Rossi. 7 femminicidi accertati in un mese, vittime di un'estate nera sul fronte della violenza di genere, 5 nella sola settimana di Ferragosto. A questi si aggiungono quelli di Carmela Bifano, il cui marito nega responsabilità, e di Maria Vittoria Carbone, 57 anni, uccisa dal figlio, un 31enne con problemi psichiatrici. Una scia di sangue che non si arresta nonostante i dati del Viminale indichino come il reato sia in calo del 37%. Nella gran parte dei casi si tratta di crimini annunciati, preceduti da segnalazioni e denunce che però non si traducono in misure di protezione efficaci. Emblematico il caso di Tania Terrin, l'autopsia ne ha accertato la morte per strangolamento da parte dell'ex che poi si è tolto la vita. La vittima lo aveva denunciato solo pochi mesi fa per un tentativo di strangolamento accertato da un ricovero in ospedale. Keber aveva però ricevuto solo un ammonimento del questore. Contro di lui in passato le denunce di altre 3 donne. Il Ministero della Giustizia valuta un'ispezione presso la Procura di Venezia che dal canto suo lamenta una mancanza di risorse a fronte di un numero elevatissimo di denunce da codice rosso, circa 13 al giorno.
9: Dramma nel Salento, dove una ragazza di 17 anni, Benedetta Daniele, è morta travolta da un treno nei pressi della stazione di Squinzano. Aveva preso un convoglio a Lecce, a una ventina di chilometri di distanza, per fare una sorpresa al fidanzato. All'arrivo avrebbe attraversato i binari senza accorgersi del giungere del mezzo. La ragazza sarebbe morta sul posto, secondo testimonianze confermate dal padre. Nel momento dell'impatto stava parlando al telefono. E tragedia ad Allumiere, nell'estremo nord della provincia di Roma, dove sono stati trovati senza vita i corpi di un 36enne e un 15enne all'interno dello stand gastronomico che avevano allestito in vista di un'odierna popolare manifestazione locale, il Palio delle Contrade. Sarebbero morti per le esalazioni da monossido di carbonio sprigionate da un generatore lasciato acceso. Sconvolto il sindaco Landi, che conferma l'evento odierno ma al minimo indispensabile, senza musica e DJ set. Ora il calcio: nel sabato che ha dato il via alla Serie A vincono Inter, Napoli e Cagliari, pari tra Udinese e Como. Maurizio Pizzoferrato.
3: Nel primo giorno di scuola non sbagliano l'interrogazione Inter e Napoli, tra le più accreditate per la lotta a scudetto. A San Siro i nerazzurri, campioni d'Italia in carica, hanno battuto il Monza per 4-1. Divario maturato però solo nel secondo tempo, dopo una prima frazione terminata 1-1 grazie a un buon Monza. Nel poker nerazzurro da segnalare un delizioso gol di tacco di Pio Esposito. Parola a Christian Chivu.
5: Una squadra di Juric ti fa sempre giocare male o non ti fa fare quello che tu vorresti. Poi secondo tempo abbiamo trovato un po' di lucidità, di serenità.
3: A Marassi Napoli di Allegri ha risposto battendo il Genoa per 2-0 grazie alle reti nel finale di gara realizzate da De Bruyne e Vergara. Liguri polemici con l'arbitro Di Bello per un presunto fallo di De Bruyne prima della segnatura. Vince anche il Cagliari, corsaro a Parma, 1-0 per i sardi di Pisacane, con un gran gol a 11 minuti dalla fine di Romano. Finisce 1-1 Udinese-Como, vantaggio friulano con Camarà. Nella ripresa la riprende Duvicas. Oggi il programma prosegue con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce alle 18.30, mentre alle 20.45 avremo Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani chiudono Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
9: Per il tennis, la splendida corsa di Flavio Cobolli all'ATP 1000 di Cincinnati si ferma in semifinale. Il romano è stato superato in 2 set da francese Fiss, che stasera si giocherà il titolo con l'americano Tiafoe, il quale, dopo aver eliminato il nostro Musetti ai quarti, ha sconfitto la notte scorsa il connazionale Nakashima. Un cenno alla pallavolo infine: dopo le agevoli vittorie per 3-0 su Croazia e Montenegro, oggi gli europei scende di nuovo in campo la nazionale femminile. A Göteborg le azzurre di Velasco affrontano la Svezia, padrona di casa. Si inizia alle 18. E con questo per ora è tutto, buona giornata.
8: Nettuno Bologna 1.
12: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
13: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
16: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
15: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 gradi.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Cosa c'è che non va? Quando guardi dritto e non mi parli

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti.
1: Domani alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
5: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the people.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. 4

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Per favore Sherwin, primo e secondo occupate, un out. Dai Sherwin, infissa Artizio, a casa, esterno ball numero 4. Ball numero 4 e base ball numero 2. Riempiamo i sacchetti, nel box Federico Celli. Forza Fede, è la tua partita, è la tua ex squadra, è il tuo tutto Fede. Ricordiamolo che Fede gioca con la febbre questa sera. A casa, tocca Celli, infila la valida! Infila la valida Federico Celli!
1: Questa sera alle 20, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, gara 6, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
0: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
5: Mobili Olmi. Tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi. Una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa. Da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno. Sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi. Sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info, olmiarredamenti.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
0: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
7: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
8: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
7: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
8: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
7: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: 21 Bologna 1.
1: 2026. Il settore giovanile del Bologna approda su Nettuno Bologna 1. Bologna Football Club 1909, Under 20 e Under 18 e Bologna Women, in diretta su Nettuno Bologna 1, in collaborazione con Lavoro Più. Oggi alle 11, in diretta dal Granarolo Youth Center, Bologna-Atalanta. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
2: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 10.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Prima dei confini ci sono le persone, il forte richiamo del Papa Leone XIV nella sua storica partecipazione alla 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli che va avanti alla Fiera di Rimini fino al 26 agosto. Dopo una visita a San Marino, il pontefice è stato accolto da un'arena in festa. In un discorso dai forti accenti sociali ha invitato a contrastare i rapporti di forza. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, riconoscendo i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo, chi si unisce alle sanzioni sarà considerato un nemico, avverte ancora Teheran. Lutto nel mondo della cultura italiano. Si è spenta a 93 anni Rosellina Archinto, protagonista dell'editoria per ragazzi e decano della produzione indipendente dei libri illustrati. Dagli anni 60 fino ad oggi ha modellato prima con le AM Edizioni, poi con le case editrici Archinto e Babalibri, la cultura per bambini, diffondendo in Italia illustratori stranieri come Morillo, ma anche promuovendo nel mondo gli illustratori italiani da Munari a Luzzati. Nativa di Genova, si è spenta a Santa Margherita Ligure, lascia 5 figli e 10 nipoti. La serie è scattata ieri con 4 anticipi a San Siro. L'Inter, campione uscente, ha superato 4-1 il Monza, vittorie corsare di Napoli e Cagliari rispettivamente sul Genoa e a Parma, 1-1 tra Udinese e Como. Oggi il programma prosegue con Frosinone Juventus e Venezia Lecce alle 18.30, alle 20.45 avremo Atalanta Sassuolo e Torino Milan, domani chiuderanno Bologna Lazio e Roma Fiorentina. Formula 1 infine, il britannico Lando Norris su McLaren parte in pole position oggi a Zandvoort per il Gran Premio d'Olanda, in prima fila anche la Mercedes di Russell, seconda fila per Kimi Antonelli, leader del mondiale, e Piastri, terza per le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Semaforo verde alle 15 ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
0: Nettuno Bologna 1.
7: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in Via dell'Industria 11.
10: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionari ai service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
9: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
10: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
9: Info su csavic.it.
4: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
11: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
12: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
13: Ehi, non ti piace la pappa?
14: Forse vuole qualcosa di più.
13: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
14: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
13: Ok, ordiniamo subito.
14: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
15: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
15: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1 playlist. 4 grandi successi senza interruzioni.

0: chart e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti.
1: Domani alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto. E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Auto commerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
7: Società da iscrivere?
8: Super Mega Trebo Club.
7: Avete le divise da gioco?
8: Certo, eccole.
7: E cosa volete giocare con quelle lì?
8: Perché cos'è che hanno?
7: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
8: Ma sono nuove!
7: Ma volete giocare con quelle divise lì?
8: Sì, sì!
9: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
0: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionaria e service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
10: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri, Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
0: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
10: Info su csavic.it.
11: Con Locatop Gruppo Vempa ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il Gruppo Vempa anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 65 filiali in tutta Italia. Locatop ti solleva sempre al top.
12: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Per favore Sherwin, prima e secondo occupate, un out. Dai Sherwin, infissa il tizio, a casa, esterno ball numero 4. Ball numero 4 e base ball numero 2. Riempiamo i sacchetti nel box Federico Celli. Forza Fede, è la tua partita, è la tua ex squadra, è il tuo tutto Fede. Ricordiamolo che Fede gioca con la febbre questa sera. A casa, tocca Celli, infila la valida! Infila la valida Federico Celli!
1: Questa sera alle 20, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, gara 6, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Ti stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i Final Sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Società da iscrivere?
7: Super Mega Trebo Club.
6: Avete le divise da gioco?
7: Certo, eccole.
6: E cosa volete giocare con quelle lì?
7: Perché cos'è che hanno?
6: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
7: Ma sono nuove!
6: Ma volete giocare con quelle divise lì?
7: Sì, sì!
8: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
9: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, i campionati del settore giovanile del Bologna Football Club 1909. In collaborazione con Lavoro Più.
15: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore. O forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
1: il settore giovanile del Bologna, in diretta su Nettuno Bologna 1.
16: Sì, allora abbiamo iniziato sì, abbiamo iniziato molto bene, perché comunque ci portiamo la conoscenza dell'anno scorso per quanto riguarda l'allenatore, per quanto riguarda tanti ragazzi. Non ne sono arrivati tanti nuovi, due o tre, sono saliti del 2009 e del 2008 che c'era l'anno scorso, quindi comunque il gruppo si è compattato bene e ha lavorato bene. Abbiamo fatto un buon precampionato, perché è inutile negarlo, si gioca anche in precampionato per vincere, per creare mentalità, per creare la giusta diciamo adrenalina per arrivare alla gara, perché secondo me le amichevoli servono anche a quello, oltre alla conoscenza servono anche alla ricerca di un risultato, e siamo pronti per affrontare questa prima di campionato che insomma ci vede carichi. Il gruppo è pronto, il gruppo è giusto, e vediamo quello che succede.
17: Mister, dicevi appunto che la parte forse che ci interessa di più, già l'anno scorso diversi hanno fatto il salto, no? Under 18, under 20, addirittura qualcuno sotto età è venuto a darti una mano nell'under 20, lo Monaco per esempio, e quanto più che altro questo percorso sta continuando, cioè quanti ragazzi riuscite a portare alla fine dai più giovani ai più grandi secondo te complessivamente quest'anno, ce l'hai il numero?
16: Ma il numero proprio preciso non ce l'ho, ma siamo giovani anche quest'anno. Poi io ripeto sempre una cosa durante gli allenamenti: per me non conta l'età, cioè nel senso, se è un 2009 gioca, merita, si allena bene, gioca, non è l'età. Io quando guardo anche la distinta, la squadra avversaria, guardo poco l'età, mi interessa relativamente. Adesso un ragazzo se gioca è bravo, se è un anno in più, un anno in meno, cosa dobbiamo andare a considerare? Se uno è bravo gioca, poi capisco che 4-5 anni di differenza siano tanti, soprattutto a livello fisico, strutturale, ci mancherebbe, ma quando si tratta due anni, io penso che cambi poco. Se guardo a quello che fa un ragazzo, guardo quello che può fare durante gli allenamenti, in partita, l'età per me da un certo punto di vista è relativa.
17: Ma si è parlato tantissimo di, per esempio, uno dei ragazzi, no? Sono stati aggregati diversi nel ritiro a Dallas, e poi per esempio Marco Libra in questo momento si sta ritagliando comunque il suo spazio nel precampionato con i grandi, e sei contento di questo? È un obiettivo, vabbè, obiettivo è scontato.
16: Assolutamente è una grandissima felicità, perché oltre insomma a un ragazzo bravo, forte e che merita, e prima parlavamo di età, Marco è un 2008, ma se fosse 2007-2009 penso cambi poco, ecco, è un ragazzo forte che sa giocare a pallone, stop. E poi la felicità è pensare anche che se un domani dovesse esordire, un domani dovesse fare un certo tipo di percorso, ti fa tornare un po' indietro negli anni, quando tu, parlo per me, ho vissuto questa sensazione, ecco, quando poi diventi giocatore, quindi se dovesse succedere sarei doppiamente felice, perché l'ho vissuto anche io, quindi mi sembra di riviverla, ecco, me lo auguro che possa succedere a lui come a tanti altri. E secondo me in questi anni il settore giovanile del Bologna sta lavorando bene, può crescere ancora, però tanti ragazzi anche dopo l'annata dell'anno scorso sono andati in giro, chi in B, chi in C, quindi comunque si sta facendo un buon lavoro.
17: Ovviamente abbiamo parlato di Libra, ma Badori, Apponen, Jaber, se non ricordo male, Papazov, insomma già in diversi, comunque si sono fatti l'esperienza. E quanto può, tu che sei stato anche giocatore e anche un ottimo giocatore, quanto aiuta a questi ragazzi comunque andare a fare la prestagione con i grandi? Autostima, esperienza, è automatico uno scatto di crescita allenandoti con i grandi?
16: Sì, conta tanto, conta molto, perché comunque tante dinamiche sono più, diciamo, più mature, ecco, perché alla fine poi quando entri in uno spogliatoio ti spogli con un ragazzo, con una persona magari che ha dei figli, quando sei in primavera sicuramente magari si può parlare d'altro, però la cosa fondamentale per noi secondo me è preparare questi ragazzi a un ritmo, a un livello più alto già in primavera, e la soddisfazione più grande anche dell'anno scorso è stato il fatto che i ragazzi quando andavano di là ad allenarsi, capitava spessissimo, diventano allenanti, quindi vuol dire che ci possono stare, che danno una mano anche come ritmo, come intensità all'allenamento di una prima squadra. Questa è la vera chiave, secondo me, di quello che si va a cercare. Poi se faranno l'esordio, non lo faranno, questo poi dipende da mille dinamiche, da mille situazioni, dai momenti, quindi quello è la bellezza del calcio, ecco, l'imprevedibilità del calcio.
17: Senti, tu che te lo chiedo, l'arrivo del nuovo mister tedesco, è venuto a vedere qualche allenamento dei tuoi? Adesso nella prestagione forse è un po' più difficile perché poi gli orari non, però hai avuto modo di parlarci già? Vi siete scambiati delle idee?
16: Siamo sempre qui, quindi comunque c'è rapporto, c'è contatto, sì, da questo punto di vista c'è abbastanza filo che ci unisce, quindi lui viene anche da un settore giovanile, il mister, quando mi aveva raccontato un po' la sua storia, e quindi comunque sa tante dinamiche, sa come funziona, quindi conosce questo mondo. Poi alla fine siamo più noi, guardiamo gli allenamenti loro che viceversa, perché loro hanno meno tempo, sono sempre più impegnati, quindi comunque quando noi abbiamo la possibilità ne approfittiamo, ecco, per vedere, per imparare, per crescere.
17: Senti, partire subito con l'Atalanta? Va bene?
16: Io dico, tanto alla fine è una vale l'altra, tutte squadre forti, squadre preparate, l'Atalanta sicuramente ha una storia importante, fa anche l'Under 23, quindi comunque ha un bacino importante, sono anni che insomma tira fuori dei giocatori che hanno un certo, diciamo, un certo stampino, uno stampino fisico, un stampino di giocatori di struttura, ecco, come li hanno sempre cercati negli anni, però siamo pronti, secondo me abbiamo una buona identità e diremo la nostra, ecco, dove andremo, cosa faremo non lo so, però sicuramente come faremo le partite, come le vogliamo fare, con che modo, con che spirito, quello ne sono certo, ecco.
17: E allora, io direi che posso anche aver fatto tutto, ce ne avrei 10 da fartene, ma non so se... No, non te le faccio, perché...
16: Come vuoi?
17: No, perché poi mi piacerebbe parlare del singolo, ma non mi va, adesso nel prestagione secondo me quando ancora è così. L'unica cosa che posso dirti è che da quest'anno
16: sì,
17: anche te, anche la tua squadra, insomma, noi in radio
16: sì,
17: cercheremo di seguirla per le partite in casa, cercheremo di fare un po' di zapping, capiterà
16: Okay.
17: Anche magari qualcosa dell'Under 18, però insomma stiamo cercando sì, di aumentare un po' la curiosità, l'interesse, anche di coltivarla, ma anche poi di saziarla, perché in tanti, credimi che la scorsa stagione chiedevano.
16: Sì, perché poi dopo poi dopo ho capito anche il far conoscere anche ragazzi passa anche da questo, secondo me, come si dice, più se ne parla meglio è, secondo me quando si parla libra e poi ne parla in radio, vuol dire che con qualcosa si muove, se ne parla poco tra virgolette rimani un po' nel limbo, però questo ma io sono contentissimo, bello, va bene.
17: E allora non te lo chiedo, ti metto in difficoltà, ho delle domande sui giovani del Bologna, per esempio, no? Sono arrivati già l'anno scorso dei ragazzi giovani, più che altro ti faccio questa domanda, scusami, questa invece è pertinente, per me ci sta. Allora, tutto il rumore che si è creato attorno alla nazionale, all'ennesimo fallimento, ha aperto tutto un capitolo sul settore giovanili, sui giovani italiani, sul poco coraggio di buttarli in campo. Ma tu che fai parte di questo movimento e ci sei dentro, tu hai percepito qualcosa, cioè l'inizio di un qualcosa che potrebbe cambiare, o fondamentalmente in questo momento è ancora troppo presto, è troppo fresca l'ennesima eliminazione e ancora non ti sei accorto di niente, oppure siamo dei gran chiacchieroni e poi alla fine siamo cintura nera nel mettere sotto il tappeto e andare avanti?
16: Sì, beh, certo, ovvio, là siamo gli eroi, noi siamo i maestri a mettere sotto il tappeto, questo sì, siamo italiani, però allora il calcio è cambiato, inutile negarlo, il calcio si è globalizzato, quindi tornare a 20 anni fa penso che sia impossibile, se ne sentono di cotte e di crude, l'altra volta sentivo che magari nel settore giovanile non si pensa esclusivamente alla vittoria, ma non è così, cioè nel senso si è sempre giocato per la vittoria, si cresce attraverso la vittoria, questo poi non vuol dire che i ragazzi debbano crescere non giocando a pallone, non curando la tecnica, la tattica, ci mancherebbe altro, ma quando siamo nati anche noi per strada e le porte le mettevamo con gli zaini, si giocava per vincere, quindi non è che cambia il senso che non devo giocare per vincere. Questa secondo me è la base anche di una crescita. Per il resto secondo me il calcio va in questa direzione, secondo me tanti ragazzi italiani bravi ci sono che si uniscono a tanti stranieri che arrivano, ma non è detto che poi dopo debba esordire lo straniero, non l'italiano, cioè poi alla fine se ci si allena, se si alza anche il livello, penso, io parlo anche per me, anche il livello anche degli allenatori che facciano meglio da questo punto di vista, secondo me possono crescere anche i ragazzi. Poi io dico a chi tocca all'italiano, tocca allo straniero, chi è più bravo. Io non penso che poi dopo, quando debba esordire un ragazzo, si guardi la carta d'identità e dove è nato. Se il ragazzo italiano è bravo, evidentemente ne nascono di meno italiani al giorno d'oggi, da dieci anni a questa parte. Evidentemente può darsi che sia così, ma non penso che si lavori peggio di 20 anni fa o che manchi la strada, se no diventa una scusa per me. Parlo sempre della strada che manca, che si gioca di meno. Non penso che in Germania ci siano più strade, giocano di più, o in Spagna che giocano per strada. È cambiato il mondo, è cambiato il calcio, secondo me dobbiamo alzare il livello da tutti i punti di vista, dagli allenatori a tutti quanti. Possiamo alzare il livello anche negli allenamenti, parlo io, a far crescere più ragazzi, a far lavorare di più, a tirare di fuori il meglio. E poi dico, come ti dicevo prima,

0: fa due anni perché deve essere la quota, al terzo anno te lo ritrovi in prima categoria che non gioca più e si perde. Certo. Può succedere anche questo. Secondo me sono anni di passaggio, anni dove bisogna lavorare in campo, dedicarsi in campo ai ragazzi, dedicarsi secondo me, invece di parlare tanto, lavorare in campo e parlare poco, che è un detto fritto rifritto, però forse è la base con cui noi 20 anni fa siamo nati, perché correvamo, lavoravamo, giocavamo pallone, stop. Adesso sicuramente il calcio è cambiato, i giocatori sono più aziende, ma è sempre quello, il campo verde parla sempre quello. Io penso che non menta mai, è lì che si nasce, è lì che si lavora, se sei italiano, se sei straniero, se dove sei, io la vedo così. Poi si possono mettere anche le regole, mancherebbe, chi la mia follia,
1: mi hai convinto su tutto, mettiamola così.
0: Ok, d'accordo.
1: Mister, ti faccio un grande in bocca al lupo per domenica alle 11. Lo ricordo a tutti a Crespellano, i ragazzi scendono in campo. Se riuscite ad andare, ovviamente l'ingresso è gratuito. E poi andiamo un po' a vedere come partirà questa nuova avventura di Morrone in panchina e dei ragazzi della Primavera. Grazie mille, buon mister. Un abbraccio,
0: forza
1: grande.
0: Forza Bologna, grazie. Ciao, grazie a te. Ciao.
1: E allora era Stefano Morrone, allenatore dell'Under 20 Primavera del Bologna. Adesso andiamo un attimo in pausa e poi ritorniamo subito.
2: Questo programma in diretta su Nettuno Bologna 1, i campionati del settore giovanile del Bologna Football Club 1909. In collaborazione con Lavoro Più.
3: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
2: Il settore giovanile del Bologna, in diretta su Nettuno Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Per favore Sherwin, prima e secondo occupate, un out. Dai Sherwin, infissa Artizio, a casa, esterno ball numero 4. Ball numero 4 e base ball numero 2. Riempiamo i sacchetti, nel box Federico Celli. Forza Fede, è la tua partita, è la tua ex squadra, è il tuo tutto Fede. Ricordiamolo che Fede gioca con la febbre questa sera. A casa, tocca Celli, infila la valida! Infila la valida Federico Celli!
1: Questa sera alle 20, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, gara 6, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Gli stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
7: Per noleggi giornalieri

0: o lavori rapidi c'è Loccatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 65 filiali su loccatop.it. Loccatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionaria e service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
2: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
3: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9.
2: Info su csavic.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
6: Stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
7: e da parte di Filippo Cotti.
5: Domani alle 18:30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: In diretta su Nettuno Bologna 1, i campionati del settore giovanile del Bologna Football Club 1909. In collaborazione con Lavoro Più.
10: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore. O forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
5: Il settore giovanile del Bologna, in diretta su Nettuno Bologna 1.
11: Amici di Nettuno Bologna 1, bentrovati dal Granarolo Youth Center di Crespellano. Il più cordiale buongiorno da parte di Francesco Loreti. Siamo qui per seguire la prima giornata del campionato Under 20 del Bologna. Si giocherà tra poco, tra pochissimi minuti, il calcio d'inizio alle ore 11 contro l'Atalanta Under 20. I ragazzi di Stefano Morrone, confermato ovviamente per la seconda stagione consecutiva alla guida dell'Under 20 del Bologna, dopo aver condotto la nostra squadra al miglior risultato della nostra storia per quanto riguarda il settore giovanile, ovvero le semifinali dei playoff l'anno scorso, purtroppo persa contro la Fiorentina al Viola Park con il punteggio di 2-0, un quinto posto maturato durante la stagione e nella stagione regolare. E la squadra ovviamente carichissima per provare a replicare le gesta compiute l'anno scorso della squadra sempre di Stefano Morrone. Si gioca subito per il primo incontro con una squadra forte che ha dimostrato negli anni di essere uno dei migliori settori giovanili del nostro calcio, l'Atalanta, che non raggiunge però i playoff dalla stagione 23-24, quindi qualche stagione un po' sottotono per i bergamaschi. Quest'anno invece ovviamente vogliono tornare a far vedere tutto il loro valore, tutti tutte le loro appunto qualità che hanno dimostrato in questa particolare parte della squadra, ovvero del loro settore giovanile. Tanti giocatori per quanto riguarda il Bologna, ma anche per l'Atalanta, che provengono dalle under inferiori, ovvero l'under 18 per esempio. Alcuni si stabiliscono in maniera definitiva, ovvero Osti, Jaber, Pantaleoni, Libra, che in realtà poi oggi non ci sarà, ma farà parte, può essere della squadra under 20 di Morrone. Allo stesso tempo però è convocato, sarà convocato e farà parte anche della prima squadra, lo Monaco ovviamente come attaccante, che tra l'altro partirà titolare tra pochissimo. Vedremo le formazioni in campo: Rossitto, Zanella, Badori, Igbinigun, Zucchini, Briguglio, Tupe, che Quiracovic e Rabbi direttamente dall'under 18. Dall'under 17 invece Milan, Baldini, Petravicius, Luongo, Andreotti, De Maurizi e Covolo. Adesso vi facciamo sentire l'inno del Bologna, perché stanno entrando le squadre, quindi vi facciamo sentire l'inno e tra poco ovviamente riprendiamo con il commento e le formazioni in campo.
12: Professione scelta, tutti sui gradoni, non respirano, ragazzi.

0: Le squadre si scambiano il saluto mentre c'è ancora l'inno che state ascoltando adesso. Super spot, poi torniamo per il calcio d'inizio tra Bologna e Atalanta.
1: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più. Work as you play, play as you work.
2: Nettuno Bologna 1.
0: Foto diritto per il Bologna per questa prima giornata di campionato Under 20 che si giocherà contro l'Atalanta tra pochissimo il calcio d'inizio. Le formazioni ve le diciamo subito appena vediamo anche un po' gli schieramenti per essere più precisi. Bologna che dovrebbe giocare con un 3-5-2, ovviamente allenatore Stefano Morrone, per Giovanni Bosi un 4-3-3 o 4-2-3-1, ovviamente lo scopriamo tra pochissimo. Il numero 32 dell'Atalanta, Muisse, sul dischetto del centrocampo che aspetta il fischio del direttore di gara Davide Ammannati, che è coadiuvato dagli assistenti Tesi e Sadikai. Ha il fischietto in bocca il direttore. Si comincia adesso, è cominciato il campionato Under 20 del Bologna con il possesso che è per l'Atalanta, numero 18. Marrone serve verso la sinistra del campo, numero 5 Rinaldi, che rilancia in attacco verso numero 11 Cacolli. Subito un 1 contro 1, ottimo intervento difensivo del numero 5 De Luca, che fa da perno centrale all'interno della difesa 3. Sventa subito una minaccia importante dalla squadra di Bosi. Vedi, diciamo subito le formazioni con il 3-5-2 del Bologna: Franceschelli tra i pali, De Luca, Jaber e Tupek i tre difensori centrali, Negri, Zanella, Badori, Krasniqi e Trifelli i centrocampisti. Mentre sta sviluppando adesso l'azione da destra, un buon intercetto del numero 5 Rinaldi, difensore centrale dell'Atalanta, che lancia subito il pallone in avanti. Buon recupero pallone però del numero 3 del Bologna, Jaber, in avanti. Guadagna anche un calcio di punizione, batte il numero 3 tunisino, classe 2008, Jaber, subito in avanti a cercare un buonissimo pallone per Lomonaco. Palo incredibile, palo, però c'era posizione irregolare. Buonissimo l'assistenza di Toruk, che oggi fa vice capitano, gioca sotto punta di punto sotto Lomonaco, e c'è subito un palo clamoroso colpito da Lomonaco, però posizione irregolare. Lo Monaco punta centrale insieme a Toruk, seconda punta. Per l'Atalanta invece numero 1 Bugli, che ovviamente difende i pali dell'Atalanta: Marrone, Isoa, Rinaldi e Aliprandi, quattro difensori centrali, Pedretti, Gariani e Leandri tre centrocampisti, Muisse, Cacolli e Ciapini i tre attaccanti dell'Atalanta. Ciapini che gioca da esterno di destra, Muisse invece da

0: Nettuno Bologna 1.
1: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più. Work as you play, play as you work.
2: Ah, ok. Allora, palla per il numero 22, che è il portiere ovviamente del Bologna, Franceschelli, che studia un po' la situazione, momento di stallo della partita, quando siamo al minuto numero 4 del primo tempo, non c'è pressione per il momento sul numero 22, che rilancia con il piede sinistro a cercare l'inserimento di Negri. Bravo qui il numero 5 dell'Atalanta, Rinaldi, a leggere la situazione. Scambio tra il 14 Pedretti e Muisse, che riceve di nuovo palla sull'out di sinistra marcato dal numero 14 del Bologna, Zanella, che arriva direttamente dall'under 17, qualche presenza per lui l'anno scorso in under 18, ma è stato promosso tra l'altro subito titolare in questa prima giornata del campionato under 20 di italiano. Sulla sinistra prova lo sviluppo l'Atalanta, c'è calcio d'angolo, sembrava essere una posizione irregolare, invece c'è il primo corner per la squadra di Giovanni Bosi. Vediamo che è il numero 19 Ali Prandi, intenzionato a battere il calcio d'angolo, forse anche Muisse sul corner, proverà forse a battere un corner corto l'Atalanta, scambio corto appunto tra Muisse e Ali Prandi, palla fuori per il numero 14, è uno schema non riuscito però per l'Atalanta. Potrà ripartire quindi il numero 22 Franceschelli dal rinvio dal fondo, e con Jaber che è pronto a ricevere il pallone molto vicino, anzi no, è De Luca il giocatore che scambia subito con Franceschelli per far ripartire l'azione. Quinto minuto di gioco, Franceschelli rilancia il pallone in avanti a cercare lo Monaco, che non fa bene lo stop, perde il pallone e riparte l'Atalanta con Bugli, che viene pressato dal numero 7 Torok, in avanti il pallone a cercare Muisse, bene qui però De Luca a intercettare il pallone di testa, è il numero 40 adesso dell'Atalanta, che è Ciapini, che riceve da sinistra, prova ad andare in dribbling e con una spazzata classica il numero 26 Trifelli concede rimessa laterale, sì, solo rimessa laterale per l'Atalanta, che verrà messa in gioco da Marrone, proprio Marrone che va a cercare all'interno dell'area di rigore Cacolli, non c'è nessuno però in quella zona dell'area per l'Atalanta, rinvia quindi De Luca. Attenzione però ancora l'Atalanta, che serve il numero 40 Ciapini, che rientra verso il sinistro, va dentro l'area di rigore, c'è uno scambio fuori con buon intervento di Badori che limita l'azione dell'Atalanta, c'è un rilancio quindi da parte della squadra del Bologna a cercare Luca Lo Monaco, che non perde un po' il contatto con il pallone, c'è invece un buono sviluppo di Torok sulla destra che allarga per Simone Negri, oggi capitano per la prima volta, ottima la cavalcata di Negri che mette anche il pallone dentro in mezzo, buono ma non facilmente leggibile da uno dei giocatori del Bologna, che non ha riempito bene l'area di rigore. Riparte quindi l'Atalanta, che in questo momento non ha pressione da parte dei giocatori del Bologna, gestisce il pallone sulla destra, numero 23 il difensore centrale Isò, allarga per Marrone pressato da Krasniqi. Si torna dal portiere Bugli, che studia un po' la situazione, allarga non bene per il numero 19 Ali Prandi, che non riesce a ricevere, quindi sarà il Bologna a rimettere il pallone in gioco con una rimessa laterale. Negri per il numero 3 Jaber, pressato dal numero 32 Muisse, scambio tra i difensori del Bologna con Tupek che gioca il pallone all'interno verso De Luca, scambio corto tra Lo Monaco, un po' rischioso tra Lo Monaco e Zanella, con il Bologna che adesso gestisce il pallone sul limite dell'area di rigore, c'è, non si capiscono i due giocatori del Bologna, riesce a ripartire l'Atalanta in questo momento con Badori che però è bravo a recuperare subito il pallone, con Tupac che riesce a riservire il pallone verso Badori, allarga bene Badori sulla destra per Simone Negri, può puntare il numero 28 del Bologna, mette in mezzo il pallone, bravo qui il numero 5 Rinaldi a sventare la minaccia e a concedere solamente una rimessa laterale per il Bologna, che quindi rimetterà il pallone in gioco con Simone Negri a cercare Luca Lo Monaco che viene incontro, siamo sull'out di destra abbastanza vicini alla bandierina, si torna verso la tre quarti di campo con il numero 14 Zanella che scambia, viene il pallone buono per il numero 18 Torok, e non c'è Torok, chiedo scusa, ovviamente non è Torok, è Krasniqi il numero 18, c'è il primo calcio d'angolo anche per il Bologna di Stefano Morrone, 1-1 il conto dei calci d'angolo, e Luca Lo Monaco incaricato a battere calcio d'angolo da destra, quindi col suo mancino, traiettoria a rientrare, tanti giocatori che riempiono l'area di rigore, Tupac su tutti spicca con la sua altezza, calcio d'angolo che viene battuto in questo momento, Tupac proprio riceve, fa una sponda all'interno dell'area di rigore, riesce a liberare l'Atalanta con un buon gesto tecnico, Trifelli riceve come ultimo uomo, allarga per Toro che va in uno contro uno e va dentro il campo il giovane classe 2008-2007 rumeno, allarga, anzi si accentra verso l'interno del campo per Badori, recupera pallone qui però l'Atalanta con Ciapini che conduce sull'out di destra, buono 1-2 con Cacolli, Ciapini sulla linea, lato corto dell'area di rigore, mette pallone in mezzo, non preciso però forse rimane un po' incagliato fuori dall'area, non riesce a colpire bene il pallone, recupera quindi il Bologna, allarga ancora palla verso Simone Negri che è uno dei più cercati in questi primi 10 minuti di gioco, siamo al decimo in questo primo tempo della prima partita tra Bologna Under 20 e Atalanta Under 20, Luca Lo Monaco riceve ma in posizione regolare su suggerimento di Zanella che lo ha trovato ma forse sembrava effettivamente essere in posizione irregolare l'attaccante classe 2008 del Bologna che l'anno scorso ha fatto veramente un'ottima stagione, su di lui ovviamente tante aspettative, è andato anche in gol in questa fase di precampionato con la prima squadra del Bologna di Domenico Tedesco, che dovrebbe tra l'altro essere presente qui oggi ad assistere almeno al primo tempo di questa partita, dato che poi tra poco ci sarà anche la sua prima conferenza stampa prima della gara di domani, ovviamente qui in diretta su Nettuno. Bologna 1, riparte il Bologna con Lo Monaco che va su questa buona seconda palla, gestisce bene il pallone, lo scarica per Badori che dà un occhio ai suoi compagni di squadra, decide ancora di andare da Luca Lo Monaco che si trova in questa posizione di tre quarti, dialoga con Krasniqi, perde il pallone il numero 18 albanese, quindi recupera l'Atalanta con Ciapini che va in uno contro uno con Tupac, lo salta di netto sulla destra, è bravo qua De Luca a chiudere la porta e a recuperare il pallone che scarica subito per Trifelli che gioca da esterno sinistro, arriva da un campionato giocato quasi interamente in Serie D, quasi interamente da titolare in Serie D, il numero 28 Negri allarga per Jaber che si fa vedere anche in posizione un po' più avanzata e decide di andare sulla destra per Zanella che mette il pallone in mezzo di sinistro, attenzione che può venire buono il pallone per Trifelli, non ci arriva e non era per lui, ma in realtà c'è stata una deviazione, quindi secondo corner per il Bologna, sempre Lo Monaco incaricato a battere questo calcio d'angolo, questa volta da sinistra con il suo mancino, traiettoria ovviamente ad uscire per il numero 10 del Bologna, sul quale ovviamente ci sono tantissime aspettative con quello che ha fatto vedere l'anno scorso, soprattutto negli ultimi mesi anche con la primavera. Batte Lo Monaco all'interno dell'area di rigore, buonissimo il pallone, sbuca buca l'intervento, il portiere Bugli, è stato proprio De Luca a colpire il pallone di testa, palla fuori di poco, ma questa è già una buona occasione per il Bologna maturata su calcio d'angolo, siamo al 12° minuto di gioco, punteggio ovviamente è quello di 0-0 in questo momento, meglio il Bologna secondo me in questi primi 12 minuti rispetto all'Atalanta che comunque con una o due ripartenze ha fatto vedere di poter essere pericolosa.
0: Ovviamente con il possesso per il Bologna perché l'Atalanta Ha perso palla sulla destra ancora Simone Negri, cercatissimo dai suoi compagni di squadra, scarico per Jaber che dialoga con Badori, si torna dal numero 5 De Luca che viene pressato debolmente comunque da Cacolli, quindi si va da Franceschelli, portiere numero 22 che ovviamente fa parte anche della prima squadra, oggi è stato scelto lui come portiere titolare per questa prima sfida tra Bologna e Atalanta. In questo momento non viene pressato dai giocatori dell'Atalanta il portiere in maglia numero 22, si fa vedere Badori che si abbassa sulla tre quarti difensiva del Bologna, un accenno di pressione da parte del numero 14 Pedretti sul portiere, rilancia non precisissimo

0: Nettuno Bologna 1.
1: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più. Work as you play. Play as you work.
2: Punizione per il Bologna siamo circa dai 25 metri, posizione abbastanza centrale per il sinistro, sembra di Luca Lomonaco, sembra intenzionato proprio lui, l'attaccante del Bologna, ad andare su questo calcio di punizione con il mancino, posizione perfetta per calciare per lui, può essere davvero molto molto pericoloso. Attendiamo il fischio dell'arbitro che arriva ora. Lomonaco, e gol del Bologna! Luca Lomonaco segna un gol favoloso su calcio di punizione, punizione perfetta del numero 10 del Bologna, ha segnato proprio lui, l'uomo più atteso, Luca Lomonaco. Gol fantastico del numero 10 del Bologna, che su calcio di punizione non lascia scampo a Gabriel Bugli su questo veramente bellissimo tiro di sinistro. È una punizione fantastica quella del numero 10 del Bologna, attesissimo ovviamente da tutti i tifosi che comunque sono qua ad assistere alla prima uscita stagionale del Bologna Under 20. È un gol fantastico quello del numero 10 del Bologna, uno dei giocatori più attesi, forse il più atteso, è andato in gol come ci eravamo lasciati, continua a segnare Luca Lomonaco per questa squadra, davvero un gol bellissimo su cui il portiere Bugli non poteva fare decisamente niente. Bologna 1, Atalanta 0, riparte la partita al quindicesimo minuto, ha segnato Lomonaco, siamo al sedicesimo ora con l'Atalanta che allunga il pallone per Ciapini, c'è un'indecisione qua tra De Luca e Franceschelli, resiste la difesa del Bologna, scarica De Luca sulla fascia sinistra con Trifelli che scarica il pallone per Franceschelli, non pressato quindi dai giocatori dell'Atalanta che non alza troppo la pressione in questa prima fase di partita, cerca Franceschelli Negri che con uno scambio con Zanella riesce ad andare sulla destra, mette un pallone in mezzo che può essere pericoloso, leggermente lungo per Toroc che si era fatto vedere in posizione offensiva, riceve il pallone Trifelli che è già un bellissimo pallone a Toroc, siamo all'interno dell'area di rigore, viene scaricato però non benissimo il pallone dal centrocampista che oggi in realtà però fa più la seconda punta, il trequarti dietro Luca Lomonaco, riesce a spazzare via il pallone l'Atalanta, quindi solamente rimessa laterale però in fase abbastanza offensiva vicino al calcio d'angolo per il Bologna. Badori duetta con Lomonaco, un tacco di Krasniqi però non va a buon fine, qua c'è un fallo di Krasniqi sul numero 18 atalantino Marrone che quindi sarà proprio lui, no non è lui, è il numero 4 Cariani, incaricato a battere il calcio di punizione, a far ripartire l'Atalanta. 17esimo minuto, siamo 1-0 per il Bologna, segnato con un gol bellissimo Lomonaco su punizione, il Bologna recupera tra l'altro adesso il pallone proprio Lomonaco che fa ripartire la sua squadra da dietro con Jaber che dialoga con Badori che si fa vedere in posizione centrale, lui oggi è il mediano della squadra di Morrone, Tupek allarga verso sinistra per Edoardo Trifelli che può puntare l'uomo pressato molto alto dal numero 18 Marrone, Toroc che riceve in zona centrale, scambia e si ritrova in posizione abbastanza avanzata sulla fascia di sinistra, sempre Trifelli, scarica per Tupek che gioca in verticale, non bene questa volta per Toro che recupera l'Atalanta con il numero 14 Pedretti, recupera subito però il Bologna aiutato da un ottimo Lomonaco che si sta prendendo veramente tutta la scena in questi primi 18 minuti di gioco, 1-0 per il Bologna, segnato su punizione, un bellissimo gol Lomonaco, qua a rischio per Badori di perdere il pallone, riesce a mantenere la sfera e gestisce, allarga, ha intenzione probabilmente di allargare ma va per vie centrali a cercare Lomonaco che si abbassa comunque molto verso il centro del campo per farsi vedere dai compagni, per fare quasi da regista offensivo, questo tra l'altro è parte ovviamente del suo gioco, del suo bagaglio tecnico, abbassarsi molto e far girare molto la squadra giocando proprio il pallone tante volte durante la partita, non è solo forte in zona gol ma è bravissimo nel gestire il pallone, qua scambio 1-2 tra Ciapini e Cacolli, non va a buon fine, quindi recupera per il momento il pallone il Bologna, perché in realtà concede una rimessa laterale al numero 18 Marrone, il numero 26 Trifelli, che oggi è all'esordio ufficiale con la maglia del Bologna Under 20, lui che l'anno scorso ha giocato in Serie D, ha fatto un campionato intero, uno dei nuovi acquisti del Bologna Under 20, arriva in prestito dall'Aquila insieme ad altri acquisti che ovviamente dopo vi comunicheremo, ve ne parleremo meglio, ma adesso ovviamente seguiamo la partita. Sempre Trifelli che libera il pallone di testa, è bravo qua il numero 4 Gariani a liberare la metà campo, però è bene il Bologna qui che serve Krasniqi, lo Monaco in posizione regolare, lo Monaco contro il portiere non ce la fa a servire il compagno in posizione, c'è il gol del Bologna, è sbucato quasi dal nulla il numero 18 Krasniqi e segna su assist sempre di Luca Lo Monaco, sbuca da dietro, arriva, si inserisce dal fuori area il numero 18 Bezalet Krasniqi, è bravissimo ad andare con un colpo di testa a sfruttare l'assist perfetto di Luca Lo Monaco, che ha messo un pallone fantastico al bacio all'interno dell'area di rigore, ha giocato sempre questo pallone, è andato in profondità Lo Monaco che ha lottato per mantenere il possesso del pallone, poi dopo con un cross ha servito Krasniqi, che è un tempismo perfetto, ha anticipato tutti i difensori dell'Atalanta, è sbucato dal nulla e sul secondo palo non ha lasciato scampo a Bugli, che non può niente, quindi su questo ennesima occasione su cui il portiere non può veramente nulla, bravissimo qui il numero 18 Krasniqi ad approfittare della disattenzione probabilmente della difesa dell'Atalanta, che non lo ha tenuto, non l'ha curato in maniera ottimale, però bravissimo Krasniqi, bravissimo Lo Monaco, un gol e un assist per il numero 10 del Bologna, un gol per Krasniqi al 19esimo minuto di gioco. 21esimo minuto, siamo 2-0 per il Bologna e non poteva cominciare meglio questa partita per la squadra di Stefano Morrone, chiamata forse un po' esagerato, però vuole sicuramente replicare quanto fatto l'anno scorso nel campionato Under 20 italiano. Attenzione perché l'Atalanta adesso prova a reagire con Ciapini sulla destra, che prova ad andare l'uno contro uno con Tupek, che bravo Tupek a mettere davanti il corpo, arriva il raddoppio di Trifelli, non può niente Ciapini, viene deviata la conclusione che probabilmente era verso la porta. Tra l'altro notiamo come Ciapini, il numero 40, che gioca oggi da esterno destro, lui di solito gioca da ala sinistra, ha un fisico davvero impressionante, quindi è sicuramente uno degli uomini da tenere d'occhio per la squadra di Giovanni Bosi dell'Atalanta Under 20. Allarga il pallone sulla destra l'Atalanta per Isoa, che alza la testa, torna però, decide di tornare verso Gariani, che in questo momento si abbassa, lui che è mediano, si abbassa all'interno del campo, capitano oggi per l'Atalanta. Allarga il gioco, anzi viene a ricevere basso Muisse, che allarga per Aliprandi, ancora il numero 5 mi pare, sì, questa volta Rinaldi a ricevere il pallone, duetta con Gariani, si torna sulla sinistra per Aliprandi e Moisse ora che riceve, pressato bene dal numero 14 Zanella, che aiutato da un suo compagno di squadra mantiene il possesso. Lo Monaco, il primo gol, bellissimo su calcio di punizione, sempre Lo Monaco, però questa volta con un assist ha messo un cross al bacio per Krasniqi, che ha segnato il 2-0 per la squadra di Stefano Morrone. Qua non la larga bene il gioco De Luca, che forse vuole un po' troppo dal suo piede destro per Simone Negri. Palla recuperata dall'Atalanta con una rimessa laterale, e in questo momento è Isoa che riceve il pallone, allarga a sua volta per il numero 18 Marrone, va in avanti per Ciapini che bene trova di nuovo Marrone, bravo qua De Luca a sradicare il pallone a Cacolli, altro giocatore da tenere d'occhio per l'Atalanta, qua probabilmente svista da parte di uno dei due assistenti del direttore di gara, era rimessa probabilmente in favore del Bologna, invece la rimessa adesso è per l'Atalanta, siamo sulla fascia di destra, l'incaricato è Federico Marrone a mettere in gioco il pallone tramite questa rimessa laterale, cerca un compagno di squadra che non trova in un primo momento, dopo sì è proprio Gariani che riceve il pallone da Marrone, duetta con il numero 14 Pedretti, c'è un mancato anticipo da parte di De Luca che però riesce a tornare sul pallone, scarico per Franceschelli che rilancia con il piede sinistro a cercare meglio un compagno di squadra che però non viene trovato. Riparte quindi l'Atalanta sulla tre quarti offensiva con il numero 14 che di Rabona serve a sinistra Muisse, che mette un pallone in mezzo non pericoloso, è bravo Franceschelli a leggere la traiettoria di questo cross, rilancia subito Franceschelli a cercare la testa di Luca Lomonaco, che però non vede benissimo il pallone, probabilmente non aiutato dal sole che arriva proprio contro di lui. Riparte però il Bologna perché non riesce a gestire in questo momento il pallone bene l'Atalanta di Bosi, probabilmente anche per quanto sia stato messo bene in campo il Bologna da Stefano Morrone, che sta chiudendo tutti gli spazi, sta ripartendo e sta facendo molto molto male alla squadra bergamasca. Riparte il Bologna da destra con Negri, che serve Toro, che può andare in uno contro uno ma decide di tornare da Negri, che è sull'angolo destro dell'area di rigore. Lo Monaco si abbassa, scarica per Badori, può andare con una conclusione Badori, molto debole il tiro, un po' strozzato con all'interno di sinistro di Quesi Badori, giocatore aggregato per il ritiro di questa stagione della prima squadra a Valles qualche settimana fa, giocatore che ovviamente dall'anno scorso, da quando è arrivato a gennaio, ha fatto benissimo in primavera e potrà essere chiamato anche in prima squadra da Domenico Tedesco per le partite di Serie A. Riparte l'Atalanta con una rimessa laterale da destra, il numero 18 Marrone per lo Monaco, che gestisce bene il pallone, prova ad andare in profondità per Toroc, forse in posizione irregolare, pallone che però viene letto dalla difesa dell'Atalanta, allarga il numero 5 Rinaldi a cercare Muisse in uno contro uno con Jaber, lo vince Jaber l'uno contro uno con Muisse, forse si è portato fuori il pallone, sì, se l'è portato fuori, però comunque una buona lettura da parte del numero 3 Jaber, classe 2008 tunisino, su cui ci sono stati tra l'altro vari interessamenti da parte di squadre di Bundesliga in quest'estate. È rimasto qua per il momento Jaber, che oggi gioca titolare, anche lui uno degli aggregati per il ritiro di questa stagione, di quest'estate a Valles per la prima squadra. Rischia un po' l'Atalanta in fase di primo possesso di costruzione dal basso, rilancio al portiere Bugli, bravo Tupac ad avventarsi di testa sulla palla, giocare bene con il numero 26 Trifelli. Si va al centro da Badori, che alza la testa, non è prestato, numero 17 Ganese, allarga bene per Simone Negri, che è uno dei più cercati in questi primi 26 minuti di gioco. Si accentra verso la sinistra Negri, prova la conclusione non precisa, non potente, conclude un po' troppo strozzata anche lui la conclusione sulla sinistra di Bugli, che guarda il pallone uscire verso sulla sua sinistra. Riparte quindi l'Atalanta con un rinvio dal fondo, è il numero 5 Rinaldi a giocare il pallone verso sinistra per Gariani, che si abbassa per far ricominciare l'azione della squadra atalantina, che oggi è con la canonica divisa da trasferta bianca, Bologna che gioca in rosso-blu. Classica divisa ovviamente da casa. Minuto numero 27 assegnato al quindicesimo minuto lo Monaco, al ventesimo Brasniki, due gol bellissimi, uno più bello dell'altro, lo Monaco ovviamente il più bello perché ha segnato su calcio di punizione circa da 25 metri, davvero una conclusione imparabile per il numero 1 Bugli dell'Atalanta, che ora riparte da poco fuori la sua area di rigore, rilancia non in maniera precisa verso l'attacco, è bravo Jaber a giocare il pallone per Negri, che viene pressato dal numero 32 Muisse, pallone mantenuto dal Bologna con una rimessa laterale, ancora in difesa il pallone per De Luca, che è rientrato dal prestito dal Catanzaro, ha giocato tante partite in Primavera 2 l'ultima stagione, Alessandro De Luca, classe 2007. Ebbene, qua il Bologna buono sviluppo sulla destra di Zanella con lo Monaco, che riceve sul lato corto dell'area di rigore, scarica per Karasvicki, ancora a cercare un'altra conclusione verso la porta, ancora finisce alla sinistra del portiere Bugli, che era sembrato qua un po' meno in controllo, attenzione perché si accende una piccola scaramuccia all'interno dell'area di rigore dell'Atalanta, mi sembra tra Toro, che è il numero 14 dell'Atalanta, Pedretti, l'arbitro chiama a sé i due giocatori coinvolti per calmare subito gli animi, ma niente di che in questo momento, quando siamo al 28esimo minuto di gioco, con l'Atalanta che riparte quindi con rinvio dal fondo dopo la conclusione un po' larga di Krasniqi, che ha calciato con il sinistro in diagonale, un po' troppo strozzato anche questa volta il tiro, bravo bravo qui lo Monaco a giocare di prima il pallone per Toro, che non riesce però nel controllo il centrocampista con la maglia numero 7, bravo Trifelli quando deve andare in avanti a recuperare il pallone, a mettere un po' di pressione, di aggressività sulla manovra dell'Atalanta, che sta facendo un po' di fatica secondo me soprattutto sulla fascia di sinistra a sviluppare con Muisse alla sinistra e Marrone Ali Prandi come terzino. Qua c'è un fallo commesso da parte del numero 14 del Bologna, Zanella. Riparte l'Atalanta che sulla tre quarti difensiva, riparte veloce il numero 4 Gariani, il capitano della squadra bergamasca, che allarga pressato in maniera abbastanza decisa da Krasniqi, che fa cadere il numero 4. Non c'è fallo, però si prosegue con l'azione, sempre costruzione dal basso per l'Atalanta, con una buona pressione alta da parte del Bologna, che non rinuncia comunque ad accoppiarsi bene con i giocatori che non sono in possesso di palla. Lancia in avanti Zoa a cercare il movimento in avanti di Cacolli, forse un'incomprensione tra De Luca e Franceschelli decide di andare forte con un rilancio, ma è bravo il numero 18 Marrone ad andare in avanti per Ciapini, che subisce fallo da Tupek. Quindi l'Atalanta ripartirà con un fallo di con un calcio di punizione sull'out di destra. Siamo circa sulla tre quarti offensiva, siamo sulla fascia di destra, probabilmente ci sarà un calcio di punizione diretto messo all'interno dell'area di rigore, quindi importante piazzarsi bene, controllare bene la linea difensiva e cercare di liberarla nel minor tempo possibile. È proprio il numero 32 Muisse a mettere in mezzo il pallone, molto bene messo in mezzo dal numero 32 dell'Atalanta, bravo però qua mi pare Tupek a liberare l'area del Bologna, un po' meno bravo Torok nel rilanciare in avanti, forse non colpisce bene il numero 7 di Mancino. C'è una rimessa in fase offensiva per l'Atalanta, che quindi mantiene il possesso del pallone, 31esimo in questo momento minuto di gioco, 2-0 per il Bologna. Lo Monaco e Krasniqi, due marcatori con l'Atalanta che adesso proverà ovviamente, ci aspettiamo una reazione da parte dell'Atalanta di Bosi, che fino ad ora però non c'è ancora stata. Prova a giocare il pallone in avanti in Muisse per il numero 18 Marrone, recupera il pallone per un breve tempo Torok, però c'è di nuovo una rimessa laterale in favore dell'Atalanta, che gioca verso difensore centrale con la maglia numero 23 Iso, allarga verso sinistra per il suo compagno di reparto Rinaldi, che gioca di nuovo il pallone verso il portiere Bugli, che in questo momento non trova nessun compagno libero. C'è Gariani che si sta facendo vedere, ma Bugli decide di andare in avanti a cercare la testa di Cacolli, la trova per una buona sponda per il numero 32 Muisse. Non c'è fallo per il momento, Muisse contro Franceschelli, scarta il portiere Muisse, rete dell'Atalanta, segnato Muisse che accorcia le distanze. Qua forse un fallo sul numero 3, mi pare Jaber, forse un po' troppo leggero Jaber nell'andare a cercare il contrasto con Muisse, che però dopo è stato molto bravo. La sponda di Cacolli per l'ala sinistra Muisse, che ha portato appunto al giocatore l'uno contro uno con il portiere Franceschelli. Franceschelli è stato saltato da Muisse, che poi ha messo il pallone in porta, praticamente a porta vuota, con un difensore che aveva provato a fare le veci del portiere ma non c'è riuscito. 2-1 quindi per il Bologna, accorcia le distanze l'Atalanta con Muisse quando siamo al 32esimo minuto di gioco di questo primo tempo della partita tra Bologna Under 20 Atalanta Under 20. Riparte quindi il Bologna con Simone Negri che gestisce il pallone a destra per Toro, che si fa vedere vicino all'area di rigore sul lato corto destro, recupera bene il pallone, c'è Badori che prova con una conclusione da molto molto lontano, non riesce però a trovare lo specchio della porta il numero 17 Quesi Badori, può ripartire quindi il numero 1, anzi no, sarà il 5 Rinaldi a giocare corto con il portiere Bugli, dare invio dal fondo, appena segnato all'Atalanta al 31esimo minuto Muisse, dopo uno sviluppo verticale dal portiere all'attaccante che ha fatto la sponda per Muisse, che si è inserito dietro, ha scartato il portiere Franceschelli e ha messo il pallone in porta, realizzando dopo ovviamente il più semplice dei gol. Il 28 Simone Negri conduce il pallone sulla fascia di destra, prova ad andare sul fondo ma non riesce riesce a trovare più la sfera e che arriva stancamente, quindi si conduce stancamente sulla linea di fondo. Riparte quindi l'Atalanta con un altro rinvio dal fondo, sempre per il portiere, no, sempre per il numero 5 Rinaldi. Faccio un po' di confusione, anche se hanno due divise clamorosamente diverse, una arancione fosforescente, quella del portiere, e per il difensore dell'Atalanta quella bianca di cui parlavo poco fa. Riparte quindi l'Atalanta con Muisse, fermato bene però dal numero 14 Zanella. C'è una fase di confusione all'interno del centrocampo, c'è un fallo però fischiato ai danni del Bologna. Ai danni dell'Atalanta è stato il numero 31 Leandri a commettere fallo su Jaber, che dovrebbe aver preso un pestone abbastanza importante in questo momento. Siamo al 34esimo minuto di gioco. Ripartirà De Luca con una punizione sul centro del campo, gestisce sulla sinistra per Tupac, che alza la testa, cerca e trova Edoardo Trifelli sulla fascia di sinistra, allunga il pallone Trifelli per Krasniqi, che resiste al scontro fisico con Isoa in un primo momento, poi recupera il pallone Isoa, c'è un fallo forse su Krasniqi, che però è riuscito ad allargare il pallone per Trifelli, che va in uno contro uno con Isoa. Qua c'è un fallo per il Bologna, e qua forse meritava anche il cartellino, anzi togliamo il forse, ci stava il cartellino per il numero 23 Isoa, che era stato saltato dalla buona giocata di Edoardo Trifelli sulla fascia di sinistra. L'arbitro decide per il momento però di non estrarre il cartellino giallo, quindi si prosegue con un calcio di punizione che verrà probabilmente messo in mezzo direttamente o da Luca Lo Monaco o da Simone Negri, e Lo Monaco con il mancino, quindi con una traiettoria ad uscire. Negri invece dovesse essere lui a calciare il pallone con il destro, avrebbe una traiettoria a rientrare, quindi a cercare il compagno all'interno della rigore. Proprio Negri, che anzi in uno schema gioca il pallone per Lo Monaco, tiro cross all'interno dell'area di rigore deviato dal numero 11 Caccolli. Sarà terzo calcio d'angolo per il Bologna, che batterà da sinistra con Lo Monaco, quindi traiettoria ad uscire per il numero 10 del Bologna, che proverà a trovare un compagno in area di rigore dopo il primo gol di testa. Proprio Lo Monaco adesso batte il calcio d'angolo un po' corto, attenzione perché la mischia può portare una buona occasione per il Bologna. Libera però l'Atalanta il pallone, Trifelli come ultimo uomo riesce a mettere giù la sfera, a giocare verso Franceschelli, che ancora gioca il pallone verso sinistra per Edoardo Trifelli, rimasto ultimo uomo. Adesso stanno tornando ovviamente i giocatori della difesa del Bologna con Badori, che in questo momento riceve da proprio Trifelli, duetta Badori con Zanella, prova ad andare verticale Badori da Toroc, che riceve il pallone in un primo momento ma lo perde in un secondo, conquistato quindi dal numero 5 Rinaldi dell'Atalanta, che allarga subito per Muisse, un po' isolato in questo momento il numero 32, che è autore del gol del 2-1 dell'Atalanta. Bologna che si è riuscito a rischierare in fase difensiva, viene trovato però Leandri in posizione offensiva. Attenzione a Caccolli, che riceve, non stoppa benissimo il pallone, c'è un buon intervento da parte di Trifelli. Attenzione, il numero 18 mette in mezzo il pallone con il 14, che riesce a ricevere all'interno dell'area di rigore. Buon intervento di Badori, attenzione Caccolli, riesce Badori ancora per la seconda volta consecutiva all'interno dell'area di rigore, praticamente dentro la porta, a sventare la minaccia per la seconda volta nel giro di due secondi, con Caccolli che era riuscito a calciare verso la porta di Franceschelli. È stato bravissimo Badori in due situazioni a sventare la minaccia. Attenzione perché in questo momento c'è un uomo a terra, quindi possiamo andare con il nostro spot.
0: Nettuno Bologna 1.
1: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più. Work as you play, play as you work.
2: 38esimo minuto, 2-1 in favore del Bologna, segnato al 15esimo Luca Lo Monaco, al 20esimo ha raddoppiato Brasnichi, pochi minuti fa al 31esimo minuto ha accorciato le distanze per l'Atalanta il numero 32 Muiss, con una buona giocata a saltare Franceschelli. Il gol più bello però fino ad ora lo merita ancora Luca Lo Monaco, per una punizione veramente calciata in maniera divina dal numero 10 del Bologna, circa dai 25 metri, una traiettoria imparabile per il portiere Bugli. Ci siamo fermati un attimo perché c'è stato un giocatore a terra per la squadra di Stefano Morrone, in questo momento viene aiutato dallo staff del Bologna, mi pare essere Zanella con la maglia numero 14, proprio lui che potrebbe, però direi che sta per rientrare in campo, quindi non dovrebbe essere niente di grave. Bologna però per il momento in 10, quindi in inferiorità numerica, vediamo se Zanella riesce a tornare in campo in poco tempo, anche perché c'è appunto la situazione di inferiorità numerica. Isoa gioca il pallone all'interno del campo per Gariani, che allarga verso la sinistra per Rinaldi, che gioca il pallone in verticale, stoppato non bene però da Cacolli, favorisce il recupero palla per il Bologna. Toroc verso Simone Negri, è una buona occasione questa per il Bologna, con Negri che può andare uno contro uno col portiere, decide di andare in porta, calcia l'uno contro uno, Lo Monaco allarga per Krasniqi, fuori di pochissimo la conclusione in porta, fuori dalla porta di Krasniqi, era stato bravissimo Lo Monaco anche in questa situazione ad allargare per il compagno di squadra che aveva l'occasione di realizzare la doppietta, ma soprattutto il 3-1 in favore del Bologna, tiro che finisce veramente fuori di pochissimi centimetri dal palo, difeso da Bugli, qua ha sudato freddo il portiere con la maglia numero 1, c'è un bruttissimo fallo qua di Pedretti sul numero 26 Trifelli, merita il cartellino giallo che viene estratto dal direttore di gara Ammannati. Torniamo sull'occasione precedente, perché Simone Negri ha ricevuto un pallone veramente molto bello in verticale da parte di Toroc, che ha giocato in avanti, un pallone di prima davvero di pregevole fattura. Negri è andato sul lato corto dell'area di rigore, è riuscito a entrare all'interno dell'area di rigore, da destra ha calciato in diagonale con il portiere che è riuscito a intervenire sulla conclusione. Il pallone è tornato buono per Luca Lo Monaco, che allarga in posizione centrale, allargato verso sinistra per Krasniqi, che è girato intorno al pallone per andare con l'interno destro e tirare sul secondo palo, pallone che è uscito veramente di pochissimi centimetri, forse millimetri, per quello che sarebbe potuto essere il 3-1 in favore del Bologna. Doppietta personale di Krasniqi, sarebbe stato secondo assist per Luca Lo Monaco. Negri, scambio con Lo Monaco dopo questo calcio di punizione, ancora Lo Monaco lotta con il numero 11 Cacolli, che viene saltato da una buonissima giocata di Luca Lo Monaco, prova a entrare dentro l'area di rigore, Lo Monaco non viene fischiato fallo, cade, perde l'equilibrio Lo Monaco, che però non riesce a mantenere il possesso del pallone. Riparte quindi l'Atalanta con Bugli verso la sinistra a cercare il numero 19 Aliprandi, decide di tornare verso il centro del campo Aliprandi per Gariani, che si abbassa tutte le volte a ricevere il pallone. È proprio Aliprandi che riceve in questo momento in fascia sinistra, e c'è una buona pressione, continua a esserci una buona pressione da parte del Bologna, che non sembra diminuire la propria aggressività all'interno del campo, soprattutto quando non ha la palla cerca di recuperarla in maniera molto molto veloce, molto rapida. Qua c'è un buono suggerimento in avanti dell'Atalanta per Pedretti, che è sulla fascia sinistra abbastanza vicini al calcio d'angolo, siamo negli ultimi 10, adesso 20 metri offensivi, con Muisse che prova l'uno contro uno con Negri, che è bravo, non si fa saltare dal 32 dell'Atalanta, bravo Badori a rilanciare in avanti per Lo Monaco, che può puntare e andare in verticale per Simone Negri, che è sul lato destro dell'area di rigore. Negri versa, serve il pallone per Badori, che non riesce a ricevere, però ancora in possesso il pallone il Bologna. Trifelli all'interno dell'area per un compagno di squadra, bravo Isoa a liberare il pallone. Leandri adesso che gestisce all'interno della metà campo dell'Atalanta, prova rilancio per Cacolli, non può arrivarci sul pallone il numero 11 dell'Atalanta. C'è un fischio però, rimessa laterale? No, non capiamo in questo momento che cosa è successo. È uscito il pallone, non avevo capito, mi sembrava fosse nettamente dentro la palla. Non ho capito la situazione. Rimessa quindi per l'Atalanta, 43esimo minuto di questo primo tempo, Bologna 2 Atalanta 1, allo Monaco e Krasniqi ha risposto Muisse al 31esimo minuto. Atalanta che perde il possesso di palla, può ricominciare quindi il Bologna con il suo difensore centrale di destra, in questo momento braccetto di destra, Ali Jaber, che gioca il pallone in direzione centrale per De Luca, allarga verso la sinistra per Tupac che torna dal suo compagno di reparto in posizione centrale. De Luca si torna da Jaber che alza la testa, viene pressato ancora da Muisse, si torna però dal portiere Franceschelli che potrebbe andare con un rilancio lungo, studia la situazione Franceschelli che va in avanti a cercare lo scatto in profondità di Simone Negri, è bravo però qui il numero 5 Rinaldi ad andare sul pallone. Zanella però recupera bene la sfera, gioca all'indietro per Jaber che alza la testa, gioca in verticale per Toro che in questo momento si è abbassato sulla fascia di destra, va in avanti in verticale a cercare un ottimo controllo di Lo Monaco che gioca in avanti un bellissimo pallone per Simone Negri. Siamo all'interno dell'area di rigore, Negri sul sinistro prova la conclusione sul secondo palo, la buonissima però giocata del Bologna, tiro che finisce fuori, non di pochissimo però la giocata è stata veramente pregevole da parte del Bologna, con Lo Monaco che ha messo su un pallone molto molto difficile, è andato subito in verticale a cercare Simone Negri che ha puntato uno contro uno, rientrato verso sinistro, ha calciato sul secondo palo non trovando però lo specchio della porta, difesa da Bugli. Riparte però subito il Bologna che ha recuperato palla dopo pochissimi secondi, quasi solamente una squadra in campo in questo primo tempo, con l'Atalanta che sta facendo molta molta fatica, tanta qualità per il Bologna anche in questo scambio tra Negri e Lo Monaco che però decidono di tornare all'indietro da Jaber per Badori che si propone in posizione un po' più centrale. Scambio non riuscito in avanti tra e Negri, recupera quindi l'Atalanta, una fase di confusione con la palla che non viene messa giù, viene messa giù in questo momento dal numero 5 De Luca per il Bologna, larga non bene per Jaber che perde il possesso di palla, l'Atalanta fortunatamente non riesce a verticalizzare in maniera precisa per Cacolli, riparte il Bologna non bene perché Franceschelli allarga un po' troppo il suo rinvio, quindi si riparte da rimessa laterale sulla fascia di sinistra per l'Atalanta. Ancora quindi possesso di palla però questa volta nella propria metà campo per la squadra di Giovanni Bosi, per quindi l'Atalanta che gestisce il pallone con Rinaldi, s'abbassa Leandre, riceve il pallone che allarga subito sulla destra a cercare il numero 18 Federico Marrone, intanto un minuto di recupero segnalato dallo speaker del Granaloro Youth Center, buona qua lettura del Felli che si era proposto in posizione offensiva sul lato corto, chiude Marrone, calcio d'angolo per il Bologna, siamo 4-1 in favore della squadra di Stefano Morrone per quanto riguarda appunto i corner battuti in questo primo tempo, mancano pochissimi secondi, verosimilmente dopo questo calcio d'angolo si chiuderà la prima frazione di questa partita tra Bologna Under 20 e Atalanta Under 20. Lo Monaco sempre con il sinistro, con la classica ormai traiettoria ad uscire, non bene anche questa volta, non calcia bene Lo Monaco, una traiettoria un po' troppo bassa per il numero 10 del Bologna, può ricevere però Trifelli che decide di andare in avanti a cercare un compagno di squadra, è buona la sponda di Jaber, buona in un primo momento, non realizza bene però il colpo di testa Ali Jaber, e su questa potenziale occasione si conclude il primo tempo 2-1 in favore del Bologna. Ha segnato Luca Lo Monaco al 15esimo minuto, ha risposto Krasniqi al 20esimo, ha accorciato le distanze con il numero 32 Muisse al 31esimo, 2-1 in favore del Bologna, un ottimo primo tempo del Bologna. Adesso spot, poi rientriamo.

0: As you play, play as you work.
1: Il settore giovanile del Bologna, in diretta su Nettuno Bologna 1.
2: Di nuovo in diretta per commentare questo primo tempo del Bologna contro l'Atalanta, 2-1 in favore del Bologna. Adesso mi scuserete per la musica, mi sto prodigando per spostare la mia posizione in questo momento, dato che siamo molto vicini, ci dirigiamo verso un altro punto dove la musica si sente un po' meno forte. Bologna in vantaggio 2-1 contro l'Atalanta di Giovanni Bosi, ha segnato un gol favoloso, fantastico, al 15° minuto di gioco. Luca Lomonaco per il Bologna, direttamente su calcio di punizione, raddoppio per Krasniqi al 20° minuto di gioco, sempre su assist di un fantasmagorico, mi viene da dire, Luca Lomonaco. Forse un po' esagerato l'aggettivo, ma comunque è stato un ottimo primo tempo quello del giocatore in maglia numero 10, e poi ha risposto purtroppo con un bel gol Samir Muisse, uno dei giocatori di maggior talento della squadra di Giovanni Bosi. Ha risposto al 31° minuto con un ottimo gol, forse una disattenzione per Ali Jaber in quella particolare situazione, perché non è riuscito ad opporsi con il suo comunque buonissimo fisico sul numero 32 dell'Atalanta. Muisse, che è riuscito prima a liberarsi quindi di Jaber e poi a dribblare il portiere Franceschelli per poi realizzare praticamente a porta vuota, con la porta che era stata che era difesa probabilmente solo da uno dei difensori, mi sembra De Luca, in quella situazione. Comunque un Bologna veramente convincente in questi primi 45 minuti di gioco, un Bologna che sta facendo la partita anche dopo aver preso, anche dopo aver realizzato, scusatemi, il gol del 2-0, è riuscito a mantenere il pallino del gioco, ha continuato a portare tanta pressione sulla linea dell'Atalanta, che spesso prova ad uscire dal basso con una costruzione delle volte un po' lenta. Però ecco, un primo tempo davvero, davvero importante da parte della squadra di Morrone, che quindi mi sento di dire non avrà troppo da cambiare per questa seconda frazione di gioco, che tra pochissimo ovviamente vi daremo in diretta qui su Nettuno Bologna 1. Adesso altro spot e rientriamo tra pochissimo qui su Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1. Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più. Work as you play, play as you work.
2: Di nuovo in diretta per commentare.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno Manfredi, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
3: Sì, senti, partiamo proprio insieme. Allora, hai sentito? Bene, eri già collegato, perfetto. Partiamo per viaggio insieme e seguiremo il settore giovanile. Seguiremo il settore giovanile, noi come radio è di fatto un ritorno, in realtà in passato, molto tempo fa, avevamo provato, ma non erano tempi buoni. Quest'anno però ci sono diversi motivi che ci hanno spinto a farlo, un po' un test che avevamo fatto così a fine stagione dell'anno scorso, un po' di più in realtà anche il momento, no, del calcio italiano, tutto quello che sta succedendo, incredibilmente è cresciuto un interesse per i giovani che fanno parte, mettiamola così, di un movimento di grossa difficoltà come quello del calcio italiano. E quindi è una bella occasione per noi dal punto di vista di creare, provare a suscitare ancora più interesse e attenzione, ma soprattutto anche cercare di nobilitare, no, quello che è un mondo che viene seguito a livello nazionale e quant'altro, assolutamente, ma magari a livello locale ogni tanto lo lasciamo un po' per strada, noi per primi, per esempio, per tutti gli anni che hanno preceduto quest'ultimo. E tu con la vostra azienda, con Lavoro Più, insomma, spingete tantissimo sul settore giovanile, sul calcio femminile, su tutto quello che riguarda un po' il tessuto che si muove sotto, no? A quello che succede poi nella prima squadra.

0: Ah, e anche sulla prima squadra, comunque ti impegni. Mi senti?
1: Sì, ti sento.
0: Ecco, per voi che cosa significa? Cioè, per quale motivo? Per voi, tra l'altro, c'è uno sponsor importante, no? Del Bologna, settore giovanile e femminile. Che cosa vi spinge a premere così tanto, no? Sull'acceleratore per quello che riguarda tutto il movimento giovanile e femminile?
1: Allora, intanto devo dire che sì, questa ormai diciamo ultimamente, soprattutto in ambito calcistico, molti si riempiono la bocca di questi giovani, no? Come se in qualche modo dovessero giustificare errori probabilmente commessi nei decenni passati, perché questo mi sembra abbastanza evidente, no? Nel senso che è uno dei pochi settori, quantomeno io parlo del calcio italiano, in cui i giovani che comunque anche magari di ottimo livello fino a una certa età, poi non si sa e non si spiega e non si capisce il motivo, ma difficilmente riescono poi a fare carriera ad alto livello. Quindi probabilmente effettivamente c'è qualche cosa da migliorare. Noi abbiamo, io ho voluto fortemente qualche anno fa associare il nostro marchio, oltre che alla prima squadra, alla Serie A, anche a tutto il settore giovanile e a tutto il settore femminile, proprio perché credo che sia una linfa vitale per tutto il sistema, e poi perché mi sembra che proprio la mission di Lavorpiù sia quella, cioè quella comunque di far sì che in generale, vale per tutto, poi i giovani siano il futuro nel mondo del lavoro, nel mondo dello sport ed in generale, quindi insomma contribuire a farli crescere. Quindi è chiaro che questa iniziativa che tu mi hai proposto qualche settimana fa va in quella direzione.
0: La
1: E
0: speranza.
1: non so, sì, diciamo di sì,
0: La
1: insomma,
0: speranza è quella.
1: comunque
0: Sì, assolutamente
1: sì,
0: sì. La
1: va
0: speranza è
1: nella
0: quella.
1: direzione di, come dire, nella direzione di contribuire a quantomeno ognuno, ovviamente lo fa con le proprie armi, a mettere focus sulle attività del settore giovanile, del settore femminile, proprio sperando che tutto questo, poi come ho sentito anche il mister prima, giustamente, io condivido le parole, cioè dice parliamone di Libra, e questa cosa probabilmente serve ancora di più. Quindi sono tutte attività correlate a far sì che, speriamo, questo mondo torni ad essere quello che era sempre stato in Italia, no? Cioè è un'anomalia degli ultimi anni, no? Che non, insomma, si è un po' perso. Quindi
0: Assolutamente sì.
1: questa
0: Tu
1: inizia.
0: inevitabilmente. No, dimmi pure, scusami, non volevo interromperti.
1: No, ma ho già detto quello che volevo dire, insomma, quando tu mi hai proposto questa possibilità, aveva già il vestito addosso di Lavorpiù, capito? Quindi c'è stato, penso che tu possa confermare, non ci abbiamo messo moltissimo tempo come dire, a supportare questo progetto, ecco.
0: No, è durata un attimo, ma tu che hai seguito bene, per forza di cose, hai dovuto seguire e hai partecipato tanto l'anno scorso anche a questo campionato di tutti i settori giovanili, perché Bologna è riuscito a portare tutte le squadre under ai playoff ed è stato un risultato storico, perché comunque tra l'altro non proprio scontato e neanche forse non nelle previsioni. E ti ha sorpreso vedere comunque tanti giocatori aggregati alla prima squadra quest'estate? Jaber, ovviamente quelli più chiacchierati, dicevamo adesso Libra, Badori, insomma giocatori che Papazov e si potrebbe andare avanti anche Apponen e compagnia varia. Insomma, te l'aspettavi? Credi che si stia muovendo qualcosa? Che il Bologna da quel punto di vista stia facendo uno scatto? Sicuramente aumentato gli investimenti, questo ormai è un dato assodato. I risultati arrivano anche da qui o c'è un lavoro differente, secondo me, secondo te, che si è improntato qualche anno fa, magari con l'arrivo dei nuovi dirigenti?
1: Sicuramente entrambe le cose, sicuramente c'è un lavoro differente, e per rispondere alla tua domanda credo che il fatto che me lo aspettassi o meno è relativo, credo che sia giusto e coerente il fatto che un settore giovanile di ottimo livello, come penso di poter dire essere quello del Bologna in questo momento, deve portare dei giocatori da una categoria all'altra fino ad arrivare, ovviamente è evidente che non tutti possono farlo, ma anche in prima squadra, quantomeno in ritiro. Quindi io credo che sia proprio la ciliegina sulla torta questo, cioè deve succedere. Quindi il fatto che sia successo è secondo me un premio per tutto quello che viene fatto negli anni, in tutti gli anni che poi certo. portano questi ragazzi da quando sono piccoli, giovani, molto giovani, alla maggiore età, e a essere pronti magari chi per la Serie A di Bologna, per la Serie A ad alto livello, chi magari per Serie B o Serie C, ma cioè, questo è evidente. Poi sai, il calcio giocato è sempre molto democratico, quindi insomma non tutti possono avere la stessa carriera, ma il fatto che però il Bologna riesca a portare tanti ragazzi ad avere una carriera professionistica, questo è secondo me è il vero successo di un settore giovanile.
0: Senti, voi fate una, adesso io non so come, devo stare attento a non spoilerare, però avete una formula bellissima quest'anno di partecipazione, no? Di sostegno per il settore giovanile. Io non anticipo niente, di sicuro la prossima settimana ne sapremo qualcosa di più, però tutto ruota attorno un po', ecco, questo io trovo di assonanza, per esempio per quello che facciamo, di cercare di portare sempre più persone a partecipare all'evento sportivo. Noi in questa operazione particolare lo facciamo per portare più persone possibile.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, i campionati del settore giovanile del Bologna Football Club 1909. In collaborazione con Lavoro Più.
3: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore. O forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
4: Di nuovo in diretta qui dal Granarolo Youth Center di Crespellano per commentare il secondo tempo di questa partita tra Bologna Under 20 e Atalanta Under 20, 2-1 il punteggio. Tra pochissimo ricomincerà la partita, è già al numero 7 Toro che è pronto a rimettere in gioco il pallone e c'è un cambio per l'Atalanta con il numero 19 Aliprandi in netta difficoltà in questo primo tempo. Intanto comincia ora la seconda frazione di gioco con Toro che scarica verso Tupek che cerca il numero 17 Badori con un colpo di testa, un mezzo ponte da parte del numero 14 Pedretti, che tra l'altro è stato ammonito nel primo tempo. È sofferente il numero 18 Krasniqi, allarga verso destra il pallone Negri che scarica però per Zanella, numero 14 e unico 2009 in campo per quanto riguarda il Bologna. Ancora Zanella con un buon tacco a liberare sulla fascia di destra Simone Negri che va all'interno dell'area di rigore con un bel cross, libera l'Atalanta e c'è il quinto calcio d'angolo per il Bologna, sempre il numero 10 lo Monaco incaricato a battere questo calcio d'angolo. È entrato il numero 21 Colombo per il numero 19 Aliprandi, probabilmente è Leandri che va a occupare la posizione di terzino sinistro, quindi Colombo direi con tutta probabilità andrà a occupare la posizione di centrocampista centrale. Mette il pallone in mezzo lo Monaco, viene spedito fuori però dalla linea difensiva dell'Atalanta che gioca male il pallone però in avanti, quindi recupera il pallone lo Monaco adesso sulla fascia di destra a provare a gestire la palla con Negri, che prova ad andare in uno contro uno proprio contro Leandri, che occupa adesso la posizione di terzino sinistro. Negri rientra sulla sinistra, mette il pallone in mezzo, pericoloso scarico fuori però per Badori, che torna in possesso di palla. Trifelli con un tiro verso la porta difesa da Bugli, non pericoloso, anche deviata la conclusione di Trifelli. Bugli si avventa sul pallone, fa ripartire l'Atalanta under 20 di Bosi, che deve sicuramente cambiare almeno atteggiamento, oltre magari a qualche uomo. Una sostituzione è già stata applicata dall'allenatore Bosi per quanto riguarda l'Atalanta. Recupera pallone bene in posizione offensiva al Bologna, e adesso Zanella che gestisce il pallone con un buonissimo sinistro verso la porta da fuori area. Bravo Buglio qua a intercettare la conclusione del numero 14 Zanella, una buona conclusione abbastanza decisa, anche se Morrone si è un po' arrabbiato per questa situazione. Ha fatto un gesto abbastanza plateale verso la sua panchina, forse voleva andare ancora un po' più avanti. Effettivamente Zanella poteva scegliere di andare un po' più verso la porta prima di calciare il pallone. Sesto calcio d'angolo in favore del Bologna, sempre lo Monaco che batte con la traiettoria ad uscire a cercare un compagno di squadra, e Ciapini a liberare l'area di rigore dell'Atalanta. Recupera sempre Trifelli, rimasto come ultimo uomo lo Monaco all'interno dell'area di rigore, a cercare Badori con un colpo di testa, bellissimo gol anche questa volta di Kwesi Badori, che svetta all'interno dell'area di rigore, anticipa il suo marcatore e con un colpo di testa sul secondo palo mette dentro il pallone del 3-1. Ancora assist di Luca lo Monaco, sempre in vantaggio il Bologna, 3-1 questa volta, il gol di Kwesi Badori che mette la firma in questa prima uscita ufficiale del Bologna Under 20 in questa nuova stagione cominciata proprio oggi 23 agosto. Bellissimo il gol di Badori, che riesce ad anticipare il proprio marcatore, direi il numero 5 Rinaldi, che non ha potuto nulla sullo stacco imperioso di Badori, che sul secondo palo ha girato il pallone di testa e non ha lasciato scampo al numero 1 Bugli, che non riesce per la terza volta a intercettare il tiro, che poi è finito in porta. Secondo assist per lo Monaco, che quindi aggiunge un altro assist alla sua partita. Un gol, due assist per, direi nettamente, il migliore in campo per il Bologna. Sta dominando il numero 10, che fa veramente tutto all'interno del campo, si allarga, si accentra, si abbassa e riesce anche a essere pericoloso in fase offensiva, come proprio lo è stato nella fase del primo tempo, nel primo gol su punizione. Davvero bellissimo, e continueremo ovviamente a sottolineare la sua prestazione. Riparte quindi l'Atalanta, 3-1 in favore del Bologna, 50° minuto di gioco che comincia proprio ora. Scontro di gioco molto duro tra Jaber e il numero 11 Cacolli, due giocatori da fisici abbastanza importanti. Alla peggio Jaber, che è rimasto a terra ed è abbastanza sofferente dopo aver subito questo colpo comunque fortuito da parte di Cacolli. Non c'era intenzione da parte del numero 11 attaccante dell'Atalanta, su cui c'è un'attenzione particolare da parte nostra, da parte anche ovviamente della difesa del Bologna, nel far male al numero 3 della difesa rosso-blu. Riparte l'Atalanta, perché è stato proprio Jaber a commettere il fallo che permette all'Atalanta di mantenere il possesso. Pressione accennata dal numero 7 Toro sul portiere Bugli, che rilancia per Muisse, che riesce a gestire il possesso del pallone. Non riesce a fare la stessa cosa però Gariani, che regala quindi il possesso al Bologna, e a De Luca che sarà Jaber a rimettere il pallone in gioco attraverso una rimessa laterale. Segnaliamo tra l'altro la nuova regola introdotta quest'anno ufficialmente anche nel nostro campionato, del conteggio da parte del direttore di gara per la rimessa laterale. Ottima giocata di lo Monaco con Negri, che però non riesce ad essere preciso verso l'interno del campo, con il numero 32 Marrone, che perde però 32 scusatemi Muissa, che perde il pallone Krasniqi all'interno dell'area di rigore a servire Torok, che però viene anticipato da un buon intervento difensivo di Marrone con la maglia numero 18, che non permette quindi al Bologna di essere pericoloso in questa circostanza. Prova Zanella a giocare il pallone in avanti per il numero 10 lo Monaco, che viene anticipato dal numero 4 del centrocampo atalantino Gariani, che spesso si abbassa anche in fase difensiva ma anche in fase di impostazione, va a fare quasi una linea a tre con gli altri due difensori centrali. Rilancia Bugli, è bravissimo ancora Badori con uno stacco di testa imperioso a recuperare il pallone brevemente, perché non riesce a controllare Zanella. Torna il pallone a disposizione del numero 1 Bugli. Montpellier che in questo momento non viene pressato, anzi sì, in questa situazione c'è lo Monaco con Toroc che provano ad accerchiare il numero uno in possesso del pallone, allarga verso sinistra verso Rinaldi che rilancia in avanti a cercare lo scatto in profondità di Muiss, bene Jaber con una lettura anticipata del pallone, non riesce a tenere però all'interno del terreno di gioco la sfera, il numero 3 del Bologna, quindi recupera l'Atalanta con Leandri che rimette il pallone in mezzo, altro scontro molto molto doloroso questa volta però per un giocatore dell'Atalanta, il numero 4 Gariani ad avere la peggio qua con Zanella che è andato abbastanza deciso in questo intervento, calcio di punizione in favore dell'Atalanta, riparte con un tocco corto per Leandri, la formazione di Giovanni Bosi, netta difficoltà comunque in questo momento, non riescono ad essere pericolosi i giocatori dell'Atalanta under 20, forse qualcosa da cambiare per l'allenatore che è in carica dal 2023 per la squadra under 20, lui ha fatto tanta trafila all'interno del settore giovanile atalantino, recupera il pallone Jaber con una rimessa laterale all'interno del campo per Badori, una finta a cambiare direzione, torna dal numero 3 Jaber, compagno di squadra tunisino, Jaber in avanti per Negri e scarico di nuovo per Badori che bene d'esterno, allarga di prima per il numero 26 Trifelli che legge lo scatto in profondità del numero 18 Krasniqi, allarga, torna di nuovo il numero 18 da Trifelli che scambia con un 1-2 con Tupac che si fa vedere in fase offensiva, attacco di Tupac per Trifelli, all'interno il pallone dell'area di rigore per Negri, tiro che finisce alto anche in questa situazione per Simone Negri che non è riuscito a essere pericoloso in questa determinata situazione, Negri che però è sicuramente uno dei giocatori più attivi della squadra di Stefano Morrone, prima partita da capitano per il classe 2007 che l'anno scorso ha fatto veramente un'ottima stagione con l'under 20 del Bologna, ricomincia sempre il Bologna con un'ottima giocata di Lo Monaco, davvero pregevole, Toroc in fase avanzata nell'area di rigore prova la conclusione intercettata da Isoa ma c'è un fischio perché un giocatore è rimasto a terra, si tratta di Cacolli, non dovrebbe essere nulla di grave, intanto c'è il settimo calcio d'angolo in favore del Bologna che verrà battuto ancora da Luca Lo Monaco, sempre con il mancino, col suo mancino magico, traiettoria a rientrare per lui con il calcio d'angolo che verrà battuto da destra, vediamo lo sviluppo di questo corner e deve alzare un po' di più la traiettoria rispetto agli ultimi calci d'angolo che ha battuto, Lo Monaco all'interno dell'area di rigore, prova un po' lungo il calcio d'angolo, c'è una parata, forse palo addirittura del Bologna, conclusione di Zanella di poco alta sulla porta difesa da Bugli, non si è tanto capito attraverso, c'era un muro veramente di giocatori all'interno dell'area di rigore, forse palo, forse parata del portiere sulla conclusione di Toroc, no parata, mi confermano parata di Bugli che quindi ha chiuso la porta alla conclusione di Toro, che è sempre Bologna in possesso di palla con Simone Negri che prova a cercare uno scarico all'interno dell'area di rigore, altro calcio d'angolo del Bologna, l'ottavo, il conteggio dei corner 8 contro 1 in favore del Bologna con l'Atalanta che anche da questa statistica dimostra di essere in netta difficoltà in questa partita almeno fino al 55esimo minuto di gioco, sempre da destra verrà battuto il calcio d'angolo da Luca Lo Monaco con il pallone che viene calciato adesso dal numero 10 del Bologna, mischia all'interno dell'area di rigore, Jaber prova la conclusione sul primo palo, ancora Bugli preciso, tempestivo sul a coprire il palo, quello che deve fare comunque il portiere, non ha fatto un miracolo ma si è fatto trovare pronto per la parata, nono calcio d'angolo per il Bologna, ancora Lo Monaco da destra, traiettoria a rientrare per Lo Monaco, Toroc forse una spinta, c'è il gol ma c'è il fallo appunto di Toroc che ha messo a terra il suo marcatore, mi sembra il numero 18 Marrone, aveva realizzato poi Toroc con un colpo di testa, sempre su assist del solito Lo Monaco, ma questa volta c'era fallo, giusto direi, per l'Atalanta. Attenzione a Krasniqi sulla fascia di sinistra, prova a tornare indietro verso Toroc che può pensare anche alla conclusione, decide di rientrare ancora sul sinistro, è bravo qua il numero 14 Pedretti a far perdere un po' di tempo a Toroc che comunque mantiene il possesso del pallone, siamo sul lato sinistro dell'area di rigore, ancora Krasniqi in possesso di palla, cerca un'imbucata centrale per un compagno di squadra, scodella un pallone all'interno dell'area di rigore Krasniqi ma questa volta non è preciso, riparte quindi l'Atalanta con Bugli che serve Rinaldi che torna dal portiere, però alta la pressione del Bologna, continua a essere altissima la pressione dei ragazzi di Stefano Morrone, che dimostrano una grande energia, grande qualità fisica in questi primi 57 minuti, ancora in possesso di palla sempre il Bologna con il numero 25. Scarica per Trifelli, 1-2 con Toroc, pallone scaricato per lo Monaco che può concludere, conclude, viene intercettata la conclusione del numero 10 del Bologna, sempre protagonista in queste situazioni offensive. Qua c'è un rilancio in avanti per l'Atalanta con Cacolli che si fa trovare in posizione sinistra del campo, e bravo Jaber qua a intercettare l'imbucata di Cacolli per Leandri che si era proposto sulla fascia di sinistra. Qua sempre un altro intercetto però questa volta di Rinaldi dell'Atalanta, qua c'è una palla in avanti, però mi sembra posizione irregolare per lo scatto in avanti di Ciappini, non viene segnalata. Comunque Franceschelli mantiene il possesso di palla, esce con le mani e c'è il ormai canonico conteggio del direttore di gara, 3 secondi per mettere il pallone a terra. Lo mette a terra ora Franceschelli, che studia la situazione, non è pressato in questa fase, continua a non essere pressato in questa fase il portiere del Bologna, che opta comunque per un rilancio in avanti a cercare la testa, il colpo di testa di Simone Negri. Prova a combattere Negri, ma colpisce e riesce a ottenere il pallone Negri, che prova a rientrare verso il sinistro. Attenzione, un'altra conclusione da parte di Negri, viene intercettata però da Leandri, che però non può evitare il calcio d'angolo. Partita che viene fermata momentaneamente da parte del direttore di gara Ammannati, perché c'è Rinaldi che è a terra perché ha subito forse un colpo, forse addirittura una distorsione. Staff medico che entra all'interno del campo quando siamo al 58esimo minuto di gioco. C'è un calcio d'angolo adesso per il Bologna, sarà il 10° calcio d'angolo in favore del Bologna Under 20. Sarà sempre, direi, Luca Lo Monaco l'incaricato a battere il pallone in mezzo con il suo mancino, e in questo momento una situazione, ecco, sì, chiede il cambio il giocatore numero 5, e lo staff medico conferma il cambio. Possiamo andare con una breve pausa, torniamo tra pochissimo ovviamente. Mini spot.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più. Work as you play. Play as you work.
5: Siamo
4: sessantesimo minuto che scocca proprio in questo momento. È l'Atalanta che è costretta ad effettuare un cambio. È uscito il numero 5 Rinaldi, difensore centrale, entra al suo posto il numero 6 Kojo Kariu, quindi altro difensore centrale. Ci eravamo lasciati da un calcio d'angolo che sta per essere battuto da Luca Lo Monaco, che va adesso all'interno dell'area di rigore a cercare un compagno di squadra. Attenzione, perché lo sviluppo porta il Bologna ancora in possesso del pallone. Numero 7 Toro con un ottimo rientro, traversa colpita da Toroc, veramente da una posizione molto molto molto ravvicinata. Prova con il mancino Toroc dopo un bellissimo rientro sull'altro piede, sul piede debole. Il giocatore in maglia numero 7 non riesce ad inquadrare lo specchio della porta, un po' sfortunato perché colpisce la parte superiore della traversa. Non avrebbe potuto fare niente qua Bugli sulla conclusione di Toroc, sarebbe stato il 4-1 per il Bologna, 3-1 il punteggio in questo momento. 60esimo minuto, 3-1 per il Bologna, segnato nel secondo tempo Badori dopo che nel primo tempo avevano segnato lo Monaco Brasnichi, e aveva risposto Muisse per l'Atalanta. Riparte il Bologna sempre in possesso di palla con Trifelli, che viene servito dal numero 25 Tupek all'interno del campo a cercare Krasniqi. Ancora Trifelli però sulla fascia di sinistra a cercare di trovare uno sviluppo. Si riparte da dietro però con De Luca che serve Jaber, ancora De Luca però in possesso del pallone in avanti a cercare Trifelli, che si fa trovare questa volta in posizione più centrale del campo. Allarga Trifelli di testa per Tupek, che si si fa trovare un po' in posizione più avanzata, viene buono il pallone per Toro che prova un dribbling, ma c'è posizione irregolare direi di Andrei Torok, che oggi è vice capitano, il classe 2007 con la maglia numero 7, che è sicuramente uno dei maggiori talenti della formazione di Stefano Morrone. Alza ancora la pressione il Bologna sulla costruzione dal basso dell'Atalanta, e qua è bravo Cacolli a provare a prendere posizione, ce la fa a prendere posizione su De Luca, che però combatte con un bel contrasto, riesce a ottenere il possesso di palla, e Jaber che ora entra in possesso di palla, allarga verso sinistra anche tra gli applausi dei vari tifosi del Bologna che sono arrivati qui a vedere la prima partita di questa stagione del campionato Under 20 del Bologna. Allarga a destra De Luca per Negri, che non riesce a mantenere il possesso del pallone, ancora De Luca però dopo il rilancio di Leandri sulla fascia, qua c'è un fallo netto di De Luca sul numero 32 Muissé, autore del gol del momentaneo 2-1, perché ora siamo 3-1 in favore del Bologna, segnato Badori qualche minuto fa su assist sempre di Luca Lomonaco. Riparte l'Atalanta con una punizione sulla fascia sinistra, si torna indietro verso Isoa a cercare il neo entrato Kojokariu, che scambia di nuovo con il suo compagno di reparto Isoa, non bene il pallone in avanti che viene intercettato da Simone Negri. Secondo me qua ci poteva stare un fallo sul numero 28 del Bologna, che lamenta un colpo abbastanza importante all'altezza della caviglia destra, è abbastanza dolorante il numero 28 Negri, oggi capitano per la prima volta dell'Under 20 del Bologna. Si riparte con una semplice rimessa laterale in favore della squadra di Stefano Morrone, incaricato è Jaber con la maglia numero 3, che prova a cercare un compagno in avanti, ancora pallone tra le mani per Jaber, che cerca effettivamente lo Monaco che prende posizione su Leandri, raddoppiato, cerca di venire fuori, riesce a venire fuori incredibilmente da questa morsa da parte dei giocatori dell'Atalanta, però non riesce dopo a mantenere il possesso di palla, forse un tocco sbagliato in conduzione, anche pressato comunque dagli avversari. Riparte quindi la squadra di Giovanni Bosi, bene qui Jaber in anticipo sul numero 11 Cacolli, che è stato cercato, è stato trovato anche in diverse situazioni, ma sicuramente non sta facendo fino ad ora una grande partita, uno degli uomini sicuramente più attesi per la squadra dell'Atalanta Under 20, comunque autore di un assist della sponda per Muissé, che poi è stato bravissimo nell'andare a trovare il gol del momentaneo 2-1. Qua benissimo Isoa a liberarsi della doppia marcatura del Bologna con una ruleta, è proprio Cacolli adesso in questo momento che va sulla fascia sinistra, uno contro uno con De Luca, prova a contenerlo il classe 2007, che riesce bene a uscire anche palla al piede, un bello stile De Luca, rientrato dal prestito dal Catanzaro riesce a far ripartire il Bologna. Riparte però l'Atalanta sulla fascia di sinistra, è Colombo, è entrato nel secondo tempo a dribblare bene Zanella, che commette fallo tattico, quindi ammonizione anche per lui, l'altro ammonito fino ad ora però per gli avversari è Pedretti, sempre in maglia numero 14, 2-14, uno da una parte e uno dall'altra, sono stati ammoniti dal direttore di gara Ammannati. Quando siamo al 65esimo di gioco che scocca in questo momento, ripartirà l'Atalanta con una punizione sulla fascia di sinistra, è Gariani l'incaricato alla battuta, giocatore che si sta proponendo tante volte per far incominciare l'azione dell'Atalanta, si abbassa quasi a formare una linea a tre difensori per la costruzione dal basso atalantina, riparte quindi l'Atalanta con questa punizione, Kojokariu in possesso di palla a cercare in avanti numero 40 Ciapini, altro talento molto importante dell'Atalanta che fino ad ora non ha fatto sicuramente una grande partita, rilancia Franceschelli in avanti a cercare lo Monaco, un anticipo di Isoa, però è bravo Badori ad avventarsi sul pallone, mantiene quindi possesso di palla il Bologna, pallone scomodo di Badori per Jaber, che quindi non riesce a gestire il pallone, riesce a recuperare l'Atalanta di Bosi, che è proprio lui l'allenatore a servire Leandri per una rimessa in gioco veloce appunto del suo giocatore, recupera subito pallone il Bologna, brutto tocco qua di Krasniqi per un compagno di squadra, qua c'è un altro fallo, sempre commesso mi sembra da Zanella sul numero 31 Leandri, che è stato spostato in questo secondo tempo sulla fascia di sinistra a giocare da terzino, da esterno basso di sinistra, al posto di Aliprandi è entrato il numero 21 Colombo, che fino ad ora non non ha toccato tantissimi palloni. Un cambio, un altro obbligato, però questa volta per l'Atalanta, è uscito pochi minuti fa Rinaldi, è entrato al suo posto numero 6 Cosocario. Gioca l'Atalanta in avanti con Simone Negri che intercetta il pallone, però viene recuperato subito da Muisse che allarga verso sinistra, un pallone molto pericoloso per Gariani, e bravo De Luca qua a staccarsi e ad intercettare una potenziale occasione dell'Atalanta. Però calcio d'angolo secondo per l'Atalanta di Giovanni Bosi, che quindi metterà in mezzo il pallone direttamente da calcio d'angolo. Questa volta è Muisse incaricato alla battuta, traiettoria a rientrare con il suo destro, quindi da sinistra per l'autore del gol del 2-1 dell'Atalanta. Pallone in mezzo, legge bene la traiettoria Franceschelli, un po' troppo sul portiere, effettivamente il cross di Muisse che può provarci di nuovo. Bellissima giocata di Muisse sulla fascia di sinistra, mette in mezzo un pallone un po' troppo debole, morbido, che viene letto dalla difesa del Bologna. Qua c'è una buona spazzata da parte di De Luca, mi pare che è riuscito a sventare la minaccia dell'Atalanta. Riparte però la formazione di Giovanni Bosi, che in questi ultimi minuti sta provando a mantenere un po' di più il possesso del pallone, anche ovviamente perché deve recuperare due gol di svantaggio. È il numero 40 adesso Ciapini che viene servito in profondità, buon rientro su Tupac, attenzione a Ciapini che uno contro uno può liberarsi il sinistro, però la conclusione deviata però da Tupac, fuori il pallone calciato da Ciapini, quindi calcio d'angolo per l'Atalanta, terzo calcio d'angolo in favore della formazione bergamasca, questa volta da destra. Adesso è sempre Muisse l'incaricato a mettere il pallone in mezzo. Qua una buona occasione per Ciapini, che si è fatto vedere in posizione abbastanza avanzata e sicuramente ha creato qualche pericolo. È stato bravo Tupac qua ad intercettare la conclusione del numero 40. Va in mezzo Muisse a cercare un compagno di squadra, mischia all'interno dell'area di rigore, viene sbrogliata però bene da Badori, che libera l'area piccola. Poteva esserci un pericolo abbastanza importante, è stato bravo Badori qua a sventare la minaccia. Intanto c'è un fischio dell'arbitro perché c'è una sostituzione, entra il numero 11 Rossitto ed esce il numero 14 Zanella, già ammonito. Direi giusta sostituzione di Morrone, che opta per una situazione un po' più prudente. Effettivamente Zanella negli ultimi minuti era sembrato piuttosto carico, abbastanza deciso in qualche intervento. Giusta la sostituzione dell'allenatore del Bologna Morrone, entra Rossitto che però è un attaccante, quindi andrà a occupare la posizione di sottopunta, mi sento di dire in questo momento, o forse anche di punta vicino allo Monaco. Proprio Rossitto recupera un buon pallone verso l'area di rigore dell'Atalanta, un'esitazione per Rossitto che prova a giocare l'uno contro uno. È bravo qua il numero 6 neoentrato Cosocario a sventare la minaccia, subito pericoloso numero 11 neoentrato Rossitto al posto del numero 14 Zanella. È stato arretrato un po' per concludere la situazione legata alla sostituzione del Bologna, è stato arretrato Toro che nella posizione di centrocampista mezzala destra, comunque nel 3-5-2 proposto da Morrone. In questo momento è Rossitto a prendere il posto quindi di Zanella, Rossitto che andrà vicino a Lo Monaco. Altri due cambi per l'Atalanta, entrano Fugazzola e Percassi, figlio dell'amministratore delegato dell'Atalanta. Fugazzola con la numero 33, doppio cambio per l'Atalanta. Entra Percassi al posto del numero 18, quindi terzino destro per terzino destro, e poi Fugazzola che è uscito, adesso ve lo diciamo subito, al posto di un attaccante, mi pare proprio anzi un cambio offensivo, perché mi pare essere uscito al posto di un centrocampista. Adesso se riusciamo a fare Fugazzoli per Pedretti. Pedretti, grazie dell'aiuto. È uscito Pedretti al posto di Fugazzoli, che è giocatore un po' Fugazzola. Che è un giocatore un po' più offensivo per quanto riguarda l'Atalanta rispetto al numero 14 Pedretti, anche lui ammonito nella prima frazione. Proprio Fugazzola a mettere in profondità questo pallone, viene tenuto buono da Ciapini che riesce a mettere in mezzo per Muisse che combatte con Negri, alla meglio l'esterno destro del Bologna, e riesce a mantenere Bologna il possesso di palla con Franceschelli che rilancia con le mani per Toro che è pressato in posizione avanzata da Leandri. Bravo Toro che andare in avanti, pallone non troppo preciso però per Lo Monaco che si era proposto sulla fascia di destra. Recupera quindi Isoa sul lato sinistro del campo, si torna da Bugli per ricominciare l'azione, non c'è pressione in questo momento dal Bologna, giusto mantenere un po' di energie, non pressare continuamente dall'inizio alla fine della partita, anche se adesso il Bologna accelera sulla pressione in avanti e riesce a recuperare effettivamente il pallone. Sbilenco il rinvio del numero 4 Gariani, che non riesce a tenere dentro la palla, quindi è Jaber che serve con una rimessa laterale il pallone per Toro, che non riesce a controllare, recupera il neoentrato ormai da qualche minuto Colombo, in avanti per Ciapini, spinta di Ciapini su Tupac, che riesce comunque a mantenere l'equilibrio e anche il possesso del pallone servito nuovamente da Franceschelli. Tupac adesso che sta avanzando in possesso di palla, si abbassa il neoentrato con la maglia numero 11 Rossitto per ricevere il pallone, per cercare di entrare un po' all'interno della partita, protagonista qualche minuto fa di un'ottima però cavalcata verso la porta avversaria, è stato però intercettato da un buon intervento di Cosocario, anche lui è entrato al posto di Rinaldi in questo secondo tempo. Lo Monaco si abbassa sulla fascia di sinistra a giocare con Trifelli, che riceve l'ennesimo pallone della sua partita. Ancora il Bologna, questa volta in difesa, riparte con De Luca che prova ad andare verso il portiere Franceschelli, effettivamente ci va, prova Franceschelli adesso a liberarsi del pallone con un lancio lungo, non c'è nessuno però in quella posizione di campo per ricevere il pallone, quindi recupera l'Atalanta con Leandri che adesso entra in possesso di palla sulla fascia di sinistra, servito il pallone per Isoa che studia la situazione, non è pressato in questo momento il centrale in maglia numero 23 che proviene dall'under 23 dell'Atalanta. Leandri, una buona palla in avanti per Moisè, gioca bene De Luca, però anticipa bene, legge la situazione il centrale in maglia numero 5, forse subisce anche un colpo dall'intervento di Moisè, però ancora rimessa laterale in favore dell'Atalanta sulla fascia di sinistra, duetto con Leandri che mette un pallone pericoloso in mezzo, non c'è nessuno però sulla traiettoria messa in mezzo da Leandri, è proprio Trifelli che fa ripartire il Bologna, segue il Rossitto che si propone sulla fascia di sinistra prestato da Cogiocario, mantiene bravo Rossitto qua il possesso di palla grazie a un pallone che è uscito, sembrava rimessa laterale netta in favore del Bologna, invece per l'Atalanta che può gestire il pallone poco fuori l'area di rigore con Moisè che prova un tacco un po' improbabile per Cacolli, viene letto dal Bologna e c'è un giallo qua per il numero 4 capitano dell'Atalanta Gariani per aver commesso fallo su Toroc, mi sembra fallo tattico, quindi giusta, ineccepibile l'ammonizione. Altre due sostituzioni in vista per il Bologna, uno è il numero 18 Krasniqi, autore del gol, entra al suo posto Baldini e andiamo con lo spot.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più. Work as you play. Play as you work.
4: 75esimo minuto di gioco che scocca in questo momento, riparte il Bologna con una punizione, c'è stata una doppia sostituzione, sono usciti i Negri e Krasniqi, autore del gol del 2-0 momentaneo per il Bologna, sono entrati al loro posto Baldini e Buicus. Attenzione perché c'è una discesa dell'Atalanta sul fronte offensivo con Ciapini che riceve da destra Isoa e realizza il gol del 3-2. Tiro veramente molto forte di Ciapini con la maglia numero 40, forse poteva coprire un po' meglio il palo Franceschelli, ma il tiro è stato veramente molto molto potente da parte dell'esterno in maglia numero 40 Ciapini, che ha servito, che è stato servito dal difensore centrale Isoa, che con una cavalcata ha portato il pallone vicino all'area di rigore sulla destra. Isoa ha scaricato verso destra per Ciapini, appunto, che ha una rasoiata, anzi no, non proprio un tiro raso terra, però un tiro molto molto potente, non ha lasciato scampo a Franceschelli che ha subito quindi il suo secondo gol della partita. Bologna 3, Atalanta 2, Atalanta che accorcia quindi il punteggio nuovamente per la seconda volta. Qua c'è un pallone che viene gestito non bene da De Luca che viene saltato da Cacolli, ancora Ciapini in posizione offensiva, scarico per il neoentrato numero 28 Zanatta, per l'Atalanta, che è entrato proprio dopo il gol del 3-2, palla sulla destra sempre per Zanatta, attenzione con l'Atalanta che perde però il pallone in questo istante. Bravo lo Monaco a far ripartire i suoi con il numero 33 del Bologna, Buikus, che serve Rossitto in posizione avanzata, prova l'uno contro uno, Rossitto che si accentra verso il centro dell'area, viene però intercettata la sua cavalcata dal numero 21 Colombo, che riesce quindi a recuperare palla, subire fallo, far ripartire l'Atalanta per una possibile nuova azione offensiva. Leandri sulla fascia di sinistra, Leandri che è diventato capitano dopo che Gariani è uscito in favore del numero 28, mi pare Zanatta al suo posto a sinistra, quindi sempre Leandri che sta reclamando in questo momento il pallone. Isoa all'interno, insomma vicini alla linea mediana del campo, serve proprio Leandri, prova a servire in avanti l'Atalanta con un pallone in verticale, riesce però a leggere bene Ali Jaber che va subito dallo Monaco, prova un rientro verso sinistra, lo Monaco sulla fascia di destra, un gioco con le gambe, riesce a subire fallo lo Monaco, bravissimo sempre in queste situazioni a disimpegnarsi con tantissima qualità, anche se raddoppiato, triplicato, riesce ad ottenere il massimo anche in questa situazione. Calcio di punizione in favore del Bologna con Toroc che è diventato capitano dopo l'uscita dal campo di Simone Negri. Tupek all'interno del cerchio di centrocampo, serve il pallone per De Luca, allarga di nuovo per Jaber, pressato questa volta il neoentrato Buikus dall'Atalanta, perde il pallone Bologna, quindi può ripartire l'Atalanta di Bosi che sicuramente ha preso fiducia dopo aver realizzato il gol del 3-2. De Luca prova ad andare in profondità da Rossitto, legge bene però il pallone il numero 2 Percassi, che è entrato al posto di Federico Marrone. Percassi che è figlio dell'amministratore delegato Luca Percassi e quindi nipote del proprietario dell'Atalanta Antonio Percassi, giocatore di ottime speranze per l'Atalanta. Pallone in mezzo di Ciapini, leggermente lungo per il numero 32 Muis, che prova ma non riesce ad arrivare su questo cross decisamente non ben calibrato dal numero 40, autore del gol del 3-2 al 76esimo minuto. Un gol bello, molto bello comunque, di uno dei giocatori di maggior talento sicuramente della formazione di Giovanni Bosi. Siamo al 79esimo minuto di questa prima partita della stagione del Bologna Under 20 contro l'Atalanta Under 20. Franceschelli cerca in avanti Rossitto con un rilancio in avanti, non controlla però il pallone il numero 11 che è entrato al posto del numero 14 Jacopo Zanella, anche a causa di un'ammonizione probabilmente subita in questo secondo tempo. Prova a gestire magari non benissimo però il pallone l'Atalanta con la pressione che viene aumentata da parte del Bologna. C'è un fallo, direi, sono abbastanza d'accordo sul fallo commesso da Buikus, segnalato dal direttore di gara sul numero 32 Muisse, che si era abbassato per provare a gestire il pallone, a dare un'idea alla manovra dell'Atalanta che sembrava essere abbastanza stazionaria. Prova l'Atalanta ancora in possesso di palla, pochi movimenti adesso Bologna che è abbastanza chiuso, quindi non troppi gli spazi per la squadra di Giovanni Bosi, che però sta provando in tutti i modi a cercare il gol del pareggio. Ancora Colombo in maglia numero 21 in possesso di palla, il numero 32 Muisse questa volta in posizione più centrale, bravo Badori qua a staccarsi dalla linea centrale, andare un po' più alto, recuperare brevemente il pallone perché riesce solamente ad intercettarlo. Ancora in possesso di palla l'Atalanta con il numero 6 Cosocario, che è entrato al posto del numero 5 Rinaldi qualche minuto fa. Muisse allarga il gioco, prova ad allargare il gioco per Leandri, brutta lettura qua di Toroc che stoppa un pallone che non doveva stoppare, provare a stoppare Leandri che con una conclusione tu per tu col portiere il numero 33 riesce a salvare Tupek, una situazione molto molto pericolosa, proprio a 2 centimetri dalla porta riesce ad intervenire Tupek con Franceschelli che era stato saltato ed era Fugazzola ad aver messo il pallone in porta. Fortunatamente il tiro era stato sfocato molto lentamente dal giocatore in maglia numero 33, anche lui ne è entrato in questo secondo tempo, è stato bravissimo Tupek a leggere la situazione. Calcio d'angolo da sinistra, traiettoria di entrare molto lungo a cercare Muisse che sponda all'interno dell'area di rigore, bravissimo qua De Luca a liberare per il momento l'area, anche qua Badori con una sforbiciata a liberare l'area al Bologna che non riesce, fa fatica ad uscire dall'area di rigore. Atalanta che sta rischiando tantissimo comunque con tantissimi giocatori sopra la linea del pallone, cross messo in mezzo, bravo Tupac qua a leggere, mette giù il pallone addirittura con il petto e alza la testa, gioca il pallone in avanti a cercare lo scatto di Rossito, pallone non preciso però da parte del difensore della Repubblica Ceca, Tupac, quindi pallone ancora in possesso dell'Atalanta, fasi di difficoltà adesso per il Bologna, sono pronti altri, mi sembra, due cambi per quanto riguarda la formazione di Stefano Morrone, un po' di difficoltà come ci si poteva aspettare anche a causa delle tante energie spese in questi primi 80 minuti di gioco per il Bologna, ancora l'Atalanta in possesso di palla, pallone non giocato bene, ma qua c'è un fuorigioco, c'è anche fallo di Ciapini sul numero 5 De Luca, c'era sia posizione irregolare ma anche una strattonata evidente della maglia, cioè l'allenatore dell'Atalanta Under 20 che si lamenta in maniera plateale, ma c'era probabilmente fuori gioco ma anche fallo netto di Ciapini sul numero 5 De Luca, che aveva sicuramente una posizione migliore. De Luca che in questo momento è vittima di crampi e si sta rialzando un po' a fatica, viene proprio sostituito da Briguglio, quindi esce De Luca, entra al suo posto il numero 24 Briguglio e ci sarà tra pochissimo anche l'esordio di Luka Kusić, attaccante arrivato da pochissimo in maglia Bologna. Qua c'è l'uscita dal campo di Luca Lomonaco, direi, anzi sicuramente MVP del match, che si prende gli tanti applausi dei tifosi accorsi a vedere la prima partita, la prima uscita stagionale del Bologna Under 20. Lo Monaco che esce quindi per fare spazio a Luka Kusić, che entra al suo posto e direi che prenderà, anzi sicuramente prende la posizione di punta centrale, si vede che si va a piazzare in posizione molto centrale del campo. Lo Monaco quindi insieme a De Luca i sostituiti, e entrano al loro posto Briguglio e Kusić. Lo Monaco che è stato sicuramente migliore in campo del Bologna ma anche della partita fino ad ora, quando siamo all'83esimo minuto di gioco, Bologna 3 Atalanta 2 in questo momento possesso palla in favore del Bologna con Torok che cerca proprio Luka Kusić, che si propone, riesce a liberarsi di un avversario e subisce un buon fallo sul lato corto destro della area di rigore dell'Atalanta, quindi potrà essere messo in mezzo il pallone da parte del Bologna. Mi sa che sarà proprio Torok l'incaricato a battere questo calcio di punizione, un corner corto per il Bologna, quindi potenziale occasione pericolosa per la squadra di Stefano Morrone, che deve fare di tutto per difendere questo risultato, magari anche per trovare di nuovo il doppio vantaggio, ma comunque fino ad ora davvero un ottimo Bologna, qualche piccola disattenzione ma davvero un'ottima partita giocata fino ad ora dalla squadra di Morrone. Torok sul punto di battuta, mette in mezzo il pallone leggermente lungo per Kusić che svetta all'interno dell'area, tiro deviato però questo colpo di testa viene deviato da un difensore dell'Atalanta, quindi entra in possesso di palla Bugli che serve Isoa, buona la pressione ancora in avanti del Bologna che comunque continua a pressare in avanti e mantenere un'ottima aggressività per provare a recuperare il pallone in maniera molto molto veloce, non ce la fa in questa situazione però la squadra di Morrone. Isoa quindi gestisce il pallone sul centro-sinistra difensivo, duetta con il compagno di reparto che è entrato al posto di Rinaldi, Kojo Kariu. Siamo sulla fascia sinistra del campo adesso con il Bologna che prova a recuperare il pallone, c'è una mischia vicino al cerchio di centrocampo e c'è però Muisse che ha la meglio in questa situazione, serve in profondità Cacolli uno contro uno con Jaber, anzi è Ciapini che però è in posizione irregolare di Ciapini, poteva essere una buona occasione per l'Atalanta, quindi molto molto bene che la linea difensiva abbia lavorato in maniera egregia, fuori gioco dell'Atalanta, ripartirà quindi il Bologna con una punizione dall'interno dell'area di rigore, sarà Franceschelli l'incaricato, ovviamente il portiere del Bologna, a rimettere in gioco il pallone con l'arbitro che sta per prendere posizione e fischiare per la ripresa del gioco, è Franceschelli quindi sul punto di battuta, dà un occhio Franceschelli in avanti che quindi rilancia a cercare la testa di Luka Kusić, non ce la fa ad andare sul pallone l'attaccante ne è entrato al posto di Luca Lomonaco, è il numero 33 del Bologna, Buikus ad avere la meglio in questo sviluppo centrale, si torna indietro da Franceschelli che può alzare la testa e guardare molto bene la situazione. Una pressione accennata in questo momento da Cacolli, che si avvicina a Franceschelli. Franceschelli rilancia in avanti a cercare lo scatto di Rossitto, che viene però anticipato dal numero 2 Percassi. Mantiene il possesso di palla anche se a fatica l'Atalanta, con il numero 28 Zanatta, e riesce però a recuperare il pallone Rossitto, che scarica all'indietro per Trifelli. Proprio lui a gestire, no scusatemi, non Trifelli ma il numero 15 Baldini, Bologna, che adesso dalla lato sinistro dell'area di rigore prova a mettere in mezzo il pallone, ancora però riesce a buttare fuori la palla all'Atalanta, recupera Badori però che ancora gestisce il pallone verso destra per Briguglio, che torna dal mediano in maglia numero 17. Badori prova ad avanzare e allarga verso Toroc, che è sul vicino lato destro dell'area di rigore. Buona discesa di Briguglio, che mette il pallone in mezzo, pericoloso, sventata minaccia però per l'Atalanta, e si mantiene vicino all'area avversaria il Bologna, e questa cosa viene apprezzata dai tanti tifosi che sono qui a vedere questa prima uscita stagionale ufficiale del Bologna Under 20. Apprezzato l'atteggiamento che viene premiato ancora da questo recupero palla del Bologna, con Badori che può alzare la testa, allargare il pallone per Briguglio, che riceve sulla fascia di destra, va da Toroc che prova ad andare in mezzo a cercare un compagno di squadra, fattispecie Kusic, che non riesce però a trovare posizione. Qua c'è una pettata abbastanza imponente di Badori, che costa il fallo e fa ripartire l'Atalanta, con Muisse che ha decisamente cambiato il proprio raggio d'azione, parte da un po' più indietro per cercare di ricevere palla, di portare proprio lui il pallone in avanti, a cercare di dare uno sviluppo migliore alla manovra atalantina. Riparte l'Atalanta dal cerchio di centrocampo con Isoa, che riceve il pallone dal compagno di reparto Cogiocario. Buona la pressione di Toro, anche se non riesce a recuperare il pallone. Forse qua ci poteva stare un cartellino giallo per Toro, che commette un evidente fallo tattico, ma comunque l'arbitro preferisce non estrarre il cartellino. Muisse allarga per Cogiocario, che si fa vedere anche in posizione un po' più avanzata rispetto alla difesa. Cogiocario va in avanti a cercare sempre Muisse, buono l'anticipo qua di Buicus. Può ripartire il Bologna, una potenziale 2 contro 1 di Toroc per Kusic, che riceve all'interno dell'area di rigore. Kusic, una finta, un'altra finta, va sul sinistro Kusic, prova la conclusione ma viene intercettata da Bugli. Forse era stato bravo, anzi è stato sicuramente bravo numero 6 Cogiocario, ma ancora in possesso di palla il Bologna, con il numero 11 Rossitto che va da Baldini, al calcio di Baldini, gol di Baldini, tiro che non viene letto dal portiere Bugli, che commette un evidente errore, concede il gol al numero 15, e noi è entrato Giovanni Baldini, che con un tiro da fuori area che sembrava non essere particolarmente pericoloso, anzi non era particolarmente pericoloso, riesce comunque a mettere in difficoltà Bugli, che probabilmente ha non riesce a vedere bene questa conclusione, si fa proprio passare tra le mani il pallone, che stancamente poi dopo averlo superato finisce all'interno della porta difesa. Questa volta non difesa troppo bene da Bugli, che era stato però protagonista con qualche buona parata. Questa volta decisamente erroraccio da matita blu per il portiere in maglia numero 1 dell'Atalanta. Bologna 4 Atalanta 2, ha segnato Baldini in maglia numero 15 all'88esimo minuto, quindi doppio vantaggio ancora raggiunto dal Bologna quando siamo vicini al 90esimo minuto, che scoccherà tra pochissimi secondi, quindi ottima notizia per Stefano Morrone questo doppio vantaggio in questo momento della partita. Atalanta che adesso proverà a riversarsi tutta nella metà campo difensiva del Bologna, prova subito con un pallone scodellato in avanti con movimento di Leandri, letto però dalla difesa bene del Bologna. Kusic prova a tenere il pallone, bravo qua il numero 21 Colombo invece a recuperare il pallone su Kusic, che poteva forse gestire meglio la sfera, allarga sulla destra il pallone per Cassi. L'Atalanta prova ad accentrarsi il numero 2 neo entrato, il 33 riceve Fugazzola, non c'è fallo commesso da parte di Baldini, può ripartire quindi il Bologna con Rossitto che può allargare verso destra per Toroc, decide di andarci effettivamente in questo momento, è proprio Toroc che sta provando a studiare la situazione, viene accompagnato da Briguglio, c'è uno scambio, c'è un rallentamento di ritmo in questa fase di azione del Bologna, direi giustamente, anche se Rossitto riceve dal limite dell'area di rigore, va a sinistra a cercare Luca Kusic, buon intervento di Percassi a impedire al neo entrato in maglia numero 16 al posto di Luca Lo Monaco Kusic, di avventarsi sulla sfera. Calcio d'angolo per il Bologna, l'undicesimo in questa partita, quando siamo al 91esimo minuto, perché entriamo nel recupero, sono 5 i minuti di recupero per questa gara. 4-2 per il Bologna. Riusciremo tra poco a dirvi anche magari quanto manca. Comunque 5 minuti di recupero, calcio d'angolo battuto corto per provare a mantenere un po' il possesso, per perdere qualche secondo in maniera intelligente, in maniera scaltra, da parte del Bologna, che riesce a mantenere il possesso con il numero 15 Baldini, che va da Badori, che proverà forse ad andare ancora verso la bandierina a difendere il pallone, pressato dal numero 21, mi pare Colombo. Non riesce però questa volta Badori a mantenere il possesso di palla, e va quindi la palla si finisce sul fondo, ed è proprio l'Atalanta che riparte adesso velocemente con Isoa, che fa ripartire quindi i suoi, cerca uno sviluppo centrale per Muisse, che si abbassa come tante volte all'interno di questo secondo tempo. Muisse questa volta non preciso, però il pallone in avanti giocato per Ciapini, autore del gol del 2-3, del 3-2 anzi momentaneo dell'Atalanta. Riceve il pallone Franceschelli, che perde qualche secondo, quindi ripartirà il Bologna con Franceschelli che mette giù il pallone, rilancia in avanti a cercare probabilmente l'inserimento, la corsa in avanti di Rossito. Bene, con una spallata Rossito a liberarsi di Percassi,

0: Bologna under 20 contro l'Atalanta 4-2 il punteggio per il Bologna. Sulla destra viene servito Zanatta che però non riesce a trovare all'interno dell'area di rigore un compagno di squadra, è Trifelli adesso che fa ripartire il Bologna, serve Rossitto, si propone sulla sinistra anche Luca Kusic, Rossitto però è bravo a liberarsi del numero 2 per Cassi, è bravo qua però Kojo Kariu a recuperare il pallone sul numero 11 Rossitto a far ripartire i suoi. Kojo Kariu trova Muisse in posizione centrale, Muisse va da Ciapini ma è in posizione irregolare, ripartirà il Bologna con un calcio di punizione dal poco fuori l'area di rigore, quindi ripartirà il Bologna quando quando dovrebbero mancare circa 2 minuti di questa gara. 4-2 il punteggio in favore del Bologna, segnato pochi minuti fa Baldini, riportando il Bologna in vantaggio di 2 reti su con un tiro da fuori, complice però anche il portiere Gabriel Bugli che non è stato bravo come lo era stato in altre situazioni in questa partita. Rilancia Franceschelli, recupera il pallone l'Atalanta quando manca circa 1 minuto e mezzo per prima del fischio finale, del triplice fischio del direttore di gara Ammannati. Rilancia il pallone Franceschelli, è un duello aereo vinto da Kusic per il momento, perché comunque il pallone rimane in possesso di palla dell'Atalanta con Colombo che prova a far ripartire i suoi dal cerchio centrale di centrocampo. È Colombo che si abbassa e trova Kojo Kariu che può allargare verso la sinistra per Leandri che va in uno contro uno con Toro, che riesce a lasciare lì il giocatore in maglia numero 7. Scambio tra Leandri e Ciapini che va a buon fine. Leandri sulla fascia di sinistra, bravissimo Toro a tornare in scivolata sul possibile cross messo in mezzo da Leandri. Sarà semplice rimessa laterale in favore dell'Atalanta quando manca veramente poco alla fine, al triplice fischio del direttore di gara. 4-2 il punteggio in questo momento. È Leandri che va a cercare Ciapini, non trovato, però può gestire il pallone il Bologna in maniera abbastanza difficoltosa, riesce a rilanciare però Briguglio in qualche modo, rimessa laterale ancora per l'Atalanta, partita che a breve terminerà, tra qualche secondo sentiremo il triplice fischio del direttore di gara e c'è un fallo fischiato in favore dell'Atalanta. Credevamo potesse essere il triplice fischio, ma invece probabilmente l'ultima opportunità dell'Atalanta per accorciare però il punteggio. 10 secondi alla fine del tempo con Muisse che è pronto a mettere in mezzo questo pallone, ma direi che la vittoria sta per arrivare per la squadra di Stefano Morrone, dato che il tempo è praticamente scaduto e c'è questo calcio di punizione da mettere in mezzo, ma il punteggio di 4-2 in favore del Bologna, calcio di punizione che viene battuto proprio in questo momento all'interno dell'area, prova addirittura una conclusione verso la porta, ma c'è il triplice fischio del direttore di gara Ammannati e certifica la vittoria del Bologna per 4-2 sull'Atalanta under 20. Comincia bene la stagione del Bologna e comincia davvero bene la stagione del Bologna under 20 di Stefano Morrone. Hanno segnato per il Bologna lo Monaco e Krasniqi, Padori e Baldini, hanno risposto per l'Atalanta Muisse e Ciapini, ma non c'è stato niente da fare, il Bologna ha avuto la meglio, ha giocato molto meglio dell'Atalanta e ha strameritato la partita. Adesso qualche minuto di pausa, rientriamo tra pochissimo con le parole dell'allenatore del Bologna Stefano Morrone e anche di uno dei giocatori che è Simone Negri. State con noi.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, i campionati del settore giovanile del Bologna Football Club 1909. In collaborazione con Lavoro Più.
2: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
1: Il settore giovanile del Bologna, in diretta su Nettuno Bologna 1. Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.

0: Stadio Dall'Ara. Buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello.
1: E da parte di Filippo Costi.
2: Domani alle 18.30, in diretta dallo Stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
4: Per favore Sherwin, prima e secondo occupate, un out. Dai Sherwin, infissa Artizio, a casa, esterno ball numero 4. Ball numero 4 e base ball numero 2. Riempiamo i sacchetti nel box Federico Celli. Forza Fede, è la tua partita, è la tua ex squadra, è il tuo tutto Fede. Ricordiamolo che Fede gioca con la febbre questa sera. A casa, tocca Celli, infila la valida! Infila la valida Federico Celli!
2: Questa sera alle 20, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, gara 6, presentato da
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Ogni Duval, Unical, Beretta e Silver.
6: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Di nuovo insieme qui dal Granarolo Youth Center di Crespellano, siamo insieme all'allenatore del Bologna Under 20 Stefano Morrone, a cui facciamo i complimenti per questa prima uscita stagionale, per questa bellissima vittoria. Mister, quali sono state le tue sensazioni in questa partita? Davvero un'energia, trasmettevate un'energia impressionante dal primo all'ultimo minuto, poi anche abbiamo fatto un piccolo commento dopo sul 4-2, però ecco, quello che mi viene da dire è una grande energia di questa squadra che non ha mai interrotto il suo pressing in avanti.
8: Sì, diciamo innanzitutto grazie per i complimenti che fanno sempre piacere, e poi l'energia è il nostro cavallo di battaglia, l'energia, la pressione, la voglia di fare, soprattutto la voglia di provare a non subire le partite ma a farle. Ci vuole tanto allenamento, tanta voglia, tanta sentire questa cosa, sentirla dentro. I ragazzi sono stati strepitosi in tutta la partita e nel finale, in un momento in cui noi siamo un attimino un po' calati, che ci stava, abbiamo trovato un episodio del 4-2 che ci ha dato una mano e ha chiuso la partita.
7: Ha chiuso la partita il 4-2 di Baldini, che è entrato, quindi dimostri di avere anche tante possibilità dalla panchina e tanti giocatori di qualità. Ecco, com'è lavorare con questi ragazzi? È il tuo secondo anno da allenatore dell'Under 20 del Bologna, poi dopo andiamo anche su quanto è successo l'anno scorso, perché ecco, come obiettivo adesso io non ti voglio chiedere magari, però ecco, com'è lavorare con questi ragazzi che oggi hanno fatto una grande partita, oltre a livello proprio di quantità anche a livello qualitativo abbiamo visto delle giocate fantastiche oggi.
8: Allora, questo è il mio secondo anno e sono a Bologna, un posto dove si lavora bene, quindi sono assolutamente contento di essere rimasto e di continuare questo percorso. Ho un gruppo sano, giusto, dei ragazzi che lavorano bene, che hanno voglia di emergere. Questo è quello che provo a passare ogni giorno, perché l'esperienza che ho vissuto spero che la possano rivivere anche il mio passato calciatore, spero che la possano rivivere in tanti. Sono convinto che tanti ragazzi hanno le qualità per poter fare un percorso nel calcio. E per il resto, per quanto riguarda le partite, noi proviamo a farle sempre in questa modalità, perché è quello che ci riconosce.
7: Sull'obiettivo, l'anno scorso il miglior piazzamento nella storia del settore giovanile del Bologna per quanto riguarda l'Under 20, la primavera, quest'anno è ovvio, non siete chiamati, però la voglia di ritornare dove siete stati l'anno scorso ovviamente c'è.
8: Ma io lo dicevo anche l'anno scorso, quando l'anno prima si erano salvati i play-out, per me si viene al campo sognando di arrivare. Se sogniamo di salvarci, certo, ci mancherebbe, ma bisogna sognare di vincere le partite, tutto qui, e questo sogno lo alimentiamo per arrivare a dove ci piacerebbe arrivare. Però attraverso questa modalità. Se siamo questi, allora possiamo sognare. Se diventiamo diversi, è un po' più dura.
7: Grazie mister, grazie, complimenti ancora. Adesso siamo qui anche con Simone Negri, che intervistiamo e ringraziamo, a cui facciamo anche i complimenti per la sua partita, prima partita da capitano, Simone, per in questa primavera. Come è stato vestire la fascia, indossare la fascia da capitano?
9: No, è stato bellissimo, soprattutto anche perché sono qua da ormai 10 anni e devo dire che è un onore essere il capitano di questa squadra e oggi abbiamo fatto una bella partita.
7: Avete fatto una grande partita e la cosa proprio che salta all'occhio è la vostra fame, la vostra cattiveria. Quando fate gol ne volete fare subito un altro, avete fatto il 2-0 e avete dimostrato ancora di mettere pressioni in avanti per l'Atalanta, che è la cosa che mi ha davvero sorpreso di più anche nella partita di oggi, che comunque rimane la prima partita della stagione, quindi ci possono essere delle difficoltà fisiche, ma oggi voi non ne avete dimostrate, magari qualche minuto verso la fine, però ecco, la cosa che salta all'occhio è quella cattiveria che avete, quella fame di riprendere il pallone e di andare a fare gol.
9: Sì, no, perché semplicemente questa qui è la nostra mentalità, come anche l'anno scorso, e il nostro obiettivo è quello di continuare così ogni partita, andare ad aggredire gli avversari e sperando di fare più gol possibili.
7: Obiettivo personale per questa stagione?
9: No, non ne ho, voglio solo far bene, aiutare la squadra e dare il massimo.
7: Grazie Simone, grazie mille. Grazie a voi. Grazie e in bocca al lupo ovviamente per la stagione. Complimenti a Simone Negri, complimenti anche a mister Stefano Morrone, complimenti a tutta la squadra del Bologna Under 20 per questa fantastica vittoria. 4-2 il punteggio finale, quindi un ottimo esordio in campionato per il Bologna e insomma ci divertiremo probabilmente, anche perché ve lo ricordo, noi saremo in diretta a seguire le giovanili del Bologna, l'Under 20, l'Under 18 e il Bologna Women quando giocheremo in casa, quando le squadre giocheranno in casa. Noi seguiremo le partite durante questa stagione di Nettuno Bologna 1, ringraziando ovviamente Lavoro Più che ci permette di andare in onda, e quindi gli mandiamo ancora un grosso ringraziamento a tutto il team di lavoro Più. E insomma adesso ci saranno altre partite ovviamente per il Bologna Under 18, e stavo tornando alla mia postazione per ricordarmi un po' tutti i vari prossimi appuntamenti del Bologna, che quindi va a 3 punti in questo campionato che è cominciato oggi per la squadra di Stefano Morrone. Le prossime partite si giocheranno a Cagliari il 29 di agosto in trasferta, poi ci sarà la partita, la prossima in casa contro l'Inter il 5 di settembre e poi doppia trasferta 12 settembre contro il Sassuolo e 19 settembre contro il Como. Se direi che ho ricordato tutto, quindi io posso ripassare la linea alla regia e vi diamo l'appuntamento ovviamente per il palinsesto di Nettuno Bologna 1, che domani tornerà al completo per la prima partita anche del campionato di Serie A. Ovviamente collegamento dalle 17.30 dallo stadio Renato Dallara per il prepartita con la radiocronaca sulla gara tra Bologna e Lazio per la prima squadra alle 18.30 di Leonardo Bosello e di Filippo Cotti. Da Frank Loreti è tutto qui dal Granarolo Youth Center di Crespellano, grazie per averci seguito e sempre forza Bologna.
10: Amici di Nettuno Bologna 1, bentrovati dal Granarolo Youth Center di Crespellano, il più cordiale buongiorno da parte di Francesco Loreti. Siamo qui per seguire la prima giornata del campionato Under 20 del Bologna. Le squadre si scambiano il saluto mentre c'è ancora l'inno che state ascoltando. Adesso Super Spot, poi torniamo per il calcio d'inizio tra Bologna e Atalanta. Punizione punizione per il Bologna sul, siamo circa dai 25 metri, posizione abbastanza centrale per il sinistro, sembra di Luca Lomonaco, sembra intenzionato proprio lui, l'attaccante del Bologna, ad andare su questo calcio di punizione con il mancino, posizione perfetta per calciare per lui, può essere davvero molto molto pericoloso. Attendiamo il fischio dell'arbitro che arriva ora. Lomonaco, e gol del Bologna, Luca Lomonaco segna un gol favoloso su calcio di punizione, punizione perfetta del numero 10 del Bologna, ha segnato proprio lui, l'uomo più atteso, Luca Lomonaco. Da sempre Trifelli che libera il pallone di testa, è bravo qua il numero 4 Gariani a liberare la metà campo, però è bene il Bologna qui che serve Krasniqi, Lomonaco in posizione regolare, Lomonaco contro il portiere, non ce la fa a servire il compagno in posizione, c'è il gol, gol del Bologna è sbucato quasi dal nulla, il numero 18 Krasniqi e segna su assist sempre di Luca Lomonaco, sbuca da dietro, arriva, si inserisce dal fuori area il numero 18 Bezalet Krasniqi, è bravissimo ad andare con un colpo di testa a sfruttare l'assist perfetto di Luca Lomonaco che ha messo un pallone fantastico al bacio, sesto calcio d'angolo in favore del Bologna, sempre Lomonaco che batte con la traiettoria ad uscire a cercare un compagno di squadra, è Ciapini a liberare l'area di rigore dell'Atalanta, recupera sempre Trifelli rimasto come ultimo uomo, Lomonaco all'interno dell'area di rigore a cercare Badori con un colpo di testa, bellissimo gol anche questa volta di Kwesi Badori che svetta all'interno dell'area di rigore, anticipa il suo marcatore e con un colpo di testa sul secondo palo mette dentro il pallone del 3-1, ancora assist di Luca Lomonaco, sempre in vantaggio il Bologna, 3-1 questa volta, il gol di Kwesi Badori che mette la firma in questa prima uscita ufficiale del Bologna. Può ripartire il Bologna, una potenziale 2 contro 1 di Torok per Kusic che riceve all'interno dell'area di rigore, Kusic una finta, un'altra finta, va sul sinistro Kusic, prova la conclusione ma viene intercettata da Bugli, forse era stato bravo, anzi è stato sicuramente bravo numero 6 Cogiocario, ma ancora in possesso di palla il Bologna con il numero 11 Rossito che va da Baldini, al calcio di Baldini, gol di Baldini, tiro che non viene letto dal portiere Bugli che commette un evidente errore, concede il gol al numero 15 e ne è entrato Giovanni Baldini. Bologna 4 Atalanta 2, ha segnato Baldini maglia numero 15 all'88esimo minuto, calcio di punizione che viene battuto proprio in questo momento all'interno dell'area, prova addirittura una conclusione verso la porta ma c'è il triplice fischio del direttore di gara Mannati e certifica la vittoria del Bologna per 4-2 sull'Atalanta.

0: in diretta su Nettuno Bologna 1 i campionati del settore giovanile del Bologna Football Club 1909. In collaborazione con Lavoro Più.
1: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore. O forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
0: Il settore giovanile del Bologna, in diretta su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
0: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
4: e da parte di Filippo Cotti.
0: Domani alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.

0: 21 Bologna 1, sportivamente classica.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Per favore Sherwin, primo e secondo occupate, un out. Dai Sherwin, infissa Artizio, a casa, esterno ball numero 4. Ball numero 4 e base ball numero 2. Riempiamo i sacchetti, è nel box Federico Celli. Forza Fede, è la tua partita, è la tua ex squadra, è il tuo tutto Fede. Ricordiamolo che Fede gioca con la febbre questa sera. A casa, tocca Celli, infila la valida! Infila la valida Federico Celli!
1: Questa sera alle 20, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, gara 6, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
7: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
8: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
9: Vuoi una nuova macchina da giardino?
10: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
9: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
10: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
9: Manferdini, la certezza dei professionisti.
10: Approfitta ora degli extra sconti.
11: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
12: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
13: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
14: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
14: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto! E allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 14 e 2 minuti.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Ucraina, le elezioni ora sarebbero laceranti, dichiara Zelensky, mentre l'ex ministro e rivale Fedorov incalza. Il presidente deve rispondere sui casi di corruzione. Domani in videoconferenza riunione dei paesi cosiddetti volenterosi. Nel pieno del fuoco incrociato, Putin ammette i danni economici inflitti da Kiev e annuncia una risposta distruttiva. Torna il caldo in Italia mentre termina l'allerta meteo per temporali e tempeste nel nord e centro della penisola. Si riaccendono oggi i bollini rossi per il caldo a Bari e Palermo. Nei prossimi giorni rialzo delle temperature fino ai 40 gradi nel centro-sud. Formula 1, sarà il britannico Norris su McLaren a scattare in pole alle 15 al Gran Premio d'Olanda. Terza fila per le Ferrari di Hamilton e Leclerc, davanti a loro ma fuori dalla prima fila anche il leader iridato Antonelli, che promette battaglia.
7: La mentalità è la stessa, l'attacco però usando la testa. Se si presenta l'opportunità si prende, altrimenti si aspetta e si vede com'è la situazione. Però sicuramente non voglio fare una gara in difesa.
6: Da Daniela Ubaldi è tutto, buon pomeriggio.
5: Nettuno Bologna 1.
8: Ehi, non ti piace la pappa?
9: Forse vuole qualcosa di più.
8: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
9: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
8: Ok, ordiniamo subito.
9: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
10: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
9: Mac!
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
12: Di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato. Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
13: Il calore di casa si rinnova con stile.
14: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
13: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
14: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
13: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
15: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
16: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
17: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Per favore Sherwin, prima e secondo occupate, un out. Dai Sherwin, infissa Artizio, a casa, esterno ball numero 4. Ball numero 4 e base ball numero 2. Riempiamo i sacchetti, nel box Federico Celli. Forza Fede, è la tua partita, è la tua ex squadra, è il tuo tutto Fede. Ricordiamolo che Fede gioca con la febbre questa sera. A casa, tocca Celli, infila la valida! Infila la valida Federico Celli!
1: Questa sera alle 20, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, gara 6, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
0: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
6: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: 21 Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti.
1: Domani alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
6: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Vempa, il partner che ti solleva senza pensieri.
7: Convenienza. Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
9: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
10: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
11: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
12: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
13: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
14: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
15: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
14: Martelli Marmi. A Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 15 e un minuto.
6: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
7: Per favore Sherwin, prima e secondo occupate, un out. Dai Sherwin, infissa Artizio, a casa, esterno ball numero 4. Ball numero 4 e base ball numero 2. Riempiamo i sacchetti nel box Federico Celli. Forza Fede, è la tua partita, è la tua ex squadra, è il tuo tutto Fede. Ricordiamolo che Fede gioca con la febbre questa sera. A casa. Tocca Celli, infila la valida! Infila la valida Federico Celli!
6: Questa sera alle 20, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, gara 6, presentato da
8: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
9: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
6: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
10: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
11: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi, la storia continua, da grande.
12: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionaria e service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
13: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
12: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9.
13: Info su csavic.it.
14: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
15: Ehi, non ti piace la pappa?
16: Forse vuole qualcosa di più.
15: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
16: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
15: Ok, ordiniamo subito.
16: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
17: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
18: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
19: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Per favore Sherwin, prima e secondo occupate, un out. Dai Sherwin, infissa Artizio, a casa, esterno ball numero 4. Ball numero 4 e base ball numero 2. Riempiamo i sacchetti nel box Federico Celli. Forza Fede, è la tua partita, è la tua ex squadra, è il tuo tutto Fede. Ricordiamolo che Fede gioca con la febbre questa sera. A casa, tocca Celli, infila la valida! Infila la valida Federico Celli!
1: Questa sera alle 20, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, gara 6, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Gli stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale, ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 65 filiali in tutta Italia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Convenienza? Ma vai da Conad! Da Spazio Conad! Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
10: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti, posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore.
11: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
12: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
13: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.
15: Hey babe, take a walk on the wild side.

0: chart e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti.
1: Domani alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. 4

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Nettuno, Bologna 1.
2: Nettuno, Bologna 1.
3: Nettuno, Bologna 1.
4: Nettuno, Bologna 1.
5: Bologna 1.
6: Sono le 16 e un minuto.
7: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
8: Per favore Sherwin, prima e secondo occupate, un out. Dai Sherwin, infissa Artizio, a casa, esterno ball numero 4. Ball numero 4 e base ball numero 2. Riempiamo i sacchetti, nel box Federico Celli. Forza Fede, è la tua partita, è la tua ex squadra, è il tuo tutto Fede. Ricordiamolo che Fede gioca con la febbre questa sera. A casa, tocca Celli, infila la valida! Infila la valida Federico Celli!
7: Questa sera alle 20, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, gara 6, presentato da
9: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
10: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
7: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
11: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
12: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
11: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
12: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
11: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
13: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
14: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
15: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
16: Di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato. Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1 playlist 4 gradi.

0: Nettuno Bologna 1. Vuoi una nuova macchina da giardino?
1: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
0: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
1: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
0: Manferdini, la certezza dei professionisti.
1: Approfitta ora degli extra sconti.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
6: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
7: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
8: Perché da più di 45 anni.

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 16 e 59 minuti.
6: Serie A Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
7: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
8: e da parte di Filippo Cotti.
6: Domani alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
9: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
10: Vuoi una nuova macchina da giardino?
11: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
10: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
11: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
10: Manfredini, la certezza dei professionisti.
11: Approfitta ora degli extra sconti.
12: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
13: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
14: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
15: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Per favore Sherwin, prima e secondo occupate, un out. Dai Sherwin, in fissa Artezzo, a casa, esterno ball numero 4. Ball numero 4 e base ball numero 2. Riempiamo i sacchetti, nel box Federico Celli. Forza Fede, è la tua partita, è la tua ex squadra, è il tuo tutto Fede. Ricordiamolo che Fede gioca con la febbre questa sera. A casa, tocca Celli, infila la valida! Infila la valida Federico Celli!
1: Questa sera alle 20, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, gara 6, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
0: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionaria e service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
0: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
4: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
0: Info su csavic.it.
3: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali. Controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
0: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
5: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
6: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
7: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
8: Il calore di casa si rinnova con stile.
9: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
10: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
9: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
10: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
11: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
12: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
12: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto! E allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121 /2 a Bologna.
14: Sarò super veloce come la fibra Iliad, il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: time of our life. Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti.
1: Domani alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
6: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Convenienza? Ma vai da Conad!
12: Via, via!
11: Da Spazio Conad! Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su Conad.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 17 e 58 minuti.
6: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
7: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro.
8: Vuoi una nuova macchina da giardino?
9: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
8: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
9: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
8: Manferdini, la certezza dei professionisti.
9: Approfitta ora degli extra sconti.
10: Con Locatop Gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il Gruppo Vempa anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 65 filiali in tutta Italia. Locatop ti solleva sempre al top.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti.
1: Domani alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
5: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
6: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
7: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Per favore Sherwin, prima e secondo occupate, un out. Dai Sherwin, infissa il tizio, a casa, esterno ball numero 4. Ball numero 4 e base ball numero 2. Riempiamo i sacchetti, nel box Federico Celli. Forza Fede, è la tua partita, è la tua ex squadra, è il tuo tutto Fede. Ricordiamolo che Fede gioca con la febbre questa sera. A casa, tocca Celli, infila la valida! Infila la valida Federico Celli!
1: Questa sera alle 20, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, gara 6, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. 4

0: Nettuno Bologna 1.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Mobili Olmi. Tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi. Una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa. Da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno. Sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi. Sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1. Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Gli italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Chart e i grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Tra poco, il campionato italiano di baseball della Unipol Fortitudo Bologna. Tra poco in diretta su Nettuno Bologna 1.
2: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
3: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
4: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i Final Sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatori, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
6: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
8: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
9: e da parte di Filippo Cotti.
1: Domani alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
10: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: collaborazione con...
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni.

0: l'imprese edile Amedeo Bonfiglioli. 051 40 11 57 051 40 11 57.
1: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
2: Amiche e amici di Nettuno Bologna 1, ci siamo, questa è gara 6 di semifinale scudetto, si torna alle pendici del Monte del Titano, forte del vantaggio della serie per 3-2 qui contro San Marino, per una partita che per la formazione di casa significa prorogare di un'ulteriore gara quella decisiva, la serie, oppure uscire anzitempo, vedendosi quindi strappato dalla propria casacca lo scudetto che l'anno scorso ha vinto in finale contro Parma. Per quanto riguarda invece la nostra Fortitudo Unipol Bologna, si tratterebbe di tornare in finale dopo 2 anni rimasti fermi a guardare Parma e San Marino contendersi l'agognato scudetto vinto per l'ultima volta dalla nostra Unipol Fortitudo nell'ormai 2023 proprio qui al Monte del Titano. Io sono Matteo Balduzzi e in diretta per voi su Nettuno Bologna 1 vi commenterò questa gara 6 di semifinale scudetto della Serie A Gold di baseball. Tutto è pronto per l'inizio della partita, andiamo al volo a darvi subito le formazioni in campo, cominciando dalla formazione offensiva della nostra Unipol Fortitudo Bologna, che schiera in rigoroso ordine di line-up il lead-off che sta proprio entrando in questo momento del box di battuta, Pablo Suarez. A seguire sarà la volta di Alessandro Vaglio, Shervin Newton, Federico Celli nel ruolo di battitore designato al quarto spot del line-up. Seguire Samuele Gamberini, Filippo Agretti, Gilberto Borghi, Ernesto Liberatore e l'ultimo uomo a chiudere è Lorenzo Doboletta. Per quanto riguarda la formazione difensiva di San Marino abbiamo Marcos Diaz all'esterno destro, Jorge Guevara al centro e Ortwin Peternella a sinistra. L'interbase è Gideon Marlin, il terza base è William Swong, in seconda Oscar Angulo, in prima Renzo Martini. E la batteria composta dal ricevitore Gabriel Lino e dal partente Francisco Sanchez. Tutto ciò nel mentre che il turno di battuta di Pablo Suarez si è arricchito di uno strike e di un ball in rigoroso ordine cronologico. Ora Sanchez va a casa per il terzo lancio, tocca Suarez ma è su Angulo che la fa sua e assiste in prima per il rapido out 4-3 che sancisce la prima eliminazione di questo primo attacco Fortitudo, che ora prosegue con Alessandro Vaglio nel box di battute, il nostro numero 23 di casacca, uno dei battitori più prolifici in questa semifinale scudetto, per lui media di 350 nel box di battuta in queste semifinali e ora si appresta a incassare il primo strike sul primo lancio di Sanchez. Aveva fintato il bunt ritirandolo ma la pallina trova l'area di strike. È chiaro che San Marino cercherà, schierando proprio il proprio partente migliore, di impattare la serie. Ora tocca Vaglio, una pallina che però viene raccolta dall'interbase Gideon Marlin che la fa sua e fa l'out 6-3 che vale la seconda eliminazione di questo primo inning d'attacco, che al momento non sta portando alcun frutto per la nostra formazione. Chiaro, la partita è appena cominciata, c'è ancora tutto il tempo per provare di produrre qualcosa in attacco, però sarebbe cosa buona e giusta cercare di smontare al più presto il partente Francisco Sanchez, anche perché abbiamo evidenziato nel corso di questa serie di semifinale scudetto che San Marino, se da un lato in attacco può schierare sicuramente un line-up di tutto rispetto ed è tutto rispetto a essere riduttivi, sul monte di lancio non si può dire altrettanto, perché tolti appunto il partente Sanchez e anche l'altro partente straniero Mendez, abbiamo visto che tutto sommato è possibile affrontare il monte di lancio sammarinese. Ne abbiamo avuto prova nelle 3 partite che abbiamo disputato in quella del in quel del Gianni Falchi, dove la nostra Unipol Fortitudo è riuscita a ribaltare la serie partendo da uno svantaggio di 0-2 e portandosi ora sull'attuale vantaggio di 3-2, con la possibilità di tornare in finale, come ho detto in apertura di Radio Cronaca. Nel frattempo, un ball e due strike, il conto sul nostro Shervin Newton, che ora si appresta ad affrontare il quarto lancio di Francisco Sanchez, che arriva in questo istante. Newton con la punta della mazza difende il piatto, quindi conto che rimane invariato, un ball e due strike, c'è solo un lancio in più nel branch, del braccio di Sanchez, nel braccio sinistro di Francisco Sanchez, che ora è esortato dall'arbitro capo, il signor Zannoni, coadiuvato in prima dal signor Machiavelli e in terza dal signor Rinnovatore, chiama il play ball e ora Sanchez infila il secondo ball, due ball e due strike, il conto sul nostro Shervin, che ora aspetta il prossimo lancio di Sanchez, che arriva in questo momento. Eccolo qui, tocca Newton, ma purtroppo la pallina è fonda ma non abbastanza, con qualche patema, perché per un momento Diaz era incespicato nel cercare di farsi sotto, sembrava aver perso per un momento il controllo della situazione, ma poi si è fatto sotto e ha fatto sua la pallina per l'out F9, che chiude quindi questa prima ripresa d'attacco per la nostra Unipol Fortitudo Bologna, che non mette a segno tutte valide e soprattutto non mette a segno punti del nostro carriere. Ora dovrà andare in difesa con la seguente formazione difensiva: a destra al posto di Federico Celli, che quest'oggi viene schierato come battitore designato, ci va Pablo Suarez, che si è aggregato oggi pomeriggio alla prima squadra dopo aver disputato gara 1 di promozione Serie B in Serie A Silver questa mattina contro la formazione di Rimini, una loccola con la squadra dei Longbridge, tra l'altro squadra che è riuscita a vincere anche la gara del pomeriggio e quindi è 2-0 in vantaggio nella serie contro Rimini. Dicevo, Pablo Suarez a destra, al centro il nostro capitano Lorenzo Doboletta, Gilberto Borghi a sinistra, Shervin Newton nel nostro interbase, Filippo Agretti in terza, in seconda Alessandro Vaglio, in prima Samuele Gamberini e la batteria composta dal ricevitore Ernesto Liberatore, chiamato a ricevere i lanci del nostro partente, che questa sera è Maurizio Veliz, al quale chiediamo sicuramente una ottima prestazione sul monte di lancio per cercare di tenere a freno la formazione offensiva di San Marino, che schiera Gideon Marlin, Oscar Angulo, il battitore designato Ademar Rifaela, Gabriellino in qualità di clean up, Ortwin Piternella al quinto spot del line up, Jorge Anguevara. Intanto sul primo lancio di Veliz arriva subito una debole rimbalzante da parte di Marlin verso Newton, che la fa sua e per la via 63 effettua la prima eliminazione di questo primo inning difensivo per la nostra Unipol Fortitudo. Dicevo, Ortwin Piternella quinto spot del lineup, Jorge Anguevara al sesto spot, chiudono Renzo Martini, William Swong e Marcos Diaz. Ora tutto è pronto per il prossimo turno di battuta di Oscar Angulo, che incassa il primo strike sul primo lancio di Maurizio Veliz, che parte in vantaggio nel conto. Ora va a casa, ora vediamo se richiesta di check swing che va a segno per la nostra difesa, in quanto viene giudicato swing a vuoto il giro di mazza di Oscar Angulo, quindi secondo strike. E ora con la punta della mazza Angulo difende il piatto e quindi carica solo di un lancio in più il braccio del nostro partente numero 47 di casacca azzurra con innesti blu scuri e pantaloni grigi per la nostra Unipol Fortitudo Bologna. Ora arriva invece il primo ball giudicato alto da parte dell'arbitro capo San Marino, che invece si schiera con la maglia blu scura, innesti e maniche rosse, pantaloni bianchi. Va Veliz a casa, secco angulo, ma fortunatamente finisce la pallina oltre la linea di foul di terza e quindi il conto rimane invariato 1-2 con Angulo che ora richiede tempo per trovare la concentrazione necessaria ad affrontare il prossimo lancio di Maurizio Veliz, che nel frattempo si riaccomoda sul monte di lancio e aspetta il play ball. Va a casa Veliz, a vuoto, primo successo personale per Maurizio Veliz, che stende Oscar Angulo, secondo out della nostra prima difesa, un out eccellente sul quale una pallina eccellente sulla quale Oscar Angulo ha provato ad andare per lo swing di potenza senza però trovare il contatto e quindi K sventolato numero uno per il nostro partente, che ora però deve andare ad affrontare un altro cliente particolarmente pericoloso, Ademar Rifaela, che mostra il bunt, lo ritira e va bene a ritirarlo perché la pallina è alta rispetto alla zona di strike, quindi vale il primo ball. Ora a casa Veliz e c'è lo strike questa volta, quindi il conto si pareggia, un ball e uno strike. Ora caricamento per Veliz, tocca Rifaela, la pallina finisce rimbalzando nel guantone di Samuele Gamberini, che poi la fa sua, pesta il cuscino ed elimina agevolmente la corrente Rifaela, che non aveva neanche fatto, a dire il vero, due metri, aveva già capito la sua sorte, out 3 senza assistenza e quindi anche per il primo attacco San Marino 3 su 3 giù, nessun punto segnato, nessuna battuta valida, 0-0 al termine di un inning completo di gioco e quindi si torna subito in attacco con il cuore del nostro lineup, ovvero Federico Celli, Samuele Gamberini e Filippo Agretti, battitore numero 4-5-6 del nostro lineup, che andranno ad affrontare sempre i lanci di Francisco Sanchez, un Francisco Sanchez che in gara 4, se non vado errato, era stato non particolarmente performante sul monte di lancio. Nella gara che ci ha visto prevalere e impattare la serie in mercoledì sera, un Francisco Sanchez che comunque viaggia a medie comunque di tutto rispetto, una sconfitta per lui in questa serie di semifinale, 3.38, 7 battute valide concesse, 4 punti segnati, 10 basi per ball e 16 strikeout, quindi comunque un lanciatore da tenere sotto stretta osservazione, bisogna essere nelle condizioni di smontarlo il più in fretta possibile, come è successo appunto in gara 4. E ora nel box di battuta, pronto alla sua prima apparizione, il nostro DH questa sera, Federico Celli, numero 24 di casacca, pronto ad affrontare i lanci di Sanchez. Con Sanchez che va a casa in questo momento, internissimo con Celli che si deve scansare per evitare di essere colpito. E quindi si carica del primo ball, un ball e zero strike in conto, con Sanchez che ora va a casa, in foul Celli per il primo strike. un ball e uno strike, conto che si pareggia immediatamente. Ricordiamo, per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, 0-0, questa è gara 6 di semifinale scudetto. Bologna è in vantaggio 3-2 nella serie contro San Marino. Se riuscisse a espugnare lo stadio di Serravalle questa sera, arriverebbe in finale, in attesa poi di scoprire chi sarà l'altra finalista tra la formazione del Parma Clima Baseball e Macerata, che andranno a giocare gara 6 proprio questa sera alle 8:30 al Nino Cavalli. Intanto arriva lo swing a vuoto di Celli per il secondo strike sul terzo lancio di Sanchez a casa base. Un ball e due strike, quindi il conto, passa in vantaggio il partente sammarinese, che ora va a casa alta questa volta la pallina. Due ball e due strike con Federico, che aveva inizialmente accennato lo swing ma poi si è trattenuto e ha fatto bene. Due ball e due strike, ora il conto. Lino si posiziona interno, tocca Celli, ma la pallina finisce in foul ball, quindi nulla di fatto per il conto, che rimane inalterato. L'arbitro capo, il signor Zannoni, ripeto, ora recupera qualche pallina per, diciamo, arricchire la propria riserva di palline a disposizione. Chiama il play ball e quindi tutto è pronto per la ripresa del gioco, con Sanchez che dà l'idea di aver accettato il prossimo lancio di Lino, che il prossimo lancio da parte del proprio compagno di batteria, con la pallina che finisce bassa e interna, e quindi conto pieno, lancio decisivo per decidere le sorti del nostro Federico, a meno ovviamente di battute in foul ball. Tre ball e due strike, va a casa, è alta. Ci ho messo un pochino, chiedo scusa, a darvi il conto del risultato di questo lancio, perché l'arbitro Zannoni ha una gestualità particolarmente, come posso dire, composta nel chiamare strike a casa base. Quindi base per ball numero uno, e Bologna mette il lead off sul sacchetto di prima, il lead off dell'inning sul sacchetto di prima, e ora Samuele Gamberini nel box di battuta. Strike, il primo lancio sul nostro Samu, che lascia passare la pallina di Sanchez. Un ball e, scusate, zero ball e uno strike, ma Celli in prima per base per bolla. Un'occhiata in prima da parte di Sanchez per tenere sotto controllo Celli, poi va a casa. Subito Gamberini aggressivo, peccato, la pallina esce dal campo ma in zona di foul ball. Zero ball e due strike, quindi il conto. E non vorrei che questo, come nel più classico delle, nella più classica delle situazioni del baseball, diventasse il foul ball del morto. Zero ball e due strike, massimo vantaggio per Sanchez, che ora va a casa, tocca Gamberini, è un'altra battuta in campo esterno, che però diventa preda facile di Diaz, che si fa sotto per l'out F9, che vale la prima eliminazione di questo secondo inning offensivo. Secondo inning che prosegue ora con il nostro Filippo Agretti, numero 25 di casacca, sesto uomo del nostro lineup, ad affrontare per la prima volta in questa partita i lanci di Francisco Sanchez. C'è sempre un eliminato, ma Celli in prima. Va Sanchez, tocca subito Agretti, e c'è il doppio gioco. C'è il doppio gioco, purtroppo. Agretti che batte secco sul prima base Renzo Martini, che la fa sua, pesta il cuscino, e poi Martini devia verso la seconda, dove era andato in copertura Gideon Marlin per l'eliminazione 3-6 per toccata, visto che a quel punto Celli non era più obbligato alla corsa, e quindi 3-6, doppio gioco che potremmo dire quasi inverso, per di solito è il contrario, si fa sempre di solito seconda prima, invece qui è prima seconda, ma tant'è. Due out in un colpo solo per il nostro secondo attacco, che non mette a segno punti, non mette a segno battute valide, non lasciamo uomini sui sacchetti, e quindi 0-0, parte alta del secondo inning che si è appena conclusa. Tutto questo per rendere la linea alla regia per i primi stacchi pubblicitari di questa sera. A tra poco.
0: Nettuno Bologna 1.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Ecco il tocco per il gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso. Ristorante e pizzeria Caruso.
4: In via del Parco 13.
3: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
0: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico. Riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
1: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: Nettuno Bologna 1.
2: Di nuovo in diretta dallo stadio di Serravalle, sta per iniziare proprio in questo istante il secondo inning offensivo per la formazione di casa, con Maurizio Velis che va a casa per il primo lancio strike su Gabriel Lino, il numero 14 di casacca, il lead off di quest'inning per la formazione di casa, che ora incassa anche il secondo strike sul filo esterno provato da Velis. Quindi massimo vantaggio per il nostro partente, che ora aspetta di Gabriellino, che rientra nel box di battuta pronto per il terzo lancio. Lancio che arriva in questo istante con la punta della mazza. Lino difende il piatto, la pallina finisce in foul ball, quindi c'è solo un lancio in più nel braccio del nostro Maurizio. A casa Velis, e c'è il ball, non era una brutta palla, probabilmente alta rispetto all'area di strike, ma non era affatto una brutta palla. Un ball e due strike, ora il conto su Gabriellino, che ora aspetta il prossimo lancio. Viene subito ribattuto da Lino, ma la pallina finisce in foul ball, superando la linea di terza base. Un ball e due strike, ora il conto 0-0 il punteggio. Siamo nella parte bassa del secondo inning, amiche e amici di Nettuno Bologna 1. Ora va Velis a casa, basso nella polvere, con Ernesto che deve praticamente metterci il corpo per impedire alla pallina di proseguire la sua corsa dietro a piatto e casa base. Non ci sarebbero state comunque ulteriori conseguenze, essendo le basi scariche. C'è solo quindi un ball in più sul conto di Lino, che ora aspetta il prossimo lancio. Va a vuoto! A vuoto Gabriel Lino, K sventolato numero 2, secondo successo personale per il nostro Maurizio Velis, che in 6 lanci stende il ricevitore sammarinese. E ora deve andare ad affrontare Orquin Pitarnella, numero 6 di casacca, nel box di battuta, la sua prima apparizione questa sera. Pitarnella entra in questo momento nel box di battuta, segno d'intesa tra Velis e liberatore per il primo lancio, che arriva ball, quindi alto, scusate, alto, quindi ball. Quindi parte in svantaggio il nostro Maurizio, che ora va a casa, tocca una pallina che si impenna ma finisce dietro agli spalti dello stadio di Serravalle. Vale solo il primo strike, un ball e uno strike, ora il conto per Orquin Pitarnella, che ora rientra nel box di battuta con l'arbitro capo che chiama il play ball strike. sul filo esterno trovato da Maurizio con Ortwin Peternella che lascia passare colpevolmente. E ora va a vuoto Peternella per il terzo strike, K numero 3, K sventolato numero 3 per Velis, secondo out per il nostro partente che da far suo ha steso prima Gabriellino e poi Ortwin Peternella, e ora nel box di battuta andrà ad affrontare Georgian Guevara. Ecco che in questo momento intanto il tabellone, che nel frattempo si era arricchito erroneamente di un secondo ball, viene prontamente azzerato. C'è solo anche l'indicazione del secondo out, strike ora il primo lancio di Velis su Guevara. Ora a casa Velis, tocca a Guevara secco, ma la pallina finisce nella statale. Quindi 0 ball e 2 strike, vantaggio per il nostro Maurizio che si incrementa e ora avrà 4 lanci a disposizione per amministrarlo a casa con il terzo lancio a volte. Triple K per Maurizio Velis che stende prima Lino, poi Peternella e poi Guevara in 3 lanci. K numero 4 per il nostro partente che ha iniziato nel migliore dei modi la sua partita in questi 2 inning difensivi, non concedendo nulla al momento alle poderose mazze sammarinesi. Quindi 0-0, 2 inning completi di gioco, e ora la Fortitudo deve andare ad affrontare sempre Sanchez con la parte bassa del proprio lineup, composta, lo ricordo, da Gilberto Borghi, Ernesto Liberatore e il nostro capitano Lorenzo Doboletta. Ricordo amiche e amici di Nettuno Bologna 1 che tra 6 minuti, salvo ritardi, si dovrebbe giocare anche la gara 6 tra Parma e Macerata con la formazione ducale in vantaggio 3-2 nella serie, e che questa sera potrebbe chiudere anche lei la serie arrivando ad essere l'altra finalista della Serie A Gold 2026 di questo campionato italiano di baseball, augurandosi ovviamente che l'avversaria sia la nostra Unipol Fortitudo, che ricorda è in vantaggio nella serie contro San Marino per 3-2 grazie a soprattutto 3 partite monumentali dei nostri ragazzi che giocano anche in condizioni fisiche precarie. Abbiamo avuto anche informazioni di diversi attacchi influenzali per i nostri ragazzi. L'ultimo in ordine puramente cronologico è il nostro ricevitore Ernesto Liberatore, che anche ieri è stato colto dall'influenza, ma questa sera nonostante tutto stringe i denti e è in campo a difendere il piatto di casa base. Intanto è iniziata la prova di Gilberto Borghi con un ball interno, molto interno, da parte di Sanchez, che ora va a casa per il secondo lancio, e questa volta c'è lo strike, un ball e uno strike, conto che si pareggia immediatamente. Ora cenno d'intesa tra Lino e Sanchez per il prossimo lancio che arriva in questo istante con la punta della mazza. Borghi difende il piatto, la pallina finisce dietro al piatto di casa base, c'è il secondo strike, quindi vantaggio di nuovo per Sanchez, che ora accetta i segnali di Lino, va a casa in questo momento, tocca a Borghi, ma la pallina finisce praticamente sulla tettoia del bullpen della formazione ospite della nostra Unipol Fortitudo Bologna. Quindi c'è solo un lancio in più nel braccio di Sanchez, che ora va a casa. Accena lo swing, lo trattiene, fa bene perché la pallina è alta. 2 ball e 2 strike sul conto del nostro Gil, numero 34 di casacca. Due ball, 2 strike a casa Sanchez, in foul con la punta della mazza. Molto bene, molto bene. Incrementiamo pure il numero di lanci di Sanchez. Incrementiamo pure il numero di lanci di Sanchez. che è già arrivato a quota 28 contro i 24 di Velis. Tempo ora per Gilberto Borghi, che si deve sistemare un po' il proprio equipaggiamento. Non è una serata particolarmente afosa, anzi è stata anche una giornata particolarmente piacevole oggi in Riviera. Ancora in foul, bene Gilberto, così fai continuare a lanciare il buon Sanchez. Due ball e due strike, conto che rimane invariato. Sono già sei lanci sul nostro Gil, due ball e due strike. Va a casa Sanchez, interno. E quindi conto pieno, tre ball e due strike. Lancio ora decisivo per le sorti del nostro Gil. A meno ovviamente di battute in foul ball. A casa, peccato, perché la battuta in foul ball di Gil supera la linea di terza. La traiettoria sembrava destinata, fosse rimasta in campo interno, a proseguire la sua corsa verso l'esterno sinistro, laddove probabilmente non ci sarebbe potuto arrivare Ortin Pitarnella. Peccato, perché la pallina invece ha oltrepassato la zona di foul ball. Quindi conto che rimane invariato, ci vuole un altro lancio per le sorti di Gilberto, e arriva ancora una battuta in foul ball. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 lanci. 9 lanci su Gil, questo se non sbaglio dovrebbe essere il decimo, quello appena effettuato da Sanchez. Ancora ribattuto in foul, quindi ce ne vuole un undicesimo che arriva in questo istante. Tocca Gil, attenzione, c'è probabilmente, direi, errore della difesa, perché qui Martini si è andata con un po' di sufficienza, ha provato di fermare la pallina in backhand, con il guantone in backhand, ma la pallina non è entrata nel guantone, ha proseguito la sua corsa, andando poi a finire nel territorio di competenza di Marcos Diaz, e quindi nell'attesa di avere la conferma definitiva della classificazione di questa giocata d'attacco di Gil, io direi errore, però aspettiamo la classificazione ufficiale. Gilberto Borghi in prima, e ora Ernesto Liberatore che accetta la chiamata di strike dell'arbitro capo, il signor Zannoni. Esatto, errore di Martini, errore 3. Quindi primo errore della difesa sammarinese, che consente al nostro Gil di posizionarsi da lead off dell'inning in prima, e ora nel box di battuta Ernesto Liberatore, già carico di uno strike, come detto, che aspetta il prossimo lancio di Sanchez, che arriva in questo istante, ed è basso, un ball e uno strike, quindi conto che si pareggia immediatamente per il nostro Ernesto Liberatore. Un'occhiata in prima da parte di Sanchez, a casa, filo interno trovato con Ernesto, che aveva fatto la mossa di provare a scansarsi, ma l'arbitro capo ha chiamato, quindi un ball e due strike. E ora il nostro Ernesto dovrà stare molto attento ai prossimi lanci di Sanchez, a partire dal prossimo che arriva in questo istante. Tocca Ernesto, ma probabilmente si innesca il doppio gioco, una debole rimbalzante su Angulo, che fa secco 4-6 la corrente. Gilberto Borghi in seconda, e poi Marvin completa il doppio gioco 6-3 ai danni di Ernesto Liberatore, già il secondo doppio gioco difensivo che la nostra Unipol subisce questa sera. vanifichiamo quindi l'uomo in prima e torniamo nel dugout con due eliminati e Lorenzo Doboletta nel box di battuta che appoggia il bunt, ci va Sanchez che fa sua la pallina e completa l'assistenza 1-3 che chiude questa terza ripresa di gioco, almeno per quanto riguarda la parte alta, il nostro terzo attacco, con 0 punti segnati. Non c'è altro da dire al momento se non linea alla regia per lo stacco pubblicitario e a tra poco per il racconto della nostra terza difesa.
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
6: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
1: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
2: Di nuovo in diretta qui dallo stadio di Serravalle, stiamo per iniziare la parte alta del del terzo inning, siamo sempre 0-0 e questa è gara 6 di semifinale scudetto tra la nostra Unipol Fortitudo Bologna e la formazione di casa del San Marino Baseball. È arrivato in questo momento l'assistenza in seconda da parte di Ernesto Liberatore che chiude il riscaldamento di Maurizio Velis che dovrà andare ad affrontare la parte bassa del lineup di San Marino, ovvero Renzo Martini, William Swong e Marcos Diaz. Tutto è pronto per la ripresa del gioco. E intanto il pubblico di sponda sammarinese inizia ad incitare i propri beniamini. Ball, intanto il primo lancio di Velis, filo interno non trovato da parte del nostro partente che ora va a casa per il secondo lancio. Tocca secco Martini e la palla finisce contro il warning track. Contro il warning track, se non sbaglio, credo anche abbia rimbalzato contro la, dopo aver rimbalzato dentro, è andata a finire contro la rete di recinzione. Quindi direi doppio per regola per Renzo Martini, ma tant'è. San Marino mette quindi il lead off in posizione punto, doppio al centro per Renzo Martini, poco cambia se sia per regola o meno, battuta profonda che praticamente scavalca il nostro dobbo e finisce contro la protezione, contro i cuscini di protezione. Non ha potuto fare molto dobbo per impedire a Martini di arrivare in seconda e ora il pubblico ovviamente di sponda sammarinese incita a gran voce i propri beniamini. Un ball e zero strike intanto il conto su William Swong. Io credo che sia veramente tipo la prima volta che sento incitare così calorosamente il pubblico di San Marino. L'altre volte l'ho visto decisamente più spento e non così coinvolto. Due bolle e zero strike intanto su William Swong, con Maurizio che pare aver accusato il colpo sul doppio di Martini in apertura di questo terzo inning. Ora Velis dà un'occhiata in seconda dopo aver accettato i segnali di Liberatore e poi va a casa ancora alto ed esterno il terzo lancio di Velis. Sono tre bolle e zero strike Ora, a meno che non ci sia tipo l'intenzione di dare la base a Wong, diciamo una sorta di base per ball intenzionale mascherata, Velis deve provare di andare in mezzo. Ora va a casa, c'è lo strike, ci ha provato Wong ad andare verso la prima, come fanno di solito i battitori un po' più smaliziati in queste situazioni, ma l'arbitro capo chiama strike e quindi Wong deve rientrare nel box di battuta. Per affrontare il quinto lancio di Velis, che arriva in questo istante, tocca a Wong, ma la pallina finisce in foul ball e quindi il conto si riempie. Conto si riempie, 3 ball e 2 strike. 3 ball e 2 strike. Lancio decisivo ora per le sorti di Williams Wong, a meno ovviamente di battuta in foul ball. Ricordiamo 0 out, parte bassa del terzo inning, Martini in seconda e Velis che va a casa in questo momento, ancora in foul ball Wong, e quindi rimane inalterato il conto a casa base. 3 ball e 2 strike, ci vuole un altro lancio per decidere le sorti di Wong. Ma San Marino, come dicevo, grazie al doppio in apertura di Martini, ha già la possibilità di provare a sbloccare il risultato con 0 out. Va Velis a casa e ancora in foul ball Wong. 3 ball e 2 strike, ancora invariato il conto, c'è solo un lancio in più nel braccio di Velis, che è arrivato a quota 32 lanci contro i 38 di Sanchez. A casa Velis, tocca Wong e purtroppo la palla cade, è un'altra extra base che porta a casa il punto del vantaggio sammarinese. È un doppio in piedi a destra per Williams Wong. Che praticamente manda la pallina in campo valido all'altezza dell'angolo dell'esterno destro, per intenderci, laddove Suarez purtroppo non ci poteva arrivare, e quindi segna punto Martini, vantaggio casalingo, San Marino passa in vantaggio 1-0 in quel dello stadio di Serravalle. Maurizio Velis, che dopo aver fatto 2 inning praticamente perfetti, ha subito 2 valide in stecca da parte della formazione di casa e ora va per il ball alto e interno con Marcos Diaz, che aveva provato a mostrare il bunt ma poi l'ha ritirato. 1 ball e 0 strike il conto, 0 out, corridore seconda. Velis in questo momento è un po' in difficoltà. Ora bruttissimo bunt che per fortuna finisce in zona di foul, la pallina si era impennata, ma per fortuna di Diaz si è impennata dietro alla linea di foul ball, non giocabile dalla difesa, andando poi a cadere davanti al dugout della nostra Unipol Fortitudo. Quindi primo strike, 1 ball e 1 strike. Vediamo se viene chiesto di fare un altro bunt. No, non viene effettuato il bunt, arriva invece il ball interno da parte di Velis su Diaz. Il pubblico si è scaldato, potrebbe diventare un fattore in questa serata. Ora a casa Velis, è lo strike. 2 ball e 2 strike, il conto si pareggia. Buono, bravo Maurizio, molto bene così. 2 ball, 2 strike. Due ball, due strike, zero out e un punto segnato per la formazione di casa. Va Veliz, al vuoto Diaz. K numero 5, K sventolato numero 5 per Maurizio Veliz, che ora dovrà ricominciare a riaffrontare da capo il lineup sammarinese, ripartendo da Gideon Marlin, out 6-3 nel corso della prima ripresa. C'è un out e Wong in seconda. Strike, parte in vantaggio il nostro Maurizio su Marlin, quindi 0 ball e 1 strike. Importantissimo cercare di non far segnare ulteriori punti, bisogna tenere la partita stretta. Va a casa Veliz, tocca Gideon Marlin, ma la pallina finisce in foul ball e vale il secondo strike. 0 ball e 2 strike. Bisogna cercare, quantomeno per quanto riguarda la nostra difesa, di subire meno punti possibile, perché con questa formazione bisogna purtroppo mettere in conto la possibilità di subirli. Ora va a casa Maurizio, tocca Gideon Marlin su Agretti, che assorbe, assiste in prima e c'è l'out, 5-3 sulla giocata. Wong va in terza, ma c'è intanto l'out numero 3. Gideon Marlin, out 5-3, che vale quindi la seconda eliminazione della nostra terza difesa, che ora dovrà andare ad affrontare un cliente particolarmente pericoloso. Oscar Angulo è andato K nel corso della sua al momento unica apparizione nel box di battuta questa sera, ma sappiamo tutti cosa Oscar Angulo è capace di fare con il bastone in mano, un autentico veterano del nostro campionato italiano. Va subito per toccare il primo lancio, effettivamente batte il primo lancio di Veliz, il buon Oscar Angulo, ma la pallina si impenna e finisce dietro agli spalti dello stadio di Serravalle. Carica quindi del primo strike. Ora va Veliz, ancora in foul Angulo per il secondo strike. 0 ball, 2 strike, vantaggio che si incrementa per il nostro partente. 0 ball e 2 strike, 4 lanci ora a disposizione da amministrare per cercare di eliminare Oscar Angulo e impedire la segnatura di Wong. Va a casa ball, va a casa ball, un ball e 2 strike, questa volta la pallina era bassa. E il buon Oscar Angulo non si è lasciato ingannare dal lancio di Veliz, che ora va a casa per il quarto lancio, che arriva in questo istante. C'è il K guardato! È il primo K guardato di Veliz, il sesto strikeout della sua partita, che chiude quindi questa terza ripresa di gioco, dove San Marino però mette a segno un punticino frutto di due doppi in stecca, il primo di Renzo Martini e il secondo di William Swong, che batte a casa appunto il vantaggio sammarinese 1-0. Quindi dopo tre inning completi di gioco la partita è ancora assolutamente riprendibile per la nostra formazione, che ora dovrà andare ad affrontare sempre i lanci di Sanchez, ricominciando il giro del nostro lineup con Pablo Suarez, Alessandro Vaglio e Shervin Newton. Come dicevo, contemporaneamente alla nostra partita si gioca anche al Nino Cavalli di Parma, partita iniziata alle ore 20:30, Parma che affronta Macerata in vantaggio 3-2 nella serie, e siamo nella parte bassa del primo inning con Sosa a lanciare per Macerata, che ha già subito purtroppo per Macerata un punto, quindi vantaggio casalingo per la Parma Clima Baseball 1-0. Lancia, dicevo, Sosa, Henry Sosa per Macerata, mentre per Parma lancia Figueredo. Ricomincia il nostro line-up in questo quarto inning offensivo per la nostra Fortitudo, che deve quindi rincorrere un punticino di svantaggio. Pablo Suarez però incassa il primo strike, lascia passare il primo lancio di Sanchez. 0 ball e 1 strike, ora a casa. Pallina che passa nella polvere, e meno male che non ci sono corridori sulle basi per San Marino, perché la pallina poi aveva proseguito la sua corsa dietro al piatto di casa base, lasciata passare da Lino. 1 ball e 1 strike, ora il conto sul nostro Pablo Suarez, che ora aspetta di affrontare il terzo lancio di Sanchez, lancio che arriva in questo istante, e con la punta della mazza Pablo manda la pallina in zona di foul ball e si carica quindi del secondo strike. 1 ball e 2 strike per lui il conto. E ora tutto è pronto per il prossimo lancio che arriva in questo istante. Tocca Sanchez, ma la pallina viene preda di Wong, che la fa sua e effettua l'assistenza 5-3, che vale la prima eliminazione di questo quarto inning d'attacco, che ora prosegue con il nostro Alessandro Vaglio. Alessandro Vaglio nel box di battuta. Media giornata di 303 per lui, che lascia passare il primo lancio di Sanchez con Zannoni, che come dicevo ha una gestualità di chiamata molto composta nel chiamare gli strike. Altri arbitri sono molto più evidenti nelle loro gestualità, e questa volta non chiama strike questa pallina. 1 ball e 1 strike, buon per Vaglio, che può rientrare nel box di battuta, forte di un conto di 1-1. C'è un eliminato, siamo nella parte alta del quarto attacco. Va Sanchez a casa, tocca secco Vaglio, ma la pallina finisce nella statale. 1 ball e 2 strike il conto. 1 ball e 2 strike il conto, quindi vantaggio per Sanchez, che si incrementa. E ora a casa, esterna, molto esterna questa pallina di Sanchez. Bravo Vaglio a lasciarla passare. 2 ball e 2 strike, ora il conto. Conto che si pareggia. Sanchez accetta il segnale di Lino a casa base e va per il caricamento a casa. A vuoto Alessandro Vaglio, che si rammarica con se stesso e diventa la prima vittima al piatto per Sanchez. K sventolato numero 1, primo successo personale per il partente sammarinese, che non aveva ancora messo strike out alcuno dei nostri battitori. Ci riesce in questo momento contro Alessandro Vaglio, che purtroppo va a cercare una pallina alta senza però trovare il contatto, e quindi diventa la prima vittima al piatto e soprattutto il secondo out di questo quarto attacco, che ora prosegue con Servia Newton, che lascia passare il lancio numero 1 su di lui da parte di Sanchez, e fa bene perché il filo esterno non viene trovato. Ora a casa Sanchez, bassa la pallina di Sanchez, 2 ball, viene chiesto il cambio della pallina, pallina che viene immediatamente sostituita, ma ci vuole ancora un pochino affinché Lino consegni la nuova pallina a Sanchez. Ecco che avviene in questo momento la consegna della pallina, tutto quindi è pronto per la ripresa del gioco. 2 ball chiamati dall'arbitro capo per il riepilogo pre-play ball. Arriva anche il terzo ball. Arriva anche il terzo ball sul noto Shervia Newton. Arriva anche il terzo ball. 3 ball e 0 strike. E ora c'è la regola non scritta del baseball, che su 3 ball e 0 strike guai a girare la mazza, anche se ti arriva la più bella delle palline. Questa forse non era proprio centrale, però il filo esterno l'ha trovato, ma ha fatto bene comunque Shervian a lasciare.

Martini a farsi sotto, ma non è riuscito a far sua la pallina. Buon per Newton, che quindi può permettersi ancora una possibilità per affrontare un'altra volta il lancio di Sanchez. Sempre 1-0, vantaggio San Marino, quindi minimo scarto, ancora partita che si può sicuramente recuperare, gli attacchi a disposizione ci sono. Ora va Sanchez e la pallina questa volta finisce decisamente in foul, non foul ball, non giocabile dalla difesa. Dicevo, ancora c'è ancora tutto il tempo e tutto il modo di poter recuperare. Il vantaggio, come detto, è minimo, bisogna comunque cercare di non concedere troppo ai battitori di casa e poi cercare di sfruttare le debolezze, soprattutto nel monte di lancio sul lato rilievi, debolezze che abbiamo visto evidenziate particolarmente nelle tre partite casalinghe che si sono disputate nel corso della settimana scorsa. Intanto Newton guadagna la base per ball in 8 lanci, base per ball numero 2 concessa da Sanchez ai nostri battitori. Ne beneficia Newton, che arriva quindi in prima con 2 out, e Federico Celli, che è l'altro nostro battitore che ha ricevuto base per ball da parte di Sanchez, e Sanchez che dir si voglia. Ora va Sanchez basso, primo lancio di Sanchez basso, Concelli che non mira la mazza e fa bene, un ball e 0 strike il conto. Newton in prima, ma 2 eliminati per la nostra quarta ripresa d'attacco. Un'occhiata in prima di Sanchez, va a casa e c'è il filo esterno, questa volta Celli non gira, lascia passare il primo strike, un ball e uno strike è il conto ora sul nostro Federico, grande ex di serata. Ancora Sanchez, passa ancora, Lino tiene la pallina nei propri pressi per evitare ovviamente avanzamenti da parte di Newton, che comunque ben si guarda da provare a partire per la seconda. La pallina era ancora troppo vicina a Gabriel Lino per provare una rubata in seconda. Meglio così, 2 ball e uno strike. 2 ball e uno strike sul conto di Federico Celli, incalzato dal battito di mani del tifoseria Sponda Fortitudo. Tocca Federico. Newton prosegue la sua corsa per la terza e ci arriva. Singolo al centro per Federico Celli, e Shervin Newton che raggiunge il sacchetto di terza e si porta in posizione punto a una sola base dal pareggio. Sono sempre 2 eliminati e c'è già una visita per andare a verificare le condizioni di Sanchez, che ha concesso proprio in questo momento la prima valida della serata per la nostra Fortitudo contro le 2 messe a momento a segno per la formazione di San Marino. Ricordo, approfittando di questa visita, che siamo in gara 6 di semifinale scudetto, la serie ci vede in vantaggio per 3-2 contro la formazione di casa, ma al momento San Marino è in vantaggio per 1-0, e chiaramente augurandosi per i nostri colori che non finisse così, qualora riuscisse a vincere la partita, impatterebbe la serie e porterebbe tutto alla gara decisiva che si giocherà domani sera, sempre alle ore 20, qui alle pendici del Monte del Titano, qui allo stadio di Serravalle. È chiaro che dal nostro punto di vista i nostri ragazzi dovranno fare tutto il possibile per evitare di arrivare a gara 7 e di giocarsi tutto.

0: in una gara da autentico dentro fuori per entrambe le squadre. 0 bolle, 1 strike intanto per Samuele Gamberini. 0 bolle, 1 strike intanto per Samuele Gamberini, che lascia passare il primo lancio. Ora arriva il secondo, c'è lo strike un'altra volta. C'è lo strike, c'è il secondo strike. 0 bolle, 2 strike, vantaggio per Sanchez. Vantaggio per Sanchez, che ora può avere la possibilità di avere 4 lanci per amministrare questo vantaggio e per provare a stendere Gamberini. Va Sanchez a casa con la punta della mazza, con la punta della mazza. Il nostro Samuele difende il piatto, rimane vivo nel box di battuta e può permettersi di affrontare un ulteriore lancio di Sanchez. Molto bene Samu, molto bene. 0 bolle, 2 strike, sempre buon occhio sulla pallina, bisogna tenere il contatto su quella stramaledetta pallina. Ora pick off d'alleggerimento per cercare di cogliere fuori base Federico Celli. Cosa succede? Niente, semplicemente un tentativo di pick off, ma secondo me più che altro per cercare di interrompere il ritmo della partita. 0 bolle, 2 strike, ora va a casa Sanchez, basso. Molto bene, buon occhio Samu. Un bolle, due strike. Molto bene Samu, molto bene. Ora parte Celli a vuoto però Gamberini, a vuoto Gamberini, che diventa il secondo successo personale, che diventa il secondo successo personale per Sanchez, che esce quindi da una situazione piuttosto critica con 2 eliminati, ma uomo in terza, riesce a chiudere la ripresa non subendo punti. Lasciamo 2 uomini sui sacchetti, mettiamo a segno solo la prima valida della nostra serata, ma non riusciamo a impattare la partita. E quindi in quel di Serravalle, dopo la parte alta del quarto inning, sempre vantaggio San Marino per 1-0. Nient'altro da dire se non linea alla regia per la pubblicità e a tra poco per la ripresa del gioco.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso. Ristorante e pizzeria Caruso.
3: In via del Parco 13.
2: Da oltre 30 anni. Un vizio di famiglia.
4: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
5: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: Nuovamente in diretta qui dallo stadio di Serravalle, dove sta per iniziare il quarto attacco di San Marino, con Ademar Rifaela a seguire Gabriellino e Ortwin Pitornella, sempre vantaggio casalingo 1-0 qui a gara 6 di semifinale scudetto. E sempre Maurizio Veliz sul monte di lancio, che proprio qualche istante fa ha effettuato il primo lancio su Ademar Rifaela. Un ball per lui, un ball e 0 strike sul battitore designato della formazione di Airo Ramos. E ora trova il filo esterno e quindi un ball e 1 strike il conto su Ademar Rifaela, il terzo uomo del lineup della formazione di Airo Ramos, che ora incassa anche il secondo ball. Prova Veliz a trovare il filo esterno, ma questa volta non c'è riuscito. Quindi 2 ball e 1 strike. Pavelis ora a casa, tocca a Rifaela, questa temo sia destinata a uscire, e purtroppo è così, solo Homer di Ademar Rifaela, che vale quindi il punto del 2-0, fuori campo a sinistra per Ademar Rifaela, su quello che probabilmente è il terzo lancio sbagliato in tutta la serata del nostro Maurizio Velis, che ora riceve la visita da parte del nostro staff tecnico che va a fare due chiacchiere col nostro partente per capirne un po' le condizioni. C'è anche Ernesto Liberatore, si tratta solo proprio di due chiacchiere di incoraggiamento per cercare di tranquillizzare Maurizio, che ripeto non sta lanciando male, ha sbagliato solo tre lanci, il lancio che ha dato vita al doppio di Martini in apertura di terzo inning, il lancio che ha dato poi vita al secondo doppio di William Swong, che poi ha portato a casa il punto di Martini, e proprio in questo momento il lancio che ha concesso a Ademar Rifaela di segnare il punto grazie al fuoricampo a sinistra in apertura di questo quarto inning offensivo. Quindi 2-0 il punteggio, e ora Rio, un'altra pallina molto pericolosa battuta da Gabriellino, che fortunatamente esce sì dal campo ma in zona di foul ball, e quindi due strike, che durante il mio riepilogo è arrivato anche il primo strike di Velis a casa base, quindi massimo vantaggio per il nostro partente. E Gabriellino, che ora, dopo aver ottenuto richiesta di tempo, rientra nel box di battuta pronto ad affrontare il terzo lancio di Velis, che arriva proprio adesso, e basso, un ball e due strike in conto. Ora va Velis, colpito sul caschetto, e quindi con zero out arriva l'uomo in prima su colpito. Non vorrei che Maurizio avesse subito particolarmente il fuoricampo subito proprio in apertura di questo inning da parte di Rifaela, perché adesso sembra aver perso un po' il controllo della situazione, più una questione di nervi che altro, perché fino al doppio di Martini aveva lanciato veramente bene, e anche dopo aver subito i due doppi da parte di Martini e di Wong si era ben ripreso. Ora subito viene toccato dal primo lancio da parte di Ortu in Piternella, ma fortunatamente la pallina finisce oltre la linea di foul ball di terza, e quindi c'è solo il primo strike, 0 ball e 1 strike il conto. Con Ortu in Piternella che ora rientra nel box di battuta, ma non arriva al lancio, arriva un tentativo di pick off in prima, anche abbastanza convinto da parte di Maurizio, che però non sortisce alcun effetto. Ora va Velis, ma la pallina è bassa, 1 ball e 1 strike. Play ball chiamato dall'arbitro capo, tutto è pronto per la ripresa del gioco. 1 ball e 1 strike, uomo in prima, 0 eliminati, e la pallina ora è bassa ed esterna, con Ernesto Liberatore che si deve tuffare per parare la pallina col proprio corpo alla propria destra per evitare guai peggiori. 2 ball e 1 strike. Ancora richiesta di tempo da parte di Ortu in Piternella, che ovviamente adesso cerca di innervosire ulteriormente il nostro partente, che non sta attraversando in questo quarto inning una situazione particolarmente rosea, diciamo così. Ora va a casa, ancora basso ed esterno il lancio di Veliz, che vale quindi il terzo ball. 3 balls e 1 strike, il conto ora sul esterno sinistro sammarinese, sempre uomo in prima, 0 out, punteggio che si è incrementato, vantaggio 2-0 per la formazione sammarinese. Ora Ortu in Piternella alza una battuta in foul ball che vale lo strike del conto pieno, 3 balls e 2 strikes, quindi lancio decisivo per le sorti di Ortu in Piternella, a meno ovviamente di battute in foul ball. Servirebbe come il pane una battuta in doppio gioco per provare a disimpegnare un pochino la nostra difesa. Tocca Ortu in Piternella, la palla scavalca Shervian Newton e c'è anche un po' di incertezza da parte dell'esterno, del nostro esterno sinistro. C'è l'alta casa, c'è l'alta casa, andiamo a fare un po' di ordine, andiamo a fare un po' di ordine, andiamo a fare un po' di ordine. Ortu in Piternella batte un singolo a sinistra, batte un singolo a sinistra che scavalca Shervian Newton, che dicevo scavalca Shervian Newton e finisce nella zona di campo difesa da Gilberto Borghi, che per qualche istante aveva perso il controllo della pallina. A quel punto Gabriellino, che era già arrivato in seconda e si era avviato verso la terza, ha proseguito la sua corsa verso casa base, ma a quel punto Gilberto Borghi è riuscito, grazie anche al taglio di Shervian Newton, a effettuare l'eliminazione 7-6-2 a casa base per il primo out della nostra quarta difesa. E ora sul primo lancio di Veliz a casa base, Georgian Guevara alza un poppone in campo interno, in zona di foul ball, con qualche affanno, perché sembrava per un momento che il nostro Samuele Gamberini avesse perso per strada, tra le luci del campo, la visuale della pallina. Riesce a acchiappare al volo la pallina e quindi out FF3. E ora arriva lo strike su Renzo Martini. Quindi 2 out, in ben che non si dica, per la nostra difesa. Ora tocca Martini, è una rimbalzante su Newton, che assorbe, assiste in prima, ma c'è l'errore di Newton, che ovviamente consente a Martini di arrivare addirittura sul sacchetto di seconda e a Ortu in Piternella di arrivare sul sacchetto di terza. Poteva essere l'out che avrebbe chiuso sicuramente questa ripresa, subendo solo un punticino, e invece ora dobbiamo ancora soffrire. Errore di tiro di Shervian Newton, che effettua un'assistenza che gli è uscita bassa, rimbalzando davanti a Samuele Gamberini, che viene poi superato dalla pallina. Errore 6, tiro 3 per chi tiene lo score da casa. E ora William Swong beneficia della base su ball intenzionale, base per ball numero 1 concessa dal nostro partente, che con 2 out ora deve cercare in tutti i modi di eliminare o da solo o con l'aiuto della propria difesa Marcos Diaz, l'ultimo uomo del line-up della formazione di Jairo Ramos questa sera. Basi piene, due eliminati. Basi piene, due eliminati. A vuoto sul primo lancio di Velit per il primo strike. Zero ball e uno strike. Bisogna assolutamente uscire indenni da questa situazione. Non bisogna far scappare San Marino. A casa Velit. Strike ancora, lasciato questa volta passare da Diaz. Piternelle e Martini in seconda. Piternelle in terza, Martini in seconda e Wong in prima. Tutte le basi sono cariche. La difesa ha il vantaggio di poter toccare anche il cuscino. 7° successo personale per il nostro Maurizio Velis. E San Marino muore con le basi piene. Segna solo un punticino grazie al fuoricampo in apertura di Ademar Rifaela. Ma la Fortitudo riesce a tenere a freno l'attacco di San Marino. E esce, diciamo, indenne da una situazione potenzialmente pericolosa. Ricordo, tre uomini rimasti sui sacchetti, due eliminati, K in tre lanci, Marcos Diaz che diventa la settima vittima al piatto del nostro Maurizio Velis, che si disimpegna in maniera eccellente da una situazione veramente pericolosa. Subiamo quindi solo il punto del 2-0, ma abbiamo già dimostrato che Sanchez in qualche modo può essere incontrato. Vediamo i suoi lanci, bisogna solo essere un po' più efficaci nel box di battuta. Chissà che non riusciamo a sbloccare un po' la situazione con i nostri battitori numero 6-7-8 del lineup, ovvero Filippo Agretti, Gilberto Borghi ed Ernesto Liberatore. Saranno i nostri battitori che andranno ad affrontare i lanci di Francisco Sanchez in questo quinto inning offensivo, dove la nostra Unipol Fortitudo è chiamata ora veramente a cercare di ricucire lo strappo. Due lunghezze ci separano dalla formazione di casa. E ora nel box di battuta Filippo Agretti, alla sua seconda apparizione nel box questa sera, out 3, un out che purtroppo ha innescato il doppio gioco che ha chiuso la seconda ripresa per la nostra Fortitudo senza segnare punti. Bisogna cercare assolutamente di iniziare a toccare con un po' più di frequenza, un po' più di efficacia il buon Francisco Sanchez, che in questo momento va per lo strike sul nostro Filippo Agretti. Ora a casa, basso, ci ha provato Lino a portare la pallina in zona di strike grazie a quel giochino che si chiama framing, ma non gli è riuscito il trucco. Un ball e uno strike. Va a casa ora Sanchez, tocca la palla, passa angolo, non riesce a fermare la pallina. E la battuta di Filippo Agretti trova il buco tra in seconda base e prima base, singolo a sinistra in apertura di inning, e quindi la Fortitudo mette il lead off dell'inning in base per la terza volta su 5 turni di battuta. C'era riuscita nel secondo inning grazie alla base per ball ottenuta da Federico Celli e grazie a Gilberto Borghi nel terzo inning, complice anche un errore difensivo. E ora c'è il bunt di Borghi che riesce nell'intento di spostare in seconda Filippo Agretti. SH
1: Thank you.
0: SH, se non sbaglio, 3-4, però adesso vado a vedere la classificazione perché ero... No, scusate, 2-3. Scusate, 2-3 per chi tiene lo score. Chiedo scusa perché ero ancora intenta ad aggiornare lo score e non ho visto correttamente i giocatori che hanno effettuato l'eliminazione ai danni di Gilberto Borghi, ma vanto di sacrificio che porta comunque il risultato sperato, ovvero portare Agretti in seconda, ora subito secco Ernesto Liberatore. La pallina era anche uscita bene dalla sua mazza, ma purtroppo battuta in anticipo per il nostro Ernestone, che spedisce la palla nella zona del dugout di Bologna e si carica quindi del primo strike. 0 ball e 1 strike il conto. Va Sanchez a casa, alta interna, 1-1 il conto, 1-1 il conto, 1-1 il conto. Agretti in seconda, un out, e Ernesto Liberatore nel box di battuta. Un'occhiata in seconda, va a casa, a vuoto Ernesto, su questa pallina forse un po' bassa, ma che Ernesto ha giudicato colpibile, senza però trovare il contatto giusto. Un ball e due strike. Ancora Sanchez a casa, batte in foul ball e la pallina finisce proprio qui agli spalti, diventa preda di una bambina che viene applaudita dal pubblico sammarinese per il trofeo appena recuperato. Complimenti alla ragazzina. Un ball e due strike, conto che rimane quindi invariato nel box di battuta, sempre Ernesto Liberatore, sempre Agretti in seconda, due valide a 4 ed ora richiesta di tempo con Gabriellino, che è stato lui a chiedere tempo per andare a parlare con Sanchez, probabilmente per cercare di concordare la tattica corretta per affrontare Ernesto Liberatore con il prossimo lancio. Ora chiaramente l'arbitro Zannoni va sul monte di lancio per richiamare il buon Gabriellino. Gabriellino ascolta e ritorna lentamente nella sua postazione dietro al piatto di casa base, pronto a ricevere i prossimi lanci di Francisco Sanchez. Nel box di battuta c'è sempre Ernesto Liberatore. Agretti in seconda, va a casa Sanchez, a vuoto Ernesto, che diventa il terzo successo personale per Sanchez. E ora nel box di battuta con due out e Agretti in seconda, il nostro capitano Lorenzo Dobboletta, che abbiamo scoperto giocare con una costola incrinata, ma sta stringendo i denti per cercare di restare in campo e dare il proprio contributo alla propria squadra. 0 ball intanto e 1 strike sul primo lancio di Sanchez a casa, ai danni del nostro capitano, che ora aspetta il prossimo lancio che arriva proprio in questo istante. Foul ball con Dobbo, che si è colpito direi a un piede, ma sembra tutto a posto. Vediamo se si rende necessario l'intervento dello spray magico. Sembrerebbe di no, sembra tutto a posto. Chi era? Bermudez, quello con lo spray magico in mano, pronto a intervenire per dare un po' di sollievo a Dobbo? Mi sembrava proprio lui, in veste di infermiere 0 bolle, 2 strike, quindi ora il conto, massimo vantaggio per Sanchez. Gretti in seconda, il punto del potenziale 2-1. Va Sanchez a casa, alta, un ball e due strike sul conto del nostro capitano. Dopo eventualmente ricominceremo il giro con Pablo Suarez. Ora a casa Sanchez, tocca dopo, ma la pallina finisce praticamente nell'area ristoro del campo di Serravalle, nei pressi del bullpen sammarinese, e quindi conto rimane invariato, un ball e due strike. Va Sanchez a casa, interno, sembrava addirittura potesse essere stato colpito, ma così non è. Due ball e due strike, pallina molto interna all'altezza della spalla sinistra di Dobbo, che si scansa ed evita di essere colpito. Due ball e due strike. Forza Dobbo, la tua richiesta ancora di tempo, e quindi Dobbo ne approfitta per fare qualche swing per trovare la concentrazione necessaria ad affrontare il prossimo lancio di Sanchez. Accordo con Gabriellino, va a casa, tocca ancora Dobbo in foul ball e difende il piatto. 2-2 il conto sempre. Due ball, due strike, due eliminati, a Gretti in seconda, 2-0 San Marino in questa gara 6 di semifinale scudetto, con Sanchez che va per il caricamento, va a casa, c'è il ball del conto pieno, tre ball e due strike, e ora sicuramente con due out a Gretti partirà. Tre ball e due strike, il pubblico incita il Dobbo, il pubblico ovviamente di Sponda Bologna incita il Dobbo. Tre ball e due strike, va Sanchez, c'è il K guardato, Dobbo aveva accennato lo swing interrompendolo, ma l'arbitro capo chiama strike, quindi quarto successo personale per Sanchez. Lasciamo ancora una volta un uomo in base e non mettiamo a segno punti, mettiamo a segno solo la seconda valida del nostro inning, della nostra partita, ma non riusciamo ancora a sbloccare il risultato, e quindi parte alto del quinto che termina con un nulla di fatto per i nostri colori. 2-0 San Marino, quello stadio di Serravalle. Linea alla regia per la pubblicità.
4: Nettuno Bologna 1. L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli, 051 40 11 57, 051 40 11 57.
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
5: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: Di nuovo in diretta allo stadio di Serravalle, 2-0 San Marino in questa gara 6 di semifinale scudetto. Ricordo amiche e amici di Nettuno Bologna 1 che siamo 3-2 in vantaggio nella serie e c'è un gol intanto di Velis su Gideon Marlin, lead off dell'inning nonché lead off della formazione di San Marino, che ora incassa anche il primo strike. Dicevo, 2-0 San Marino che, qualora riuscisse a portare a casa la vittoria, impatterebbe la serie, porterebbe la serie appunto alla gara decisiva che si giocherà domani sera qui allo stadio di Serravalle alle ore 20, orario ufficiale della FIPS. Intanto arriva lo strikeout dopo la battuta in foul di Marlin, arriva lo swing a vuoto che vale l'ottavo successo personale per il nostro Maurizio Velis, K sventolato numero 8 per il nostro Maurizio, che ora deve andare ad affrontare Oscar Angulo, che in questo momento ha la coppia di K, passatemi il gergo pokeristico, e ora va a vuoto subito aggressivo sul primo lancio a casa base di Velis. Zero ball e uno strike, uno eliminato. Ora accordo di batteria che arriva, ancora a vuoto Oscar Angulo per il secondo strike. Un Oscar Angulo particolarmente nervoso finora. Ora va, tocca, per fortuna la pallina supera in foul ball la linea di terza base. Poteva essere veramente molto pericolosa. Una battuta veramente insidiosissima quella di Oscar Angulo. Vale solo conto che rimane invariato, 0 ball, 2 strike. Ora però arriva il primo ball su questo filo esterno non trovato da parte di Velis, che ora va a casa per il prossimo lancio, ancora bassa questa volta la pallina di Velis. 2 ball, 2 strike. Sta cercando di amministrare il suo vantaggio a casa base. Ora va, c'è lo swing, vediamo se viene accordato, c'è lo swing a vuoto, c'è il swing che dà ragione alla Fortitudo e Oscar Angulo diventa la nona vittima al piatto, 3K per lui questa sera, subiti. E ora nel box di battuta un cliente particolarmente pericoloso, Ademar Rifaela. 1-2 questa sera per lui, ma quell'uno è il fuoricampo da un punto in apertura del quarto inning, che al momento piazza il punteggio su 2-0 per la formazione di casa. Va Velis, c'è il primo strike su Rifaela, che aveva anche provato a scansarsi per dare all'arbitro l'impressione di un lancio interno, ma all'arbitro è piaciuta. Questa invece è inequivocabilmente ball, bassa e interna, che poi finisce nella polvere. Un ball e uno strike, 1-1 il conto, 2 eliminati. Parte bassa del quinto inning, 2-0 San Marino in questa gara 6 di semifinale scudetto. Va Velis a casa, tocca a Rifaela, è una secca battuta sotto la quale però si va Suarez, che effettua l'out F9 che chiude questo quinto inning, dove la Unipol Fortitudo non subisce punti e quindi mantiene lo svantaggio di 2 punti da provare a rincorrere a partire dalla prossima ripresa, la ripresa numero 6, dove la nostra Unipol Fortitudo andrà ad affrontare ancora una volta i lanci di Francisco Sanchez con la parte alta del proprio lineup, ovvero Pablo Suarez, Alessandro Vaglio e Shervin Newton. Andiamo a dare ulteriori aggiornamenti dal Nino Cavalli di Parma, dove, ripeto, si gioca la la seconda serie di semifinali che vede impegnati Parma e Macerata, la formazione di casa è in vantaggio per 3-0 contro la Hot Sand Macerata. Siamo nella parte bassa del quarto inning e qualora il vantaggio, o quantomeno la situazione di vittoria per Parma, rimanesse inalterata, a quel punto Parma si aggiudicherebbe la serie per 4-2, divenendo quindi l'altra finalista di questa serie A Gold 2026 del campionato italiano di baseball, in attesa poi di sapere chi uscirà vittoriosa dalla serie che si vede appunto opporsi noi della Unipol Fortitudo contro la formazione al momento campione d'Italia del San Marino Baseball. Tutto è pronto per la ripresa del gioco, in quanto è arrivato proprio in questo qualche istante fa l'assistenza in seconda che decreta la fine del riscaldamento di Sanchez, e nel box di battuta Pablo Suarez, 0-2 con un'eliminazione 4-3, un'eliminazione 5-3 per ora questa sera per lui. Pilo esterno trovato da parte di Sanchez, che vale quindi il primo strike, vantaggio per il partente sammarinese. Dicevo, un Pablo Suarez che ha giocato anche stamattina con i Longbridge nella prima di due gare che ha visto la nostra formazione, diciamo la nostra cantera, battere due volte la formazione riminese per la promozione in serie A Silver. La Longbridge gioca il campionato di serie B ora, per poi accorrere qui allo stadio di Serravalle a dare manforte alla nostra Unipol Fortitudo. Ora però la situazione durante il mio riepilogo si è aggravata per Suarez, 0 ball e 2 strike, e ora arriva invece il primo ball sul lancio interno da parte di Sanchez, 1 ball e 2 strike il conto sul nostro leadoff, che ora aspetta di affrontare il quarto lancio di Sanchez, che arriva in questo istante e c'è il foul ball per Sanchez, che quindi guadagna la possibilità di andare ad affrontare un ulteriore lancio del partente sammarinese. Nel bullpen di San Marino c'è comunque già un altro lanciatore che si sta riscaldando, pronto eventualmente a subentrare a Francisco Sanchez. Francisco Sanchez che ora va a casa, batte Suarez, ma è una rimbalzante su Martini che pesta il cuscino e fa l'out, 3 senza assistenza, quindi primo out per il nostro sesto attacco, che ora prosegue con Alessandro Vaglio, anche lui 0-2 questa sera con un K subito nel corso della quarta ripresa. Vedremo se sarà in grado di riuscire a sbloccarsi. Ci servono anche le sue valide questa sera. Va Sanchez, alto il primo lancio a casa base sul nostro Alessandro Vaglio, e quindi parte in vantaggio il nostro Za. Ora Sanchez a casa, tocca Vaglio, ma è un birillo al centro, è purtroppo un birillo al centro, proprio neanche due passi ha dovuto fare Guevara per farsi sotto e fare l'out F8, che vale la seconda eliminazione di questo sesto attacco bolognese, che ora prosegue con Shervy e Newton, 0-1, ma con un arrivo in base per ball nel corso della quarta ripresa. Ora Sanchez va a casa, tocca Newton, la pallina finisce contro il corpo di Sanchez e ci dà la grande mano. Sanchez mi sa che si è fatto anche male. Comunque direi che è singolo per Sherry Newton con la pallina che ha impattato contro il corpo di Sanchez ed è andata a finire poi nel guantone di Gideon Marlin, che però quando aveva già assorbito la pallina, purtroppo per la difesa di San Marino era già troppo tardi, il nostro Sherbien è riuscito ad arrivare salvo in prima, quindi H direi 1-6, battuta valida interna 1-6 per chi tiene lo score da casa. Quindi prolunghiamo il nostro attacco di un ulteriore turno con Federico Celli nel box di battuta. Sanchez nel frattempo sembra poter continuare la partita, sì, sembra continuare la partita, forse ha bisogno un attimo di un po' di assistenza, un po' di ghiaccio. La pacca che ha subito, perdonate il termine poco tecnico, non è stata proprio, diciamo, gentile, ma d'altra parte nello sport, in questo sport, bisogna metterla in conto che può succedere anche una cosa di questo genere. Ora chiaramente viene concesso a Sanchez di effettuare qualche lancio per valutare le proprie condizioni, per poter capire se può andare avanti. Può andare avanti. E quindi la partita prosegue con due eliminati, Sherbien Newton in prima su questo singolo interno e Federico Celli nel box di battuta, 1-1 questa sera, più una base per ball per lui nel box di battuta, pronto ad affrontare Francisco Sanchez. Vedremo se alla lunga accuserà o meno questo colpo subito dalla battuta di Newton. Per il momento parte bene con uno strike sul nostro Federico. Ora a casa Sanchez, interno il lancio di Sanchez per il ball numero uno, un ball e uno strike è il conto. Il pubblico di Sponda Fortitudo incita il nostro Federico. Ora Sanchez va a casa, swing accennato e a giudizio dell'arbitro interrotto in tempo da parte del nostro Federico. Vediamo la richiesta di check swing, confermato il salvo. Quindi c'è il secondo ball. Bisogna capire se Federico abbia o meno spezzato i polsi. A quanto pare, a giudizio dell'arbitro di prima, così non è stato. Quindi secondo ball, bene così. Due ball e uno strike. Newton in prima, due eliminati e c'è questa volta il filo esterno. Filo esterno trovato da Sanchez, due ball e due strike, due eliminati, Newton in prima, due punti di svantaggio da cercare di rintuzzare, 4 vali da 3, un errore a testa. Ora c'è un tentativo di pick off, di alleggerimento, ma proprio molto molto velleitario per cercare di, secondo me più che altro, innervosire Federico più che tenere sotto controllo Sherbien. Dicevo 4 valide a 3, vantaggio anche in questo computo per San Marino. Ora va a casa ed è a vuoto Celli, con Sanchez che si lascia anche andare a un gesto di vittoria. Numero 5 per il partente sammarinese, che riesce a uscire indenne da una situazione di un uomo rimasto sul sacchetto in prima, e soprattutto sembra al momento non aver accusato il colpo subito dalla battuta valida di Newton in campo interno, e quindi vantaggio per San Marino che rimane inalterato. prima del suo sesto attacco. Ricordo ancora il punteggio: 2-0 per la formazione di casa in questa gara 6 di semifinale scudetto della Serie A di Baseball 2026. Io rendo la linea alla regia e a tra poco per il proseguo del racconto di questa gara 6.
4: Nettuno Bologna 1.
2: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Ecco il tocco per il gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso. Ristorante e pizzeria Caruso.
3: In via del Parco 13.
2: Da oltre 30 anni. Un vizio di famiglia.
4: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
5: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: E siamo ancora in diretta qui allo stadio di Serravalle, dove sta per iniziare il sesto attacco di San Marino. Due lunghezze di vantaggio per la formazione di casa in questa gara 6 di semifinale scudetto della Serie A 2026 di baseball. Sempre Maurizio Velis sul monte di lancio per la nostra Fortitudo e Gabriel Lino, il numero 4 del lineup, numero 14 di casacca, ricevitore della formazione di Airo Ramos nel box di battuta, che batte subito il primo lancio di Velis, ma la pallina finisce in foul lungo la linea di terza e quindi primo strike, parte in vantaggio il nostro Maurizio, che con questo lancio è arrivato a quota 79 contro i 94 di Francisco Sanchez. Ora ancora in foul con la punta della mazza, Gabriellino alza un pop che finisce dietro agli spalti dello stadio di Serravalle per il secondo strike. 0 ball e 2 strike, massimo vantaggio per Maurizio Velis, che ora va subito per il terzo lancio, ancora secco lì, no, ma la pallina ancora una volta finisce in foul lungo la linea di terza e quindi conto che rimane invariato: 0 ball e 2 strike, 0 out ovviamente, perché Lino è il primo uomo di questa sesta difesa. Affrontato dal nostro Maurizio Velis e dalla nostra difesa, Maurizio va a casa e questa volta basso nella polvere ed esterno, vale il primo ball su Gabriellino. E quindi un ball e due strike il conto. Maurizio ora va a casa, c'è il K guardato con Gabriellino che lancia un'occhiataccia all'arbitro capo Zannoni, ma deve andare ad accomodarsi nel dugout. K numero 10 per il nostro Maurizio Velis, K looking numero 10, K looking numero 10 è il secondo guardato su 10 complessivi, per chi tiene anche la differenziazione tra K sventolati e K guardati. Va ora Velis e c'è lo strike su Ortwin Piternella, 1-2 per lui questa sera, con uno strikeout subito una battuta valida. Ora va Velis ancora, prova ancora il filo esterno ma questa volta non lo trova, un ball e uno strike su Ortwin Piternella. Con Velis che aveva già iniziato il caricamento, Ortwin Piternella chiede tempo che viene accordato e quindi si riparte, sempre situazione di 1-1, va Velis a casa, tocca Ortwin Piternella e la pallina cade proprio dietro ad Alessandro Vaglio. ci va Pablo Suarez in copertura a far sua la pallina, ma giusto per rimandarla il più presto possibile in campo interno, singolo a destra per Ortuin Piternella, che batte la sua seconda valida di serata, nonché la quinta complessiva per la formazione di casa. E ora Mauricio Velis, che deve andare ad affrontare Jorge Guevara. 0 su 2 questa sera, con un K subito per Guevara. E Ortuin Piternella in prima, autore della valida numero 5 per la formazione casalinga. Un eliminato. Va a casa Velis, subito Guevara aggressivo sul primo lancio, ma la pallina finisce nella statale. 0 ball e 1 strike, quindi vantaggio per il nostro partente. 0 ball e 1 strike. Un'occhiata in prima a casa, tocca Guevara, ce n'è forse per il doppio gioco, si innesca il doppio gioco, si chiude il doppio gioco, si chiude il doppio gioco, un doppio gioco semifico, 6-4 ai danni di Ortuin Piternella, 4-3 ai danni di Jorge Guevara. Primo doppio gioco difensivo per la formazione della Unipol Fortitudo Bologna, che però consente di annullare di fatto la battuta valida di Ortuin Piternella e di chiudere questo sesto inning difensivo senza subire punti, sempre mantenendo lo svantaggio di 2 punti. Il che con questo line-up è tutto dire, ora però bisogna assolutamente cercare di iniziare a attaccare con più convinzione, attaccare con più aggressività i lanci di Francisco Sanchez. Ripeto il numero dei lanci dei due lanciatori, dopo 6 riprese complete di gioco, Velis è in una situazione di 89 lanci con 5 battute valide, 2 punti subiti di cui 2 punti guadagnati sul lanciatore, una base per bolle, 10 strikeout messi a segno per lui questa sera, mentre invece Francisco Sanchez è arrivato a quota 94 lanci. Il suo rollino parla di 6 inning completi di gioco, 3 battute valide, 2 basi per bolle, 5 strikeout messi a segno per lui questa sera. Peccato davvero per quei pochi lanci che questa sera Velis ha sbagliato, che ci sono costati al momento 2 punti subiti. Ma c'è ancora tempo e modo di poter recuperare la partita. Ora però Samuele Gamberini nel box di battuta si carica del primo strike, o meglio lascia passare il primo strike sul primo lancio di Sanchez, che ora sul secondo lancio prova a cercare il filo esterno, ma la pallina esce troppo esterna e troppo bassa, quindi vale il primo ball, un ball e uno strike. Ora va a casa, ancora strike, sempre sul filo esterno, un ball e 2 strike, lascia ancora passare Gamberini, che viaggia 0 su 2 con uno strikeout subito questa sera. Va a casa, interno e basso, 2 ball e 2 strike, attento Samu, scegli bene la tua, bisogna assolutamente andare in base, bisogna cominciare a incrinare le certezze di San Marino. Va a casa, basso d'esterno, il quinto lancio di Sanchez, che sembra aver qualcosa da ridire, forse più con se stesso che con l'arbitro, infatti adesso sembra voler prendere un po' più di tempo per arrivare al lancio che è quello decisivo per le sorti di Samuele Gamberini, a meno di battute in fallo. Ecco che arriva ed è a vuoto Samuele Gamberini, diventa la sesta vittima al piatto, K sventolato numero 6, sesto successo personale per Francisco Sanchez. che ora deve andare ad affrontare Filippo Gretti, autore della valida numero 2 di 3, messa a segno questa sera dalla nostra Fortitudo, e incassa il primo strike, lascia passare il primo lancio a Gretti sul primo lancio di Sanchez. 0 ball, 1 strike, va Sanchez a casa, tocca a Gretti, ma è una pallina insidiosa che però viene fatta preda di Gideon.

prova con un ball. Ora c'è una richiesta di tempo per consentire a Renzo Martini di sistemarsi le scarpe, lacci che si sono slacciati. Ora direi che tutto è pronto per la ripresa del gioco, che può proseguire. Ricordiamo, un ball, zero strike, due eliminati, basi scariche, 2-0 qui allo stadio di Serravalle, ed è gara 6 di semifinale scudetto. E ora arriva il primo strike sul nostro Gilberto Borghi. E ora aspetta di affrontare il prossimo lancio, che arriva in questo momento. Batte Borghi in campo opposto, ma la pallina supera gli spalti dello stadio di Serravalle e quindi vale il secondo strike. Per lui 0 su 1 con un arrivo in base su errore e una bunt di sacrificio per lui questa sera. Un ball e due strike, due eliminati. Va Sanchez a casa, ancora in faula, ancora in campo opposto, ancora faula sinistra, in ritardo il nostro Gil. Quindi un ball e due strike, conto che rimane invariato. Va Sanchez a casa e c'è il ball, c'è il ball, c'è il ball. Buon occhio ha avuto il nostro Gil a lasciar passare questa pallina, con Francisco Sanchez che è arrivato a quota 106. Tutto due sul tabellone. Va Sanchez a casa, ancora in foul, ancora nella stessa posizione dei due foul precedenti, ancora foul di ritardo, due ball e due strike. Conto che rimane inalterato. Ci vuole un po' di tempo per il prossimo lancio. Sanchez ha bisogno di asciugarsi la mano sinistra, la mano del lancio. Ora tutto è pronto, due ball, due strike, caricamento, va a casa, tocca a Gilberto Borghi, ancora di ritardo, ancora foul a sinistra, lui che è battitore mancino. Due ball, due strike, due eliminati. Quantomeno stiamo facendo lanciare Sanchez, che è arrivato a quota 7 lanci su Gilberto Borghi. Ora va a casa per l'ottavo, alto, alto, alto, molto bene, molto bene. Ora tre ball e due strike, lancio decisivo per le sorti del nostro Gil. 8 lanci finora sul nostro Gil, ora serve l'ottavo, scusate, serve il nono. Accordo trovato tra Sanchez e Lino, con Sanchez che va a casa, ancora Gil in foul, molto bene, costringe Sanchez a lanciare. Costringe Sanchez a lanciare. Sono già 9 i lanci, ora quindi serve il decimo. Gil, mi raccomando la tua. A casa Sanchez e va a vuoto. E va a vuoto Gil, diventa la settima vittima al piatto di Sanchez, che esce indenne senza concedere punti, senza concedere valide, mette a segno due ulteriori strikeout in questa settima ripresa, che continua a vedere sempre vantaggio San Marino per 2-0, in attesa di andare a vedere il settimo attacco della squadra di casa, che non sarà più contro Maurizio Velis, c'è un altro lanciatore.

0: sul Monte di Lanzo. Dopo la pausa pubblicitaria andremo a dirvi chi sarà colui che erediterà il ruolo di lanciatore come rilievo di Maurizio Velis. A tra poco!
1: Nettuno Bologna 1. Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
1: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: Riprendo la linea dallo stadio di Serravalle, dove sta per iniziare il settimo attacco di San Marino. Come dicevo prima di cedere la linea alla regia, non è più Maurizio Velis sul Monte di Lancio, ma al suo posto il numero 19 Filippo Crepaldi, che andrà ad affrontare Renzo Martini, William Swong e Marcos Diaz, ovviamente al netto di diverse decisioni da parte dello staff tecnico della formazione di San Marino. Un Filippo Crepaldi che inizia in questo momento la sua prova con il primo lancio, che viene subito toccato duro da Renzo Martini, ma la pallina è più alta che fonda e finisce preda di Lorenzo Doboletta, che la fa sua per l'out F8, che vale la prima eliminazione di questo settimo inning difensivo. William Swong ora nel box di battuta, il numero 34 di casacca, che va ad affrontare ora il nostro Filippo Crepaldi, subentrato, come dicevo, a Maurizio Velis. Dopo andremo a darvi le cifre definitive della sua prova. Strike sul primo lancio a casa base di Crepaldi su Wong, che aveva anche mostrato il bunt per poi ritirarlo, ma l'arbitro capo, il signor Zannoni, ha chiamato strike, quindi parte in vantaggio il nostro Pippo, che ora va a casa e c'è ancora strike. Zero bolle, due strike sul conto di William Swong. William Swong che ora rientra nel box di battuta. Crepaldi che è pronto per il terzo lancio, che arriva in questo istante. Basso. Una buona idea quella di Pippo, purtroppo non ha ingannato William Swong, che non si è fatto ingolosire. Quindi primo ball a casa base sul conto del terza base sammarinese, che ora aspetta il quarto lancio. E c'è il K guardato, e c'è il K guardato, e c'è il K guardato. K looking numero 1 per Pippo Crepaldi, primo successo personale per il nostro Pippo. Anche lui ha attraversato una settimana un po' travagliata dal punto di vista sanitario. Infatti in questa serie, se non ricordo male, era stato utilizzato solo pochissime volte. Intanto parte con uno strike su Marcos Diaz. Basso ora il secondo lancio di Crepaldi su Diaz. Un ball e uno strike. Importante sarebbe chiudere questo inning indenni per poi provare col nostro ottavo attacco di ricucire lo strappo, cominciano a essere pochi gli attacchi a disposizione per Bologna per provare a recuperare lo svantaggio che ci vede sempre sotto ma solo di due lunghezze. Intanto arriva il secondo strike su Diaz, un bolle, due strike, due eliminati. Ora va a casa Filippo Crepaldi, questa volta esce una pallina esterna che vale il secondo ball, due ball, due strike, tutto due sul tabellone, sempre due lunghezze da recuperare, ma adesso abbiamo una difesa da chiudere, due ball e due strike, va Crepaldi, alta questa volta, e quindi il conto si riempie, tre ball e due strike, ed è lancio decisivo per le sorti di Marcos Diaz. Lancio che sarebbe il numero 6 sul numero 8 di Casacca, all'esterno destro Marcos Diaz, va a casa Pippo, batte Diaz e la pallina finisce dietro agli spalti dello stadio di Serravalle, quindi ci vuole un altro lancio per decidere le sorti di Diaz. Tre bolle, due strike, il conto è pieno. Dai Pippo, chiudi qua, chiudi qua, se non con lo strikeout fai giocare la difesa. Vai Pippo, e c'è il ball, e c'è purtroppo il ball che va alla base su ball, con due eliminati. Marcos Diaz raggiunge il sacchetto di prima grazie alla prima base su ball concessa dal nostro Pippo, che ora va ad affrontare Gideon Marlin, 0 su 3 per lui questa sera, con uno strikeout subito. Vai, stai tranquillo Pippo, bisogna chiudere. Chiaramente con la coda dell'occhio Pippo dà un'occhiata in prima e poi va a casa per il primo lancio, subito toccato da Marlin, ma la pallina finisce dietro agli spalti dello stadio Serravalle, diventerà probabilmente preda di qualche bambino presente qui allo stadio di San Marino. Quindi uno strike, zero ball e uno strike, due eliminati, parte bassa del settimo inning, attacco sammarinese che è in vantaggio di due punti. Va Filippo Crepaldi ed è ball, un ball e uno strike, un ball e uno strike, due eliminati ma Diaz in prima, due eliminati ma Diaz in prima. Va a casa Pippo in questo istante, è ancora in foul Marlin, è ancora in foul Marlin per il strike, per lo strike che è il numero 2, un buon e due strike. Pubblico sammarinese che incita il proprio Beniamino a mettere la pallina in campo. Va Pippo, parte per la seconda, c'è il salvo. Diaz raggiunge il sacchetto di seconda, nonostante il tentativo di assistenza di Ernesto Liberatore, ben intercettato da Alessandro Vaglio, che però non riesce a chiudere l'eliminazione. Quindi due bolle e due strike, due bolle e due strike, va Crepaldi a casa, ancora in foul Marlin, conto che rimane invariato. Due bolle, due strike. Conto che rimane invariato. Due bolle, due strike. Ma questa volta abbiamo Diaz in seconda, che dobbiamo assolutamente fermare. Gli dobbiamo impedire di arrivare a casa Ancora in foul Marlin, ancora in foul Marlin, che sta facendo lanciare tanto il nostro Filippo. Che sta facendo lanciare tanto il nostro Filippo. Infatti Ernesto va a farci due chiacchiere per cercare di tranquillizzarlo. Sono già 6 i lanci su Marlin da parte di Pippo. 2 bold strike, 2 eliminati, uomo in seconda e 2-0 San Marino. Ora tutto è pronto per la ripresa del gioco. L'arbitro capo riepiloga il conto a casa base, 2 bold e 2 strike, e chiama il play ball. Va a casa Filippo, basso nella polvere con Ernesto Liberatore, che riesce a tenere la pallina fra le proprie gambe evitando guai peggiori. C'è solo il ball numero 3 che vale il conto pieno. Bisogna chiudere qua e non far andare in battuta Oscar Angulo con basi occupate. Un'occhiata in seconda da parte di Pippo, va che Angusano tocca Gideon Marlin, tocca Gideon Marlin, e la palla purtroppo cade, e la palla purtroppo cade, e viene a casa il punto di Marcos Diaz, e viene a casa il punto di Marcos Diaz, battuto a casa dal singolo al centro di Gideon Marlin. Scusate, sì. Dal singolo al centro di Gideon Marlin, viene a casa il punto di Marcos Diaz, e adesso ora i punti di svantaggio per la nostra Fortitudo sono 3. E ora nel box di battuta Oscar Angulo, 0 su 3 questa sera per lui, che va subito aggressivo sul primo lancio di Filippo Crepaldi e si carica del primo strike. 0 ball e 1 strike, ci sono 2 eliminati, ma c'è Marlin in prima. Va Crepaldi, ancora vuoto Angulo, ancora vuoto Angulo, 0 ball e 2 strike, 0 ball e 2 strike. Sempre un'occhiata in prima, va a casa, a vuoto Oscar Angulo, K numero 2 per Filippo Crepaldi, che chiude la ripresa dove purtroppo subiamo un ulteriore punticino, il punto del 3-0 San Marino. Oscar Angulo con questo K, il K numero 2 di Filippo Crepaldi, ha collezionato il poker di strikeout questa sera. Fossimo a poker sarebbe una gran bella mano, purtroppo siamo nel baseball, il che vuol dire che non è una gran serata per Oscar Angulo. Buon per noi che non riesca in questo momento a dare il suo contributo nel box di battuta, il buon Oscar Angulo. Peccato però che abbiamo dovuto subire un ulteriore punticino. Sempre Sanchez sul monte di lancio per la formazione di casa, a guidare dall'alto del monte di lancio la propria difesa. Un Sanchez che, non ricordo, è arrivato a quota 112 lanci, gli stanno facendo fare gli straordinari. Airo Ramos sa bene di avere gli uomini contati sul monte di lancio e quindi deve spremere il proprio lanciatore fino allo stremo. Bisogna vedere se sarà ancora in grado di essere efficace come finora è riuscito, a contenendo in maniera proficua per la propria difesa le nostre masse in attacco, che hanno prodotto solo 3 valide. Andremo ad affrontare il buon Francisco Sanchez, dicevo, con i battitori numero 8, 9 e 1 del nostro lineup, ovvero Ernesto Liberatore, Lorenzo Doboletta e Pablo Suarez. Dobbiamo rincorrere 3 lunghezze di svantaggio con solo 2 attacchi a disposizione. Questo è il prossimo filo interno trovato da parte di Sanchez con Ernesto Liberatore, che guarda male l'arbitro capo Zannoni, poi chiede tempo per cercare di tranquillizzarsi. Quindi 0-1, parte in svantaggio il nostro ricevitore, che ora aspetta di affrontare il prossimo lancio di Sanchez, che arriva in questo momento, pallina bassa. Sanchez non sembra essere d'accordissimo. Un ball e uno strike. 2 ore e un quarto di gioco, partita tutto sommato abbastanza scorrevole questa sera in quel di Serravalle. Siamo nella parte alta dell'ottavo inning. Ernesto Liberatore, che ora va a vuoto sul terzo lancio di Sanchez. 1-2. L'accordo di batteria trovato con Gabriellino. Va a casa Sanchez. E c'è il capo guardato, c'è il capo guardante. Ernesto Liberatore non sembra essere d'accordo con la chiamata, ma tant'è. Stizzito rientra nel dugout e diventa l'ottava vittima al piatto di Sanchez. Secondo strikeout subito dal nostro ricevitore. Ci mancano tremendamente le sue battute valide questa sera, così come un po' tutto l'attacco di Bologna. Ahimè, è da dire. Nel box di battuta Lorenzo Doboletta, 0-1. Con Sanchez che ora va a casa per il secondo lancio. E c'è il ball, pallina alta questa volta rispetto all'area di strike. 1-1. Ora il conto. Il nostro capitano che ora rientra nel box di battuta con Francisco Sanchez sul monte di lancio, pronto al caricamento, va a casa e strike ancora. 1-2. Sanchez sembra non aver affatto subito la botta ricevuta, seppur fortuita, dalla battuta di Shervin Newton nel corso del sesto inning. Anzi, sembra aver trovato nuovo vigore. Ora tocca Dobbo, ma la pallina finisce, tanto per cambiare, nella statale. 1-2. Il conto rimane invariato. Forza Dobbo, va Sanchez a casa, a vuoto Dobbo, per lo strikeout numero 9, a vuoto Dobbo per lo strikeout numero 9 di Sanchez, che ha un K da raggiungere anche lui la doppia cifra, e ora Pablo Suarez nel box di battuta, 0-3 questa sera per lui. Va a casa, tocca subito aggressivo Suarez, ma la pallina non è giocabile dalla difesa. Finisce nell'area ristoro dello stadio di Serravalle e vale solo il primo strike. Zero ball, 1-2, 2 eliminati. Dopo alcuni accenni di dissenso tra Sanchez e Lino, arriva l'accordo, che però viene interrotto dalla chiamata di tempo da parte del nostro Pablito. Ora riprende il gioco e Suarez accenna lo swing, la pallina colpisce la mazza e finisce in foul ball, e quindi 0-2. Vantaggio che si incrementa per Francisco Sanchez.

0: gioco che può riprendere. Zero bolle, due strike sul nostro Suarez, con Sanchez che trova l'accordo con Lino. Zero bolle, due strike, va a caso Sanchez. Urca miseria, orca miseria. Swing a vuoto di Suarez che poi perde il contatto con la mazza e mi sa che ha preso in pieno Alessandro Vaglio. Mi sa che ha preso in pieno Alessandro Vaglio. Non regaliamo infortuni così, per favore. Comunque K sventolato numero 10, quindi anche Sanchez raggiunge la doppia cifra. Alessandro Vaglio ha preso una bella pacca sul costato, cortesia di Pablo Suarez, a cui è sfuggita la mazza nello swing a vuoto che ha decretato lo strikeout che ha chiuso questo ottavo attacco. Ora Filippo Crepaldi che inizia i suoi riscaldamenti con Ernesto Liberatore. Andremo a vedere se Alessandro Vaglio sarà in grado di continuare la sua prova anche in difesa. Veramente questo incidente non ci voleva affatto, ma ci auguriamo che con un po' di spray magico riesca a ritornare in campo per difendere la seconda. Vedremo che cosa succederà. Intanto, per quanto riguarda questo ottavo attacco, è tutto. Sempre 3-0 San Marino. Rendo la linea alla regia. A tra poco per il proseguo del racconto della partita.
1: Nettuno Bologna 1. L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico. Riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
1: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: Sandro Vaglio sta ancora occupando il suo spot in difesa, a difesa del, scusate la ripetizione, del cuscino di seconda base, quindi tutto a posto per il nostro Za, che continua quindi la sua prova. Ora zero bolle, uno strike con Crepaldi che va a casa, e c'è ancora lo strike sul filo interno su Ademar Rifaela. Ricordo che siamo nella parte bassa dell'ottavo inning, 3-0 San Marino in questa gara 6 di semifinale scudetto. Al cambio campo andremo anche al volo a vedere cosa succede al Nino Cavalli di Parma, dove si gioca l'altra semifinale di questa Serie A Gold 2026. Intanto in foul Rifaela per il conto che rimane invariato, 0 ball e 2 strike, ovviamente 0 out essendo Rifaela il lead off dell'inning. Tutto è pronto per la ripresa del gioco, l'arbitro capo chiama play ball, accordo trovato tra Liberatore e Filippo Crepaldi per il prossimo lancio che arriva in questo istante. Rifaela su Gamberini che poi perde il contatto con la pallina. Direi salve, viene data addirittura battuta valida da parte di Ademir Rifaela, quindi singolo interno valida numero 7, almeno lo speaker ha decretato valida. Intanto sì, viene confermata valida una battuta secca su Gamberini che non è riuscito a fermarla. La pallina poi è andata a finire nella linea di confine tra la terra rossa e l'erba verde, ora arriva proprio in questo momento il fuoricampo di Gabriel Lino. Il fuoricampo da due di Gabriel Lino sul primo lancio di Filippo Crepaldi, che porta a casa il punto numero 4 segnato da Ademar Rifaela. E ovviamente il punto numero 5 segnato da Gabriel Lino, e temo che questa sia la valida, o meglio il colpo che può decretare la parola fine a questa partita. Abbiamo ancora un attacco, la Fortitudo ha dimostrato comunque di non morire mai in questa serie, ma non sarà affatto facile. C'è intanto da fermare questo ottavo attacco sammarinese, che però ha messo a segno proprio in questo momento due punti, portandosi sul 5-0. E ora Filippo Crepaldi con un ball sul conto di Ortwin Piternella prosegue la sua prova sul monte di lancio. Piternella su Crepaldi, che assorbe, assiste in prima, Gamberini la fa sua, pesta il cuscino, out, 1-3. Vale il primo out di questa ottava difesa Fortitudo, che ora prosegue con Georgian Guevara nel box di battuta.

Va Filippo Crepaldi, subito a vuoto Guevara sul primo lancio di Crepaldi, vale quindi il primo strike. Zero ball e uno strike, vantaggio per il nostro Pippo che ora prosegue a casa. C'è lo swing da parte di Guevara, quindi secondo strike. Secondo strike, vantaggio che si incrementa per il nostro rilievo. Zero ball e due strike. E ora a casa, tocca Guevara. È una pallina profonda, ma non abbastanza. Si fa sotto Suarez, che la fa sua per l'out F9. Che ci consente di ottenere la seconda eliminazione di questo ottavo inning, che ora prosegue con Renzo Martini, andando ad affrontare Renzo Martini, settimo uomo del lineup di Jairo Ramos questa sera, manager di San Marino. Va Crepaldi, c'è lo strike lasciato passare da Martini, zero ball e uno strike, quindi il conto. Parte in vantaggio il nostro Pippo, che ora prosegue. Prossimo lancio che arriva in questo momento, questa volta la pallina rimane alta e vale il primo ball, un ball e uno strike. 1-1 il conto su Martini, che ora aspetta il prossimo lancio che arriva in questo istante. C'è ancora il ball, due ball e uno strike. Dopo sarebbe eventualmente la volta di Lorenzo Di Fabio al posto di William Swong. Lorenzo Di Fabio che è entrato nell'ottavo inning in difesa. Ora tanto tocca Martini su Agretti, che effettua l'assistenza in prima e c'è l'out. Out 5-3 ai danni di Renzo Martini. Buona cosa fatta Gretti con l'assistenza, che forse non è uscita proprio perfetta, ma Gamberini di riflesso è riuscito a intercettare la pallina, a farla sua per completare l'out 5-3, che vale la fine di questo ottavo inning completo di gioco, dove però San Marino mette a segno due punti che portano il vantaggio 5-5-0. E ora direi che sì, sul monte di lancio dovrebbe salire un nuovo lanciatore a provare a chiudere la partita al posto di Sanchez. Andiamo a vedere, a darvi, dicevo, il conto di chi sarà appena avremo modo di sentire il nome dallo speaker. Intanto vi devo una sostituzione difensiva che mi era sfuggita nel corso dell'ottavo inning. Al posto, dicevo, di William Swong in terza base è andato Lorenzo Di Fabio, che sarebbe stato il prossimo uomo del lineup sammarinese ad andare ad affrontare i lanci di Filippo Crepaldi, se non fosse stato, dicevo, per l'eliminazione 5-3 che ha chiuso la precedente ripresa. Ora bisogna stringere i denti. Alessandro Vaglio, Servio Newton e Federico Celli devono suonare la carica. Manca un solo attacco alla nostra Fortitudo per cercare di recuperare lo svantaggio. È uno svantaggio importante, 5-0. Ecco che lo speaker sta per annunciare. Lo speaker ha annunciato il nuovo lanciatore, è Mendez, che subentra a Sanchez con il numero 55 di casacca, e parte subito con uno strike sul nostro Alessandro Vaglio. Poi va a casa, esterno il lancio di Mendez per il primo ball.
Quindi 1-1 il conto. A casa Mendez, tocca Alessandro Vaglio, tocca Alessandro Vaglio, tocca Alessandro Vaglio, ma è una pallina solo alta, non abbastanza profonda, si fa sotto Marcos Diaz per l'out F9 che vale la prima eliminazione. Di questo ottavo attacco che ora prosegue con Shervin Newton nel box di battuta. Pronta ad affrontare i lanci di Eric Mendez che trova il filo esterno e quindi vale il primo strike, 0 ball e 1 strike. A casa Mendez, basso ed esterno, 1 ball e 1 strike. Ancora Mendez a casa, tocca Newton, ma anche in questo caso la pallina è solo alta e non abbastanza profonda. Va a finire nel guantone di Ortwin Piternella per l'out F7 che vale la seconda eliminazione di questo nono attacco Fortitudo. Sembra, amiche e amici di Nettuno Bologna 1, che la Fortitudo si sia un po' arresa. Vediamo se Federico Celli ci smentisce. 1 ball su di lui, 1 ball e 0 strike. A casa Mendez, a vuoto Celli per il primo strike. Il conto, Mendez in posizione fissa di caricamento, tocca Celli ma la pallina sembra diventare preda di Marcos Diaz e così è, e con l'out F9 si chiude il nono attacco Fortitudo e quel che più conta, si chiude la partita con la formazione di casa di San Marino che vince 5-0 e impatta la serie, portando a gara 7 questa semifinale tra la Fortitudo Unipol Bologna e la formazione della San Marino Baseball. Quindi appuntamento qui in diretta per voi e con voi, qui dal stadio di Serravalle, domani sera, inizialmente su canale 2, vista anche la concomitanza con la partita che il Bologna giocherà domani alle 18.30 allo stadio Renato Dall'Ara contro la Lazio, l'esordio stagionale della nostra squadra di calcio del Bologna Football Club, allenata dal manager dal nostro mister manager, il termine del baseball, Domenico Tedesco, che esordirà domani nella nostra Serie A 2026-2027. Quindi dicevo, gara 7 che sarà inizialmente sul canale 2, vista appunto la concomitanza con la partita del Bologna, per poi proseguire al termine della partita e di tutte le interviste post partita sul canale 1. Per chi può e per chi riesce, venite qui allo stadio di Serravalle a sostenere i nostri ragazzi. Per chi non può, l'appuntamento è sempre qui dalle frequenze di Nettuno Bologna 1, gara 7, la gara che vale una stagione per la nostra Fortitudo. Per quanto riguarda stasera, ribadisco al volo il punteggio:
5-0 San Marino su Bologna, 3-3 la serie, 5-0 e anche Parma, siamo nella parte bassa del settimo inning, Parma sembra essere avviata a chiudere la serie anzitempo e quindi ad essere la prima finalista di questa Serie A Gold 2026 in attesa appunto di gara 7 tra la nostra Unipol Fortitudo Bologna e San Marino. Da Matteo Balduzzi è tutto, a domani per il racconto di gara 7. Siateci e buonanotte a tutti.

0: collaborazione con...
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
4: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
3: Ristorante Pizzeria Caruso.
4: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
3: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti.
1: Domani alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
7: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica.

0: da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: grandi classici.
1: Forte e grandi classici.
0: Radio Nettuno, Bologna 1.
2: Serie A Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
4: e da parte di Filippo Cotti.
2: Domani alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
7: Ehi, non ti piace la pappa?
8: Forse vuole qualcosa di più.
7: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
8: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
7: Ok, ordiniamo subito.
8: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
9: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti.
1: Domani alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno.

0: Bologna 1.
1: È mezzanotte e un minuto. Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie.
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema. Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
15: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
16: Penso che non sia semplicemente una macchina.
14: Può un vuoto essere colmato?
17: Rimandalo indietro.
18: Te lo fa ricordare ogni giorno.
14: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
16: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
14: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai.
4: A settembre
20: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
21: Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
22: Anne.
23: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
24: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
25: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
26: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
24: A me importa.
27: Coyote versus Acme.
28: Idiota!
27: Al cinema dal 2 settembre.
29: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
30: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
31: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
32: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola.
33: Salta su!
32: Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
34: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
35: Ehi, non ti piace la pappa?
36: Forse vuole qualcosa di più.
35: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
36: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
35: Ok, ordiniamo subito.
36: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
37: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: il settore giovanile del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Ci siamo, semifinale scudetto, si torna alle pendici del Monte del Titano contro San Marino.
1: Questa sera alle 20, in diretta da Serravalle, sul canale 2, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, gara 7, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
0: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
4: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte, trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
4: Ali.
5: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
7: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
8: Penso che non sia semplicemente una macchina.
6: Può un vuoto essere colmato?
9: Rimandalo indietro.
10: Te lo fa ricordare ogni giorno.
6: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
8: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
6: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
11: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
12: A settembre ritorna la magia.
13: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
13: No.
12: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
12: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
12: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui.
22: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
12: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
24: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
25: Mi sento fortunata.
26: Il premio Oscar Angelina Jolie?
27: Ho il risultato della sua biopsia.
26: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
25: Non so come dirlo a mia figlia.
27: Metta la sua vita in pausa per un po'.
26: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.

0: la daremo vinta.
1: Couture dal 26 agosto al cinema.
2: Ehi, Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
2: Due biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre.
4: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
4: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: È l'una e 4 minuti.
13: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1.
2: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
4: e da parte di Filippo Cotti.
2: Oggi alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.